0: Quanto gode Leo Di Mauro?
1: Ma anche al 378-378-1025.
0: State facendo proprio venire sonno.
1: Smettila.
0: C'è Olivia Rodrigo!

0: Sarà per sempre sì, Sal Da Vinci su RTL 102.5, sarà sempre sì, un sì forever,
1: forever
0: together. Andiamo subito dalla nostra pasticcera pasticciona Cristina, che finalmente si fa risentire dopo un po' di tempo.
1: Ciao Cristina!
2: Ciao ragazzi, sai come andiamo?
1: Bene, sai che dopo un po' che non ti sentiamo vogliamo sapere
0: se è
1: tutto
0: meglio.
1: Ok, se stai facendo i dolci, se sei impegnata, come ti va la vita?
2: Tutto bene, pensate che oggi è passato un anno dal mio incidente. Io mi ricordo quella notte mi aveva chiamato e dimmi, allora sei in diretta? Io ho detto, sono all'ospedale. Quindi sono qui a festeggiare oggi la grande, che sono qui a rompere le scatole a tutti.
1: Oh, cioè, e che stai bene, che dopo un anno insomma ti sei ripresa bene.
0: Quindi mi stai dando del cretino che io ti ho chiamato ed eri in ospedale. Sì, me la ricordo.
2: Ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo, no, mi ricordo. Non lo sapevamo, potevi mandare un messaggio, ragazzi, ti facevo un sacco di saluti. Ma adesso stai bene, hai smesso quindi di guidare, non guidi più.
2: Figurati, guido è alla grande, mica è colpa mia.
0: Perché dobbiamo ricordarlo che la nostra amica Cri fa un sacco di cose, c'ha l'associazione, fa due o tre lavori.
1: La consigliera.
2: Assessore,
1: scusami, consigliere.
0: Ma non sei sposata, non hai figli, no?
2: Ho un compagno che vedo poco, però andiamo d'accordissimo.
1: Ma perché vi vedete poco o perché andate d'accordissimo?
2: Perché ci vediamo poco.
0: Allora, che segno sei tu, Cri?
2: Io sono acquario.
0: Allora, andiamo a vedere l'acquario con chi va d'accordo. Prima però chiederei l'aiuto a Vanessa Grey, che
1: vedi,
0: ha fatto la splendida
1: vedi che tu hai sempre bisogno di me. Ora,
0: certo che
1: finora
0: bisogno
1: fa tutto le...
0: Allora, già ti dico che l'acquario, quindi essendo segno d'acqua, va d'accordo con i segni d'acqua.
1: Allora, volevo chiederti un'informazione. Ciao, siamo Armando e Vanessa in diretta con i Nottambuli su RTL 102.5. La nostra Cristina è dell'acquario. Ci dici brevemente con i segni con cui lei va d'accordo? Grazie. Ragazzi, adesso devo andare
2: ma io
1: un attimino.
2: Vado d'accordo con tutti.
1: Tutti, vedi, tu che sei dell'acquario. Allora, gemelli, complicità mentale divertente, divertimento e tante risate. C'è la bilancia, grande intesa, fascino e leggerezza. Il sagittario, l'avventura, passione e tanta libertà. Questi tre segni,
2: il
1: poi siamo
2: qua. Il compagno è del sagittario.
1: Vedi?
0: Leo, dammi la base, per favore.
2: Allora ditelo.
1: Vedi che è il compagno del sagittario.
0: Attenzione. Mancava un segno.
1: Sì, ne mancavano due.
0: Va d'accordo anche con l'Ariete.
1: Bravo, vero.
0: Ma non ha scelto l'Ariete, in quanto Ariete in corna sbatte la testa. E allora ha scelto il Sagittario.
1: Anche lì ci sono le corna.
0: Il Sagittario è un rapporto dinamico, avventuroso. Ma Cristina non è avventurosa. E infatti non si vedono mai. Basta.
1: E comunque potresti andare d'accordo anche tu con l'acquario. Si capiscono al volo,
0: poi
1: vi capirete
0: dice,
1: al volo. E anche se nessuno dei due vuole sentirsi legato.
0: Dice anche che questa storia andrà a finire male, Cri.
1: No, non lo dice questo. Non lo dice. D'accordo.

0: quanti anni è che state insieme?
1: Sono 14 anni.
0: Beh, voglio dire, no, dicono che il quindicesimo anni. Porta, insomma, bisogna capire.
2: La sofferenza. Va bene.
1: Beh, finora io ho incrociato le dita, fino a qui siamo arrivati, poi domani
2: adesso
1: si va a stare.
2: Fai un'altra cosa, guarda il forno se no bruci i dolci.
0: E dai un bacio a chi vuoi tu. Ciao Cristina. Ciao,
1: un abbraccio, siete fortissimi. Ciao.
2: E tu che segno sei?
0: Ma
2: Vanessa
0: tu che segno sei?
2: Non te lo dico.
0: Ma io lo so, non c'è bisogno che me lo dici.

0: Extraordinary Love degli U2 su RTL 102.5. Grazie RTL per la meravigliosa musica dalla taverna di Filippo con i migliori amici Sabrina, Willy, Wally e Ismal. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Salutiamo anche Giuseppe che dice una bellissima nottata, grazie per la compagnia, e racconta che ha sposato una che era del segno dell'Ariete e lui è dell'Acquario, però dice che non sono andati molto d'accordo.
0: Perché la colpa è tua, Giuseppe, non sei proprio dell'Acquario.
1: Però l'Acquario dice che è creativo. Come non è proprio dell'Acquario? Scrive che è dell'Acquario. Dipende dall'ascendente, giusto?
0: Tesoro, vedi ascendente se è quello.
1: Bisogna capire l'ascendente.
0: Ciaone.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi. We'll be right back.

0: Do you know what I mean? E Take You Dancing di Jason Derulo su RTL 102.5 alle 2.28 minuti. Qui noi parliamo comunque dell'oroscopo, del nostro oroscopo, insomma, ok, di quello italiano, di quello europeo, però c'è chi dice anche l'oroscopo cinese è quello che mi rappresenta di più in molti aspetti, scrive un nostro ascoltatore al 378 378 1025. Capito?
1: Sì, ho capito, però nell'oroscopo cinese, no, ci sono tutti i segni zodiacali che sono il topo. Il bufalo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo.
0: Io sarei, cioè, un po' coniglio.
1: Ah, tu saresti coniglio
0: o bue? Topo no.
1: Ma perché ti piacciono di più, perché lo sai, c'è pure il cavallo, no, la capra, la scimmia, il gallo, il cane, il maiale. Secondo me potresti essere maiale.
0: O maialino, dici? Sì, mi piace il maiale. Ciao. Sono il tuo maialino preferito. Ma allora,
1: bisogna fare delle ricerche, ragazzi.
0: C'è chi ci crede, comunque, chi affida anche la propria fortuna amorosa. Ma l'abbiamo detto prima, insomma, se siete contenti voi, fatelo. Io non ci credo a sta roba qua. Le persone sono belle, buone, brave, oppure cattive, tristi.
1: Sì, ma ripeto, sì, cioè, bisogna, no, secondo me, anche così farsi un po' un'infarinatura. Capisci un attimo l'oroscopo cinese cosa dice, il nostro oroscopo cosa dice in generale, le stelle, le costellazioni, la numeristica, e poi trai le somme e tiri il dado.
0: Finita la mattinata, cioè, se solo che tu guardi l'oroscopo e poi aggiungi anche le previsioni del tempo, è passato mezza giornata.
1: No, le previsioni del tempo, lì c'è proprio tutto un altro studio, radar, app, cioè, è un casino.
0: Tesoro, c'è dito nella spiaga, la nuova Miss Italia.

Stavo sentendo un messaggio io di Giovanni. Va bene, Crazy Knark Barclay su RTL 102.5. C'è gente che crede agli oroscopi e gente che non ci crede. Ed è questa la cosa importante. Non affidarsi.

0: con la tua testa, no? O un po' quando devi prendere una decisione in generale, che chiedi, non so, magari tuo figlio, tua figlia, i tuoi genitori, il tuo fidanzato, però poi non è che ti devi fare condizionare più di tanto, devi andare dritto per la tua strada, se no ti fai condizionare ed è un caos.
1: Segni del pesce: il pesce è empatico, sognatore e sensibile.
0: Ah, capito? Vedi, empatico, sognatore e sensibile.
1: È sensibile. Okay. La Vergine è analitica, precisa e organizzata,
0: molto precisa. E poi la Vergine, se tu sei last minute, è difficile che si possa organizzare, perché lei vuole saperlo prima. Guai, se c'è un fuori programma anche di un quarto d'ora, diventa un problema.
1: Vedi? Questo è. Sentiamo invece se Giovanni è riuscito a inviarci un bel vocale.
2: Io rosco, ma sia italiane, cinese, francese, americana, africana, sono tutte cavolate.
1: Perché?
0: Vedi?
1: Giovanni, dai, scusa, passi anche il tempo invece di scrollare col telefonino quando sei lì, ti guardi l'oroscopo, lo leggi.
0: Comunque,
1: passi il tempo.
0: Salutiamo John da Catania, che invece appunto ha delle conferme per l'oroscopo cinese. Vedi?
1: Sì.
0: Ognuno è internazionale.
1: Molto
0: manca
1: bene.
0: Il nostro amico Angie dal Toronto, che lui è anche international.
1: Sì, poi sentiremo. Beh, vuoi sentire il suo oroscopo lì in Canada com'è?
0: Va bene. L'oroscopo del Canada c'è?
1: No, certo che c'è.
0: Ah, pure, non lo sapevo, non lo conoscevo. Una

0: Che bella! Leave the door open! Mr. Bruno Mars su RTL 102.5. Allora, perché abbiamo detto, e soprattutto Vane ha detto, l'oroscopo canadese è uguale al nostro, e poi è uguale perché 12 mesi, insomma, quelli sono. Però ci sono le popolazioni indigene canadesi, così come ci sono in cinese, per esempio, no? Allora, nel canadese c'è il lupo, c'è il bue, c'è
1: l'asinello,
0: c'è l'oca,
1: i tre re magi.
0: I re magi, sai come si chiamavano i re magi? Vai.
1: Athos, Porthos
0: e D'Artagnan, quelli erano i tre moschettieri. Senti, allora, io ho visto solo il mio, per ciò che riguarda il canadese, Capricorno corrisponde all'oca. Ma ti pare che io devo fare l'oca?
1: Sei un'oca?
0: Sì, sono un'oca per gli indigeni canadesi. Mentre invece per il Capricorno sono bue. No, sono bue per il canadese.
1: Ah, vedi, quindi non sei un'oca.
0: Ma come cacchiesco? No,
1: allora metti gli occhiali, perché mi sa che abbiamo qualche problema con la vista. Se vuoi chiedo,
0: No!
1: No, chiedo per un amico.
0: No, l'oca è per l'indigeno canadese, mentre il bue per quello cinese. Ma nel calendario cinese, nello zodiaco cinese, devi mettere la data di nascita. E sono tutti particolari.
1: Leo Di Mauro, lei vuole dire qualcosa? Vuole partecipare anche ai segni?
0: No,
1: non vuole partecipare. No,
0: meglio
1: così. Vuole partecipare tra poco al massimo, con dei vocali.
0: Al massimo. Spreca voce, non è possibile.
1: No, la deve conservare.
0: Certo.
1: E c'è anche Julie con Brescia, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè.

0: Flowers, la canzone di Miley Cyrus, che però adesso ha voluto cambiare nome perché, come Rihanna non mette il cognome, Madonna la stessa non mette il cognome, anche lei ha detto: voglio chiamarmi solo con il mio nome, Miley, e così ha fatto.
1: Sì. Sì, poi una scelta giusta o non giusta, alla fine vuole essere chiamata solo con per nome, magari è troppo lungo.
0: Beh, sì, Miley Cyrus però ci sta.
1: Ci sta, funziona, sentire. Infatti è proprio, ha un bel suono. Vabbè, magari ritornerà di nuovo il cognome, lo scopriremo, noi siamo sempre qui. Ma ascoltiamo anche dei vocali.
2: Ho una moglie che è del segno della Vergine ed è veramente bacchettona. Emiliano da Seriate.
1: Ecco, ciao, salutiamo Emiliano. La moglie bacchettona di Emiliano.
0: Ma potevi sceglierti una bilancia, insomma.
1: Che non è bacchettona.
0: No, bilancia no.
1: Ascoltiamo un altro.
3: Buonanotte, vi faccio un esempio. L'anno scorso era l'anno del serpente, del cambiamento che è cambiato il Papa. Questo è l'anno del cavallo. Il prossimo anno, 2027, sarà il 21 di gennaio e il 17 febbraio, dovrebbe entrare l'anno della capra. È un anno un pochettino complicato, dicono quelli cinesi. Ok, buonanotte. John da Catania.
0: Ciao John da Catania. Beh,
1: quindi quello della capra.
0: La capra, molto, molto latte, molta ricotta, quindi ci sarà.
1: Vabbè, dai, l'importante è che si mangia.
0: Beh, assolutamente sì. My body isn't ready, dice Sombra. Sentiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Voilà! Insomma, segni zodiacali, stasera avete partecipato in tanti, molti, sono più gli uomini che le donne a lamentarsi del segno zodiacale.
3: No, però sono anche tanti uomini che ci credono e anche vari oroscopi. Siamo andati in Canada, siamo andati in Cina, ma adesso andiamo con il Millennium Hit.
2: I Get Round, i Beach Boys.

0: Che successone! I Beach Boys a chiudere l'appuntamento dei Nottamboli, amici belli che siete all'ascolto, amma finita.
1: E noi ci vediamo domani, sì, è volata come sempre, ci rincontriamo domani a mezzanotte in Nottamboli anche Cenerentoli, perché così arriviamo a mezzanotte. C'è chi torna a casa e chi arriva per voi, c'è chi non torna a casa ma arriva qui, ovvero Alberto Bisi con il Crazy Club.
0: Tra pochissimo, grazie Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo.
0: Grazie alla regia e se Dio vuole torniamo domani da mezzanotte. Ciaone!
1: Ciao! Anche a Treppo Grande in provincia di Udine sono le 3 e buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale. Con il voto finale a scrutinio segreto, ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre. Il leader di Più Europa Maggi però annuncia di aver chiesto a Fontana il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, finita con 2 morti per Guido Gianni, la pena si accorcia. È una delle 3 grazie firmate da Sergio Mattarella che cancella 3 anni e 2 mesi della condanna a 12 anni e 4 mesi. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dal Colle altri 2 atti di clemenza per 2 uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza. Trump però placa gli animi: non crediamo che sia un'arma biologica, secondo loro è tutto sotto controllo. La Francia ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio nell'arco di 3 mesi per placare le tensioni sul prezzo dei carburanti. Secondo il premier Le Cornu, decisione che porterà ad un calo compreso tra i 10 e i 18 centesimi. È tutto, via radio.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E per lavori, sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ecco, inizia il Crazy Club, puntuali come sempre alle 4 di notte, ora legale, insomma. Su RTL 102.5, la radio VMP. Che c'è, Leo?
5: Sei illegale, te l'ho sempre detto. Sei
0: non è ancora passato.
5: Legale.
0: No. Allora non è cambiata ancora.
5: No, sei tu che non sei cambiato.
0: C'è l'ora legale adesso.
5: Sì,
0: Io non sono cambiato.
5: Quando l'ora è illegale, è inversamente proporzionale. Tu sei illegale.
0: Illegale?
5: Capisci?
6: Confermo.
5: Meno male che c'è Manuel che conferma, guarda.
0: Ma perché sono illegale?
6: Stiamo iniziando l'ora illegale, proprio adesso.
0: Quindi sono illegale.
5: Perché lui tra illegale ci si riconosce, capito?
6: Ma non è che tu sei illegale, è l'ora illegale.
0: Grazie,
6: non
0: Manu.
6: Sei tu, cioè non la prende sul personale.
0: No, certo, hai ragione.
5: Però lui è un altro illegale,
0: La nottata sarà tutta così, perché sennò io prendo e me ne vado.
7: Alberto, mi dissocio da tutto ciò che hanno detto i qui presenti personaggi, Leo Di Mauro e Manuel Bello.
0: Grazie, David.
6: Lui però mente sapendo di menta. Non l'ho rubata.
0: Questa non è tua.
7: No, Alberto.
0: Questa è di Piccolillo.
7: C'è un motivo.
0: Dimmi,
7: perché qui siamo in Busyland.
0: Ah, bella, questa è nuova.
7: E a Busyland vige la regola del Busy.
0: Va bene. Sarà una nottata bizzarra, non è seria come al solito. Non sarà una nottata seria come al solito.
5: Vi piace stare qui al Busyland? Allora tuffatevi.
0: Ma siete veramente strani. Va meno male che se ce n'è uno serio, quello sono io in giro. Ma non si può ridere così. Ma vabbè, allora dai. Passiamo ad altro tema. Sì. Apriamo le saracinesche del Crazy Club, dai, il club dai. Dei poveri pazzi.
5: Sì.
0: Attenzione, grande radio, grande musica e grandi aficionati. Un saluto, è doveroso, ma è anche un piacere. Isabella. Mamma mia, ho dei lapislazzuli.
5: Ecco.
0: Ah no, Vanessa, la salutiamo, Vanessa. Ah. E poi salutiamo anche Armandillo.
5: Oh, ce l'abbiamo fatta.
7: Ciao, questa Armando. Sera, Alberto, io vorrei salutare Gertrude. Che...
0: Gertrude?
7: Sì.
0: Amica tua?
7: Comunque. No, amica del programma precedente.
5: La telefonista.
7: Sì, la telefonista Gertrude.
0: Gertrude,
7: sì.
0: La salutiamo.
7: Non parlo.
5: Ciao, nuova, è una delle ultime assunte.
0: Benissimo.
7: Sì. Ah, no, Assunta non c'entra, c'è solo
0: Assunta
7: Gertrude.
0: Non c'è ancora. Vabbè, non, ragazzi, sentito.
5: Non si può dire
0: Mamma
5: più niente.
0: Mamma mia.
5: Affidiamoci.
0: Stiamo iniziando male, Leo.
5: Facciamo così. Ci affidiamo subitissimo al popolo della
0: noce. Sì. Dai. Grazie a voi. 02 25 15 15. Dateci una mano ad aprire il locale.
5: Perché questa è la notte dei poveri pazzi.
0: Ma che bel localino, ma che bel programmino. Vai.
8: Bentornati, cari amici. Buonanotte a tutti. Buonanotte,
0: ciao.
9: Daniele. Uè, Albertino, buongiorno. Buongiorno Leo.
10: Buongiorno Bisi, qua è Giorgio da Pavia. Ma Crazy Club è il programma dei pazzi, poveri pazzi, vero?
8: Buongiorno Crazy, sì. Ciao Leo, ciao Alberto.
11: Ciao Alberto, ciao Leo, Gianni Call Position.
0: Gianni!
11: Ciao Bare.
12: Ciao Butei, Soreste e Frutteroi, che lavora in Svizzera.
13: Buongiorno e buongiornissimo Alberto e Leo.
11: Eccoci. Alberto, buongiorno.
14: Ciao baffo di ghise, naso di legno.
5: Naso di legno sono io.
0: Naso di legno.
5: Io sono.
0: Eccolo là. Va bene. E così salutiamo anche Leo Di Mauro e i fratelli Bella che seguono la regia del Crazy Club. Leo Di Mauro, ma loro seguono la regia video del Crazy Club. Siamo pronti per aprire questa grande tournée notturna alla Busyland.
5: Uè, illegale.
0: Oui.
5: Andiamo.
0: Ciao. Allora, abbiamo Elisa Quintacusci.
5: Cos'è che hai?
0: Elisa. Chi è che ha scritto? Kinza sushi.
5: Cos'è che vuole del sushi?
7: Va bene, accatti dillo.
0: Chi? 2-5 power hit. Senti che tiro che ha. Pazzesco. Ma è chi? Kinsushi.
15: Buongiorno.
0: Sushi. Ma chi è?
5: Ha voglia di sushi, ragazzi. È così.
16: Rimando tutto quello che mi riguarda.
0: Brava Elisa.

0: Adele, Set Fire to the Rain. È fantastica questa donna, ha una voce veramente impenetrabile, è proprio forte, che non puoi trascurare, la senti anche da lontano, soprattutto devi alzare il volume, lo so, però si sente anche nella sensibilità. E c'è un brano che
1: direi un brano mai più senza.
0: No, questo è un bel brano,
2: Leo,
0: bello tolto.
2: Sì, certo. Ma tu hai notato le note poetiche nelle frasi di Alberto.
0: Grazie, e poi grazie, guarda.
1: C'è filosofia nell'aria anche.
2: C'è un po' di tutto, vero, ragazzi, qua c'è cultura. Il Crazy Club è un programma culturale.
0: Vedi,
2: ragazzi.
0: Vedi David? Grazie. Bravo David.
2: Che spessore, la pelle d'ocra.
0: La pelle?
2: D'ocra.
0: No, d'oca si dice.
2: Ah, scusa.
0: Sì. A volte anche di gallina.
2: Sì,
0: dipende. Più che altro arrivano le zampe di gallina.
1: Non chiamiamole, non chiamiamole. Galline.
0: Però sarebbe bello ritrovarle.
3: Ma voi sapete quella roba lì come si chiama veramente, il nome esatto tecnico?
0: Quale?
3: La pelle d'oca.
0: Ah,
3: com'è? I penetti.
0: Peletti?
3: Penetti con la L di Napoli.
2: Piccoli peni.
0: Con la L, peletti.
3: Piccoli peni.
2: Piccoli peni.
1: Sì, sì, sì.
2: Albe, questa notte te lo dico già, è molto complicata.
0: Sarà una nottata dura. Va bene, grazie anche a Manuel Bella, i peletti. Poi,
1: a proposito,
0: Leo, mi spaventi così. Non mi spaventare, per favore.
1: Adesso arrivano le ragnatele.
0: Oh, mamma.
1: Se vi piacciono le ragnatele.
2: Oh, sono belle colorate queste.
0: E tu ci scherzi, David, ma qua è dura,
1: Angela, l'ha appena detto, è dura. E quindi adesso tocca a te smorzare un po' questa atmosfera un po' così rigida.
0: Va bene. Ciao Angela.
1: Dai.
4: Bentornato Alberto. Oh, il popolo della notte arriva da ogni parte.
0: Sì, è vero.
4: Uomini e donne affezionati e ammiratori.
0: Ecco. No!
5: Siamo un paese di esauriti.
6: Buongiorno ragazzi, l'85% degli italiani è esaurito e l'altro 15% ascolta Crazy Club.
0: Ma non ci posso credere. Ma cosa ha fatto? La pernacchietta, Angela?
1: Lasciala stare, è un artista, numero uno.
0: È Angela. Un artista?
1: È un artista.
0: Bene, Leo, ho qualcosa per te.

0: Bella, eh? Kasabian, goodbye, kiss. Bello il motivo, orecchiabile, eh? Vero, come si dice il refrain, eh? Hai capito?
1: No, dite delle cose incomprensibili.
0: Io cioè, adesso
1: non vi capisco.
2: Cioè, lui che non le capisce.
0: Io
2: Alberto.
0: È un linguaggio tecnico, Leo. Cioè, non sono
2: peraltro,
0: mica qui.
2: Peraltro, Alberto, è un linguaggio tecnico altamente fruibile.
0: No, bella questa, mi è piaciuta. So, vedi? Posso avere qualche complimento anch'io? Perché non sono qua a pettinare i coccodrilli. No,
2: esatto.
0: Lo sai benissimo.
2: Peraltro, è complicato pettinare.
1: Secondo me
0: è difficile, David.

0: Accade questo da qualche mesetto a questa parte. Vi mettete d'accordo a pomeriggio?
1: Sì. Esatto.
0: Per, capisci, Manu? Ma noi... loro due si mettono d'accordo per poi farmi fare le figuracce in diretta la sera. Capisci?
2: Sentivo parlare di fruibilità. Esatto. Fruibile, ma fruibile, ma è biodisponibile, nel senso che si assimila facilmente.
3: Ma anche biodegradabile.
0: Ma pure tu gli dai corda. Cioè,
3: ragazzi, ma no, stiamo cercando di mettere le I sui puntini.
1: Leo, quello che non sei tu. In realtà, qua è un triumvirato. Allora, cioè noi ci facciamo le colle tutti e tre,
3: sì.
1: Ci prepariamo prima e diciamo inventiamoci sta cosa che poi non si sa mai che...
2: triumvirato.
0: Allora facciamo così,
1: triumvirato.
0: Allora intervengo prima nell'ottamboli con Vanessa e Armando.
1: Bene,
0: mi metto lì in mezzo.
1: Bravo, sì. In mezzo in che senso?
0: E mi faccio chiamare naso di legno, eccomi qua.
3: Esatto. Naso di legno, sei qui al Crazy Club.
1: Wood nose.
3: E te ti fai chiamare, naso di legno dall'altra parte, io prendo e me ne vado. Caro mio.
0: Dai, stai qua, che va oggi bene. Pomeriggio alle tre c'è qualcosa.
3: Sì, oggi pomeriggio non c'è bisogno che mi dai il gancio, perché lo so benissimo anch'io, e adesso lo ricordo che oggi alle 15 la Paola Agliezzi, giudice di ex Factor, di X Factor, sarà nostra ospite in The Flight. Va bene, grande sorpresa. Poi la sentiremo anche in nottata, se non sbaglio.
0: Non ho capito, ma il gancio non ti piace?
3: Il gancio mi piace, però deve essere più sofisticato.
0: Oppure fa male il gancio.
3: Sì, se mi arriva, sono dolori.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: D'accordo.
1: Alessandra Amoroso, eccola, che brava, grande anche lei, molto brava. Che c'hai, Leo?
2: No, è passata una cornacchia poco fa, visto che lasciate le finestre aperte, stava per entrare.
1: È vero, ogni tanto arrivano. Va bene, sono degli uccelloni, belle, belle le cornacchie.
2: Avete chiuso la finestra?
1: David, chiudi un attimino tu, per cortesia. Sì, no, però, chiudigli tu la
3: peraltro, scusate ragazzi, finestra, questa notte, siccome sta piovendo, volano basso, e dunque ce li ritroviamo dentro. Dunque, infatti, ragazzi, chiudete ste finestre, appunto, dai.
1: Ti ho chiesto a te, chiudere per cortesia, è lì dietro alle spalle di Leo. Poi, va bene.
2: È pure amplificata.
1: Si sente bene, insomma. Ok, allora, per la community 02 25 15 15, continuiamo a comunicare anche con le vostre bellissime telefonate, tempo reale, botta e risposta, funziona così, molto bello, oh, mi piace. Poi 378-378-1025 per i vostri vocali. Chi è?
2: Dai, che qui regna, regna la follia qui dentro.
4: Ciao,
2: dai,
4: banda di ciucchi senza bere!
5: Ma qui siamo tutti quanti strani la notte, ragazzi. E vai a aprire il suo Crazy Club. Alberto!
1: È Aperto!
6: Buongiornaccio, sto come una scimmia, no? Sto peggio, sto.
7: Buongiorno, disturbatore della quiete pubblica, Andrea Alto Adige.
8: Ciao. Buongiorno, Alberto, Leo, Fratelli Bella. Vabbè, ma i Mercedes ci stanno ancora andando? Le borse stanno andando bene?
1: Ma sei un curiosone, veramente. Ma guarda che non prendo più neanche un dolce da te, se fai così. Va bene, dai ragazzi, la password è semplicissima per prenotare il vostro Crazy Jukebox.
2: Dai, dai.
1: Però dovete scrivervela, punto esclamativo, numero 0, river slash.
2: Ma devi scrivere, cioè, il numero scritto a lettera, cioè numero?
1: Va bene, N0.
2: Ah, quindi
1: N.0, sì. Allora,
2: zero.
1: Punto esclamativo N.0, sì. Semplice, okay. River,
2: sì.
1: Slash.
2: Ok.
9: Se non siete passati in palestra, passate pure dal Crazy Club, signore e signori. Dove vi scolpire i muscoli, a suon di tirar su e giù le nostre vecchie serrande. E a dare il ritmo ci sarà lui, il nostro personal trainer, il signor Alberto Pisi. Su e serrande, giù e serrande.
1: Taylor Swift. Ci siamo.

0: let her go.
1: Let her go.
2: Bella, bella, veramente bella, eh? Beh, c'è una, come dire, una sorta di dolcezza molto semplice, leggera, che emerge da queste note musicali.
3: Sì, ho notato.
2: Poi a te ti piace, eh?
3: Sì, come no. C'è anche una certa dolcezza, come dici tu.
2: No, va bene così, ho capito, c'è.
3: No.
2: Ma detta così non è una bella cosa.
3: Scusa, quando tu ti fai quei viaggi intercontinentali col tuo pilota, no? Bello, sdraiato lì sul tuo aereo personale. Profumato, con le candele, i profumi, le cose. Il sushi, poi ogni tanto gli viene anche questa voglia di sushi.
2: Vabbè,
3: non è dolcezza, sono dei viaggi dolci? No.
2: Sì, ma stavamo parlando delle note musicali.
3: Ma infatti volevo collegarmi con Mick. C'è Mick.
2: C'è Mick. C'era un senso logico. Bene. E allora sentiamo Mick cosa ha da dire, che poi voglio dire, ha sistemato, ha fatto manutenzione al mio aereo.
3: Penso di sì. Se non l'ha fatta, prima o poi.
2: Se prende un ammazzato tra capo e collo.
4: Ecco. Buongiorno, amico pilota. Sono Alberto, volevo avvisarla che c'è qua fuori Stefano Dal Benga, che ha detto che ha una sua autorizzazione a usare l'aereo per andare in vacanza. Che faccio? Glielo lascio?
2: Ma cosa lascia Stefano Dal Benga? Cosa prende l'aereo per andarsene in vacanza?
3: Perché? Tu ogni tanto non glielo presti?
2: Io?
3: Oppure sarà lui che glielo presta senza farti sapere nulla? Che ne so io? Non lo so.
2: No, non va mica bene. Ma lei... Insomma... Mick? Era Mick questo?
3: Sì.
2: Il pilota, sempre è lui, veramente?
3: È lui.
2: È Mick, allora, per cortesia, ma lei non può comportarsi così. Vedi che gli do del lei. Comincia a mantenere le distanze. L'aereo, voglio dire, ce l'ha in gestione, ma non può farlo prendere a chiunque. Ma io non ne posso più, io sono un ragazzo madre. Oh!
3: Ah, sono andato. Mick, secondo me l'hai fatta grossa. Oh, vedi tu, non so.
5: Ti ho chiamato.

0: Ma sentite che musica, pazzesco anche questo brano, eh? Un sound veramente molto bello.
1: Com'è questa? Ti piace?
2: Ma questa è stupenda.
1: Ah, ok.
0: No. Ma come si chiama la ragazza?
1: Non lo so, non...
0: Manuela? È lei? No. Michela?
1: Non lo so, non mi ricordo.
0: Alessandra, è lei, Alessandra.
1: Ne passano
0: Alessandra.
1: Tante qua al Crazy
0: certo.
1: Club.
0: No, non mi, adesso mi è venuto in mente. Beh, potrebbe dire anche qualcos'altro, sempre quella. Perché fa così?
1: Perché è così.
0: Per esempio, stupenda. È stupenda.
1: Ma questa
0: no?
1: Stupenda.
0: Va bene, un saluto anche a Lovely, a Francesco di Firenze. Poi abbiamo anche un saluto a Stefania, o meglio Franco di Napoli, Franchino, che manda un saluto a Stefania, la cugina, sua cugina, e la salutiamo anche noi.
1: Ciao, ciao Franco,
0: ciao Franco, ciao,
1: Francone,
0: grazie.
1: Stefania, ciao. Ma prima qualcuno ha provato, Antonio, ecco, Antonio ha provato a chiederti, ma com'è finita con Federica, con questo, con questa
0: cosa?
1: Merceria, ma dove chi? Siete andati tu e Federica a comprare questi gomitoli?
0: Ma
1: di...
0: quando?
1: Ma di lana, gomitoli di lana, no? Cioè...
3: Ti confermo, gomitoli di lana. Sì.
1: Però non se ne è saputo più niente, basta,
0: no.
1: Stop.
0: Ma non è successo niente, ma quali gomitoli?
3: Comunque, oh.
1: Quale gomitolo?
0: C'è il gatto che si è attaccato al gomitolo di lana.
3: Comunque quelli che insabbiano le storie di Alberto lavorano molto bene.
1: Comunque neanche Federica si sbottona più di tanto.
3: Esatto.
0: Ma
3: Federica non parla più.
0: Ma
3: muta.
0: Voi siete strani. Ma siete delle pettegole, veramente.
1: Vabbè, vabbè.
0: Ma tutte e due, due, siamo David, due belle pettegole.
3: Oh. Leo ci ha dato delle tegole.
0: Sì. No, pettegole, non tegole.
1: Okay, tegole. Comunque, capitolo chiuso. Passiamo avanti, andiamo avanti, dai. Tanto la vita continua, Federica.
0: Bravo. Dai. Tra poco c'è l'appuntamento col Crazy Jukebox, il disco dedica, mi raccomando.
1: Ecco.
0: Prenotatelo con la password.

0: Piuttosto.
1: Buongiorno. Sì. Siete abituati a fare le figure di me? Tranquilli. C'è qualcuno che vi supera. Il nostro Alberto Bisi.
2: Ma roba da parte. Ma da dove salta fuori? Ma cos'è sta storia? Io faccio figure di menta?
3: Tu e lei magari.
2: Io perché ha detto sta cosa?
3: Io aggiungerei anche lei, visto che siete stati visti, siete stati fotografati.
2: Stai montando veramente un crazy romanzo.
3: Io non ho montato niente. No, se c'è qualcuno che
2: meno male.
4: Viva la noche. Wow. La gente è sta muy loca.
5: Siete dei grandi maghi di primo livello.
6: Moriremo tutti, ma non oggi.
2: Yeah. Oh.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Che abbiamo, Brondo?
2: Ciao Pino.
3: Ciao Leo, ciao Alberto, ciao. Buongiorno, sono Pino da Cesena.
1: Bene Pino, tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene, bene Alberto.
1: Leo, con la password tutto ok per Pino?
2: Proviamo, vediamo un po'.
3: La password.
2: Dovresti dirla tu, no Graziello. Comunque dai, vabbè, ti arriva un verbale, fa niente.
1: Va bene, dai, facciamo il jukebox, cioè facciamo il Crazy Jukebox, seguiamo l'appuntamento con il Crazy Jukebox e pagherai un verbale. Leo era molto distratto, è stato preso dal lavoro. Puoi fare un
3: verbale. Leo per il muto, giusto?
1: Dai. Leo, un verbalino piccolo, eh?
2: Sì, va 175 bene. Euro. Va bene così.
1: Va bene, non è male. Va bene, tutto va sommato. Bene. Allora, guarda, abbiamo un bellissimo brano dei Gemelli Diversi, Un Attimo Ancora. A chi fai la dedica?
3: A tutti gli amici camionisti, a tutti quelli che ascoltano il Crazy Club.
1: Molto bene, un abbraccio, grazie.
3: Ciao Leo, ciao Alberto.
1: Ciao, grazie. Gettone?

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa.

0: Un attimo ancora, bellissimo brano, Gemelli Diversi. Anche a Calosso, provincia di Asti, le 10:69.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, finita con due morti per Guido Gianni, la pena si accorcia. È una delle tre grazie firmate da Sergio Mattarella, che cancella 3 anni e 2 mesi dalla condanna a 12 anni e 4 mesi. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, gioielliere condannato invece a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dal Colle altri 2 atti di clemenza per 2 uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna aveva 87 anni e da 70 anni viveva in un appartamento a Madrid. Aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. C'è un altro atto del RIS, oltre a quelli già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Carapoggi a Garlasco. Nel documento si dava conto di un'analisi su un campione di DNA, sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, quantificato però in parte come DNA maschile. L'assicurazione considera infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo di Cran Montana, costato la vita a 41 persone. Secondo fonti vicine all'assicurazione, quest'ultima sarebbe pronta a opporsi con tutti gli strumenti legali. Il nulla osta della Procura del Vallese è solo un passaggio procedurale. È tutto, via radio.
1: Via radio.
3: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Si consiglia di uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine, sulla A16 Napoli-Canosa, è chiuso fino alle ore 6 il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. La chiusura è per lavori. È tutto, buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua nel cuore della noce, come dico spesso, no? Passate le 4 e parece che hace mucho calor, grande calore di energia positiva con i nostri aficionados. La diretta nazionale continua, grazie anche a Leo Di Mauro e i fratelli Bella, grazie a voi, grande radio, grande musica e grandi aficionados, e sottolineo grandi.
4: E a proposito di aficionados, sì, noi lo diciamo ogni tanto, c'è spazio per tutti, anche quelli un po' più timidi, più, sì, riservati. Ma noi comunque ospitiamo davvero tutti.
0: Chiamate tranquillamente 02 25 15 15, insomma. Per quanto riguarda poi la crazy curiosità, ne avevamo solo accennato, sì, prima, la sottolineiamo, è, vai, questa, cioè: dove vi siete attaccati ultimamente?
4: Che cosa?
0: No, dico, dove vi siete attaccati ultimamente? Ma a che cosa?
4: Ma stai parlando, okay, con noi qui in regia?
0: No, con voi.
4: In generale
0: il pubblico.
4: Okay.
0: Dove ti sei attaccato tu? Vuoi che ti chieda dove ti sei attaccato?
4: Non posso rispondere.
5: Sta ludendo?
0: Ma roba da pazzi. Dimmi, devi.
5: Io a tram, di solito mi attacco al tram.
0: Va bene, l'hai preso anche, no?
5: Sì, sì, ogni tanto.
4: Cominciamo da qua allora. Dai.
0: Allora, va
4: cominciamo
0: bene.
4: Dal tram, vediamo un po'.
0: Esatto, dove vi siete attaccati ultimamente? A che cosa?

0: meraviglioso errore.
1: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare.
0: Ma ancora le balene che volano?
1: Era pure un indovino, ci ha detto che vino bisogna stappare quando finisce l'amore.
0: Non capisco.
1: E

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Swedish House Mafia. Swedish, eh? Bellissimo. Don't you worry, child. Che bella che è. Bella carica, è una potenza questa, eh? Questa canzone, questo brano è potente.
1: Sì, sì, sì.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: 02 25 15 15. Che, ma cosa stai facendo? È allenamento, David. Una nuova arte marziale. Cos'è?
2: Un ballo che serve a appoggiare un po' l'intervento.
0: Ah, bello questo. Perché
2: io appoggio, capito?
0: Ah, sì.
2: È lì.
0: Ecco,
2: faccio
0: non appoggiarti fluire, troppo, ma per il resto.
1: Cioè, come si dice, tutto fa flow.
2: Ma va sì, di mano, certo.
0: Ah, via così, dai. E la vita continua, dai, va bene così.
3: Ciao, grazie. Crazy. Un saluto sì, da Miki da Milano, in viaggio. Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Volevo raccontarvi uno scoop. La signora Elettra, moglie di Iron Max,
0: sì,
3: ha un debole per Gazzello. E questa cosa qui fa sì che la signora è mentalmente instabile.
0: Aia. Aia, aia, aia. Ma cosa sta succedendo?
1: Aia.
0: Ma chi è causa Graziello?
1: Ma non lo so, però...
0: A me spiace, Iron Max è un amico,
1: cioè, ma
0: caspita.
1: Ha un debole, ma è finita lì la cosa o è successo dell'altro? Cioè,
0: esatto.
1: Cosa è successo?
0: Dove si è attaccato Graziello, per esempio?
1: Graziello,
0: Graziello, sì. Del resto, questo è insomma l'argomento.
1: E poi, povero Iron Max.
0: E la crisi curiosità. Vabbè, ma Iron Max.
1: Cos'è, Capricorno ultimamente? Ha cambiato.
0: No.
1: Oh, toro, forse è Toro.
0: Forse è Toro.
1: Toro.
0: Sì.
1: Non Ariete, ma non lo so, non mi ricordo.
0: Ma
1: bene.
0: Perché prendi questi segni qua?
1: Vabbè, scusa.
0: Vorresti dire cornuto?
4: No, esci dalla mia vita.
0: E noi vi vogliamo bene. Ciao Iron Max. Olivia Dan. Babe. Steps.

0: e Coldplay, eccoli qua. Fantastici anche loro, come sempre. Grande brano, anche questo. E per qual... Ma ancora col citofono, siamo in ballo. Ci penso io, Leo. Grazie. Chi è?
1: Ma poi chi sei? Chi sei?
0: Pronto?
2: Non me lo dico da sola chi sono di solito.
0: Ma chi è?
2: E neanche me lo posso dire dagli altri necessariamente, perché di solito, no?
1: Sì. Che cosa?
0: Ma chi gliel'ha chiesto? Ma cosa vuole? Ma perdoni, ma guarda, sei tutti fuori di matto stanotte. Ma roba da pazzi, proprio il Crazy Club questo.
1: Smettetela di citofonarci quando siamo in diretta.
0: Adesso lo chiudo questo citofono, è che a noi serve. Va bene. La password è la stessa. Segnatevela. Punto di esclamativo. Dopo vi dico il resto.
3: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: che il dolore. Vabbè.
1: Dimmi, Leo, scusami.
2: Vabbè che hai delle isole negli occhi, ma cos'è che hai in mano adesso? Cosa stai guardando? Cosa devi fare con quel pad? Cos'è?
1: Guarda, una tastiera. È uno specchio.
2: Ah, uno specchio? Scusami, non l'avevo capito, non uno specchio.
1: Sto guardando appunto se ho delle isole negli occhi, ma non mi sembrano.
2: Vabbè, io ti vedo un po' con qualche isola, da qua, ti vedo, e siamo a distanza.
1: Ne ho un paio di isole, ma sono piccoline.
2: Sono piccole?
1: Sì, sì.
2: Vabbè.
1: Va bene, ok.
2: Si comincia così.
1: Scusate, sì. Poi bisogna preoccuparsi quando diventano grandi. Insomma, speriamo che siano ai Caraibi.
2: Ma io dico...
1: Va bene. Allora...
2: Davide, tu... Dov'è che ti attacchi? Non abbiamo capito bene. Dici.
3: Buongiorno ragazzi, Davide da Varese. Io c'ho un debole per Alberto Bisi, tu pensa.
1: Ma cosa?
3: Questo è il mio debole, è il mio incubo della mattina.
1: Addirittura.
3: Appena salgo in macchina, accendo la radio perché mi manca Alberto Bisi e Leo Di Mauro, due grandi.
1: Vedi?
3: Buona giornata.
1: Grazie, Davide da Varese?
2: Sì, Davide. Davide da
1: grazie,
2: Varese.
1: Davide, hai capito, insomma.
2: Perché all'inizio sembrava una cosa un po' diversa,
1: Sì.
2: Perché è un debole per Alberto.
1: No, si è ripreso. Poi non cominciare a ricamarsi. Su.
2: Poi da debole è diventato incubo.
1: È un incubo, sì.
2: Vabbè.
1: Va bene. Stavo ricordando la password prima, poi non ho fatto in tempo. Allora, punto esclamativo, numero. Allora, n.0, facciamo così, ok? n.0, river slash.
2: Oh.
1: Questo per allora, se no partono i verbali, ma non c'è molto da dire qua, attenzione, c'è poco da scherzare,
2: ragazzi.
1: Leo fa i soldi,
2: ragazzi, bisogna fare così ultimamente,
1: ecco, per prenotare il Crazy Jukebox.
2: Tra l'altro anche i politici ce l'hanno detto, attrezzatevi, e quindi io mi sono attrezzato a far verbali, non lo so tu, David, cos'è che fai per arrotondare?
4: È meglio che non lo dico perché sai, sono in fascia protetta. Tu.
2: Ah, ok.
1: Addirittura.
2: Vabbè.
4: Com'è? Aspetta, Leo, siamo in fascia protetta.
2: Eccola qua.
1: La grande.
2: Ma c'è Valeria, per esempio,
1: sì.
2: Lei per quanto riguarda la crisi curiosità.
1: Ah, sì, è vero.
2: Ne ha una da raccontare.
1: Sentiamo.
5: Bene, proprio l'altra mattina davanti al cancello di mia figlia. Sono inciampata un altro, per non cadere rovinosamente, c'era il vicino, mi sono attaccata ai suoi pantaloni, non che voglio li tolgo. E c'era pure la moglie, mi sono salvata con i pantaloni del vicino. Ciao, bellissima giornata a tutti. Ciao Alberto, ciao Leo, ciao Manu, ciao David. Valeria da Modena, baci,
1: grazie,
5: baci, baci.
1: Grazie, Valeria, grazie. Ai calzoni, se vedi. No, mica ha detto a caso, dove vi siete attaccati ultimamente?
2: Ma magari l'ha fatta apposta. Che ne
1: pure,
2: sai?
1: Ma no, c'era la moglie.
2: Però anche. Magari ha fatto finta di cadere.
1: Ah, dici, comunque.
2: Sai com'è, no?
1: Con la moglie lì.
2: Ma che, sai, ogni tanto magari se ne fregano.
1: Ah, addirittura.
2: Sì.
1: Tu sei così superficiale davanti a queste cose,

0: Guns N' Roses. Spettacolo! November Rain!
1: Ci siamo quasi.
0: Ci siamo quasi, sì. Ma come la fa suonare quella chitarra, ragazzi?
1: Cioè, neanche se fosse un chitarrista.
0: Sì, ma infatti hai ragione, Leo, senz'altro. Posso offrirti un caffè?
1: Anche se bello doppio, stanotte bello doppio.
0: Allora, mi raccomando, poi non lo dico più, perché tra un po' c'è l'appuntamento col Crazy Jukebox, punto esclamativo N.0 River slash.
2: Oh. Buongiorno, buon arrivati, se giri il coccodrillo. Abetta, abetta.
1: Mamma mia,
0: ma che?
1: Mi ha spettinato. Non farlo più, però, Gidio, sei così potente.
0: Che sonatona, Veloce ma intensa.
1: Dai che adesso ci siamo,
0: Ci siamo?
1: Andiamo dal nostro amico Romano.
0: Sì, andiamo a sentire,
1: dai.
0: Siamo pronti per sentire Marcello Erfornaro di Roma con un altro dei suoi bellissimi episodi.
3: Barbera, voglio raccontare quella volta che sono stato invitato a mangiare sushi con Elisa e siamo andati a questo Livenit, eravamo io, Elisa, Cristiano Ronaldo e Cannavacciuolo.
0: Però
3: a un certo punto stavo a mangiare, io ovviamente quando vado a questo Livenit, capirei, mi mangio pure le zampe del tavolo, i camerieri se fanno un tempo a levare le mani dal piatto non mangiano pure le mani loro. E a un certo punto uno all'altro tavolo fa: ammazza il fornaro quanto magna, pare una molazza, è meglio comprargli un vestito che portarsi a mangiare.
0: Ma dai,
3: indovina chi era, vabbè.
0: Ma non ci posso indovina credere, no,
3: era Mike Tyson.
0: No,
3: detto, ragazzo, se vieni qua ti sbatto come un polipo sul porto dei Bari. Siamo andati a finire, muto, a catena, e ha pagato il conto a tutti.
1: Pagato, a muto, devi stare.
0: È incredibile. Ma io, cioè, ma veramente.
1: Ne esce sempre bene, eh? Bravo, bravo.
0: Ma questo signore qua, Tyson, ma veramente, cioè, è sempre. Le prende sempre alla fin fine da Marcello, ma com'è?
1: Le prende sempre, lui sembra un. Sai.
0: Cioè, perché magari.
1: È tutto fumo e niente arrosto, come si dice.
0: Oppure gli fa vedere che è in cassa così per farlo contento a
1: dici?
0: Marcello.
1: Lo
0: è un
1: sta
0: buon
1: a prendere
0: incassatore.
1: Per il.
0: Vabbè.
1: Lo sta
0: Marcello,
1: a prendere per il.
0: Non ci avevo mai pensato a questa cosa, ma sempre tu che riesci a menarlo, non è che magari non l'hai capita questa, cioè che lui magari te fa contento.
1: Ti immagini?
0: Faccelo sapere, Marcello.
1: Fai così Marcello, allora una notte di queste magari,
0: ce lo dici.
1: Facci chiamare da Mike a sto punto.
0: No, con Mike ci parli tu, Leo, se non mi mette nei casini.
1: Allora, facciamo così. Ci parla Manuel Bella.
0: No, lascio tra tranquillo.
1: Secondo me si capisce.
0: Ma
4: anche
0: si spaventa.
4: Perché, lo sai perché non ha proposto me?
1: Perché
4: nel momento in cui si sente il nome Mike Tyson, io già sono scappato dalla radio. Dunque.
0: Lui è velocissimo, David.
1: Perché Manuel, il fratello di David, è più imponente, capisci?
5: No, ma io con Mike ci discuto tranquillamente.
0: Vedi?
5: Sì, anche perché non ho paura di beccarmi un cartone in faccia. Quindi diciamo che il punto è quello. Però, siccome lui lo sa, non me lo dà. Se avessi avuto paura, lui mi avrebbe dato in anticipo, anzi, mi avrebbe minacciato.
0: No, hai perfettamente ragione.
4: Capito perché non lo picchia? Perché poi lo asciuga.
0: Certo, è per quello, insomma. Leo.
1: Sì. No, a posto così.
0: Togliti dai giochi.
6: Perché siete qui?
7: Non lo so.
8: Crazy Club
9: RTL.
10: Sì.
9: 102.5.
7: Sì, sì, va bene.
0: Cosa mi vai a chiamare, Manuel Bella? Ammettiti, di fronte a Tyson. Casini, eh?

0: Francesco Gabbani, eccolo qua. Mamma mia, ma che caos stanotte. Chi è che è? Stiamo lavorando qua, chi è?
1: Cervelli in fuga. Vedi che io sono qua.
0: Cervelli in fuga. Ma tu ce l'hai nemmeno il cervello. Ma secondo te?
2: Alberto, calmo, perché io l'ho sentito dal tono. Dal tono mi sembrava un po' agitato.
0: Sì. No, è vero, abbiamo i cervelli in fuga.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con la Crazy Jukebox, il disco dedica ultimo naturalmente, sono allora, due gli appuntamenti.
2: Vediamo se posso fare soldi anche a sto giro.
1: Che è successo?
2: Allora vediamo, c'è Sandro intanto.
1: Sandro?
2: Non ti sentiamo, Sandro.
1: Ecco. Mi senti?
3: Aspetta un attimo.
2: Aspetta un attimo, Alberto.
1: Ma dov'è?
2: Un attimo.
1: Sotto un tunnel?
2: Ragazzi, sì, un attimo.
4: Un quarto d'ora, dai, aspettiamo. Dai. Non mai. Dai.
1: Ci sei? Dobbiamo correre.
2: Famo Natale.
3: Pronto?
2: Eccolo.
1: Eccolo. Ciao, Sandro.
3: Sono qua sul Lago Maggiore, qua, quando piove così è una tragedia prendere la linea.
1: Ma non sei nel lago? No.
3: No, sono in strada.
1: No, pensavo fossi in barca. Va bene.
3: Almeno.
1: Allora, carissimo Sandro, parliamo di Crazy Jukebox, Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, un altro brano bellissimo di Vasco. Quindi, a chi fai la dedica? Sì.
3: Allora, faccio la dedica, perché ormai tutti i miei stanno dormendo così, a me stesso, che oggi è il mio compleanno.
1: E a tutti voi. Bene, anguri e meloni di buon compleanno, Sandro.
3: Grazie, e a tutti voi della radio, compresi Manuel Bella, Leo,
1: tutti.
3: Poi volevo chiederti una cosa.
1: Dimmi pure.
3: Quando gli ascoltatori dicono RTL è anche mia, che è giusto, ma c'è un dividendo o no?
2: No,
1: mi spiace, io ho smesso di fumare.
3: È una battuta questa qua.
1: Sì.
2: Adesso una battuta te la facciamo
1: un
2: noi.
1: Un po' ce ne intendiamo di battute, ma io ho proprio smesso di fumare, mi spiace proprio. Tu, Leo?
2: No, io una battuta gliela faccio al volo,
1: Sì.
2: La password ce l'hai?
1: Qua che ti voleva.
3: La password non ce l'ho, sto guidando col furgone.
1: Che bello!
3: Dato del mio
1: Bene.
3: No, dato che è il mio compleanno, mandami il verbale che la pago.
1: Guarda che bravo, bravo.
2: Auguri ancora.
1: Complimenti, Sandro, bravo. Complimenti.
2: Così ci piace.
1: E complimenti, Sandro. Hai visto, Leo? Pensavi di fregarlo, ho detto va bene.
2: Bravo.
1: Offro io il mio compleanno.
2: Questi sono gli ascoltatori veri, sinceri. Sì. Questi sono gli ascoltatori giusti.
1: Va bene, bravo, Leo. Approfittane ancora.
2: Bravo, Sandro.
1: Bravo Sandro.
2: Domani chiamaci, fai finta di fare il compleanno sbagliando la password.
1: Ancora, certo. Digli di sì, Sandro, digli di sì, che poi sistemo io l'affare.
5: Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei.
6: Il mondo che vorrei.

0: bellissimo.
1: Dei brani più belli di Vasco Rossi, Il mondo che vorrei. Salutiamo ancora Sandro che non ha dimenticato la passo, però hai visto, è stato generoso per quanto riguarda i verbali.
0: Ma sì,
1: ancora buon compleanno carissimo, grazie. 102.5 Time. Anche a Mossa, provincia di Gorizia, le 5.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Anche ieri intanto non si è arrestata la corsa del gasolio, che è salito a 2,261 euro. Nuovo pressing dell'Italia sull'UE per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla, come sempre. Il leader di Più Europa, Maggi, però, ha annunciato di aver chiesto a Fontana il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. È morta ieri Maria Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna viveva da 70 anni in un appartamento a Madrid. Aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. Un altro lutto che riguarda però il nostro paese, perché è morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, tra le voci più note della sinistra italiana. Era figlia di Altiero Spinelli, tra i principali ispiratori del progetto di un'Europa unita. Tra i fondatori di Repubblica, Barbara Spinelli è stata europarlamentare dal 2014 al 2019. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretale d'Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre in A1 è chiuso per lavori di ammodernamento fino alle 6 il tratto tra Caglianello e Capua verso Napoli. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club. Eccoci qua, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Grande radio, naturalmente grande musica, grandi aficionados. Grazie per la vostra partecipazione, la vostra energia e grazie anche per la considerazione che ci date sempre alla grande. E un saluto a proposito di grande, un saluto anche a Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club insieme a David Bella e Manuel Bella. Grazie a voi, naturalmente ultima ora insieme, per cui ricordatevi di mandare le foto per quanto riguarda la prima colazione che faremo insieme qui in chiusura del Crazy Club, di le foto della prima colazione, quello che vi pare piace, insomma, va bene, anzi quello che vi pare piace.

0: The Weeknd. Bellissimo, eh?
1: Wow, che bello.
0: Sacrifice. Buongiorno Italia!
2: Buongiorno, buongiorno!
0: Eccoci qua! Bene, grazie, grazie anche per i vocali che mandate. 378-378-1025, un'altra gran bella nottata, un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi e anche quelli che ci ascoltano perché vanno a letto tardi o si alzano presto comunque per uscire, per affari loro e ci ascoltano.
2: Appunto, questa è l'ora giusta, eh? Più o meno alle 5 suonano le sveglie.
0: Sì,
2: perché
0: sì,
2: se
0: sì.
2: Cominci alle 6 a lavorare alle 6, insomma alle 5 ti suona più o meno la sveglia.
0: La sveglia.
2: E lì ti devi alzare, non c'è niente da fare, ragazzi, bisogna alzarsi per forza, mamma mia, lo so che ti passano in quei momenti tante cose per la testa, ma perché devo alzare? Chi me l'ha fatto fare?
3: Ad assusere.
2: Però ti devi farlo.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma va bene. Cioè, hai un problema con la sveglia.
4: Uè, buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Oscar il milanista sempre presente.
0: Oh, vabbè, bene.
4: Sono appena partito, ma ce l'ho già qua che mi scappa. Scappa.
2: Ma quanti matti ci sono in giro?
0: Un'astronave. Va bene, grazie, grazie anche per la vostra simpatia, niente da dire. Com'è?
2: C'è qualcuno magari che ci fa dei complimenti in base alla musica che mettiamo.
5: Beh lì ragazzi, con November Rain mi sono attaccato alla radio. Che spettacolo ragazzi. Vedi? Un abbraccio a tutti, Gabriella Savona.
0: Vedi che aveva un senso, no? L'argomentino, cioè la crazy
2: curiosità.
0: Mi scappava curiosità, la crazy curiosità, dove siete attaccati ultimamente? Lui vedi si è attaccato alla radio ancora di più adesso grazie a un brano The Guns N' Roses. Ciao Gabriele.
6: Ciao amici cresimati la notte, a me capita spessissimo con tutto il traffico cresimato che c'è in giro, quando sono in giro in moto, di attaccarmi ai freni. Sai qual è il santo dei motociclisti? San Brembo.
0: Ah, vedi?
2: San Brembo.
0: Si attacca ai freni.
2: Occhio, non romperli sti freni. Oh.
0: Attenzione, va bene, ok. Grazie.
2: Marina, tu dov'è che ti sei attaccata ultimamente? È così la crazy curiosità.
0: Ah, certo.
7: Ma guarda, ho appena acceso il televisore adesso, non ascoltavo prima quello che dicevate.
2: Allora meglio così.
0: Va bene. Attacca un po' prima, attacca la musica, no? Com'è?
7: Attacca la musica. No, volevo farvi i complimenti per la musica che mettete.
0: Grazie.
7: Veramente.
0: Grazie, sei molto gentile. Ti piace un po' anche il nostro essere?
7: Sì. Molto, sì, sì.
0: Ti è piaciuta
2: come
0: questo?
2: Risposta?
0: Sì. Sì, va bene. Ok,
2: cosa offriamo? Vuoi un caffè, un cappuccino?
0: A chi?
7: Veramente sto facendo colazione.
0: Vedi?
2: Offriamo noi oggi, ok?
0: Fa colazione, va bene, e sta con noi. Va bene. Mandaci qualche foto della tua colazione.
7: Ma non ho WhatsApp sul telefono io.
0: Fai una foto lo stesso e mandala via mail.
7: Va bene, ok, te la mando con i piccioni viaggiatori.
0: Brava, è qua che ti volevo. E vai di piccioni.
2: E vai, vai.
7: Ok.
0: Un abbraccio.
2: Adesso
7: abbraccio anche a voi, un abbraccio anche a voi.
0: Guarda, ciao, grazie.
2: Marina, siccome ci stai simpatica, qua ci sono due ragazzi. C'è un duo, Francesco e il suo amico.
0: Sì.
2: Dunque, facciamo così.
0: Cosa c'hai adesso?
2: Peppe, ecco, Francesco e Peppe. Vogliono farci un pezzo, non lo so, magari lo dedichiamo a Marina.
0: Un pezzo? De che? De musica?
2: Sì, un pezzo.
0: Dedichiamoglielo.
8: Penso che un programma così non ritornerà più. Io che cambiavo i canali tra radio e TV.
9: Ma io continuo a ascoltare sti due ragazzi che gestiscono un club di poveri pazzi.
2: Sono bravi.
8: Ascoltare

0: guardi qua giù, giù.
1: Con voi.
2: Complimenti,
3: Marina, ti è piaciuto?
4: Sì, moltissimo, grazie della canzone.
2: Grazie a te. Ok, continuiamo ancora con la musica. A proposito di musica, Lose Myself. No.

0: magnifico Fedez con la collaborazione di Francesca.
1: Dai, dai.
0: Mi bloco quando
1: lo so. Però
0: dammi una mano.
1: Devi superare questa.
0: Cosa ci posso fare? È un block psicologico.
2: Ripeti con me, Alberto. Ripeti con me insieme. Dai, insieme. 1, 2, 3.
0: Minchi.
2: E fammelo dire.
0: No.
2: Allora, insieme, anche con Manuel, dai.
0: Per favore.
2: Michielin.
0: Ah, bene.
3: Con la IE.
0: Sì.
2: Michielin.
0: Bravo. Michielin, grazie. Scusate, ho questo lapislazzoli io ogni tanto.
3: Capisci, no, come tu dici al solito, che è quello lì del libro delle stelle, diciamo, dei cuochi, cioè dei ristoranti.
0: Esatto.
3: Non quello.
0: Non è quello.
3: Michielin.
0: No, è certo, ho capito. Grazie, David. Sono stato bravo, Vabbè, ce l'ho fatta, Leo. Blocco psico.
3: Qui faccio un interscambio logico modale di regia in tempo reale. Abbiamo fatto gli scambi qua.
0: Sì.
3: Perché a noi piacciono gli scambi.
2: Ricordatevi sempre che noi siamo quelli normali.
0: Esatto. Stupid song. New York City.

Wacky. Hey! Hey! Let's go! Di più.

0: Milano, eh? Ehi, che sound su RTL 102.5.
1: Allora, c'è il messicano.
0: Forza!
1: Messicano, dai. Allora, ti sei attaccato a che cosa ultimamente?
0: È il messicano.
1: Questa curiosità spacca oggi, eh?
2: Alberto, dove mi sono attaccato ultimamente? Nel contatore del vicino.
1: Ma no!
0: Ma cos'è sta storia?
1: Quasi lo faccio anch'io.

0: Oasis, Let There Be Love. Bella, bella, bella, bravi sempre. E loro, grazie ancora allora per i vocali, i messaggi che mandate, siete tantissimi per fortuna, non riusciamo certo a salutarvi tutti, però tra un saluto e l'altro mandiamo vocali anche che riguardano un po' tutto il Crazy Club, tutto quello che abbiamo fatto e che facciamo durante il Crazy Club, tra un saluto e l'altro, e anche naturalmente i vostri messaggi, non soltanto i vocali. Grazie per le vostre telefonate. Paolo dalla palestra, per esempio, è contento perché ancora di più perché ha sentito che gli aficionados palestrati incominciano ad aumentare, vero? Quindi gli fa molto piacere. Ha scritto: vuol dire che abbiamo lavorato bene. Effettivamente sì. Ciao Paolo, un saluto anche a Rob di Tokyo che si sta divertendo moltissimo con noi. Ne sentiamo anche qualche, appena possibile, qualche amico, qualche collega lì a Tokyo. Cioè, è possibile? È Rob?
1: Italiani a Tokyo! Che esatto. Fate? Oppure, fatemi sentire!
0: Esatto. Sì, italiani, ma anche stranieri, o anche giapponesi in questo senso, no?
2: Ci parli tu, però.
0: Ci parlo io, certo. Okay, se okay, tu. Okay. Ci fai sentire qualcuno a diretta, ci fa piacere, che so che ascoltano, è per quello insomma.
2: Se dovessi chiamarci qualche giapponese, cinese, sì, giapponese, insomma, ma io no, l'unica cosa che so dire è su
0: ca su musica
3: su musica
0: moving to the sun.

0: Into the Sun, bella botta di energia, ma adesso continuiamo con l'energia perché abbiamo l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, grazie. Pronto Pino, buongiorno. Ah, Nino, vai Nino, grazie.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Nino della scuderia Cucinotta.
0: Sì.
2: Sto percorrendo la A20 Messina-Palermo, direzione Palermo, all'altezza di Santo Stefano di Camastra, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie carissimo, alla prossima. Franco, buongiorno.
3: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione sì. Ancora, all'altezza del casello di Riccione, 19 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie ancora, buon viaggio. Ci siamo, Santo!
4: Salve, buongiorno
0: ciao,
4: Alberto.
0: Ciao.
4: Allora io sono sulla SS106 direzione Taranto, all'altezza di Metaponto.
0: Sì.
4: Tutta una coscia bella.
0: Molto bene, grazie, buon viaggio. Ciccio, buongiorno.
5: Buongiorno a te Alberto. Sto percorrendo la 4 Milano direzione Torino fino a Novara, piove, state attenti per strada, buona giornata a tutti,
0: sì,
5: 16 gradi.
0: Certo, grazie, massima prudenza, mi raccomando. Ancora, continuiamo con Calimero, ciao!
6: Travellina Bettino, buongiorno, a uno qua, direzione nord, altezza di Valdarno, tutto positivo, direzione sud però era chiusa tra Orvieto e Attiano, l'autostrada, no?
0: Ah, ok, grazie per la segnalazione. Attenzione a questo tratto, allora, abbiamo Daniel ancora.
7: Sì, buongiorno, sono sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, altezza di Empoli, piove, strade bagnate, attenzione.
0: Va bene, grazie, attenzione ancora alle strade bagnate. Ettore, ciao.
8: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, circonvallazione di Bergamo, direzione Valle Brebana, all'altezza dell'uscita dello stadio, tutto positivo, però attenzione anche qua, fondi stradali bagnati, pioggerellina in atto. Buona giornata a tutti voi, ciao.
0: Grazie, massima attenzione e prudenza, mi raccomando. Grazie ancora e buon viaggio.
9: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
10: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.
11: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Ma come noi te lo
13: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci
14: dividerà. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Renegades. Hey, hey, hey. E continuiamo con la grande musica. Siamo quasi vicino alla chiusura del Crazy Club. Tra poco chiuderemo le saracinesche del nostro localino, ma che bel programmino. Grazie ragazzi, belli, travolgenti e spassosi. Buon caffettino a tutti noi. Tobia e Cri da Rimini, che è un po' che non sentivamo, che non sentivamo da un po' di tempo. Ciao, grazie, grazie a voi.
1: Chicca, anche Chicca ci saluta e ci dice: quando mi chiedono cosa sì. guardo in TV, io rispondo: guardo la radio.
0: Brava! Certo. Bellissima storia questa, guardo la radio.
2: Buongiorno, buongiorno. Per i bicciotti, sono Stefano Dalicata.
3: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, Dano da Venezia.
4: Dano! Ciao ragazzi, siete fortissimi.
5: Buongiorno ragazzi, io e mio padre stiamo andando in direzione Torino a consegnare il vino dell'Oltre Po' Pavese. Ciao a tutti, Angelo e Roberto, Cicognola.
0: Grazie, a proposito di vino, non c'era anche Giuseppe in giro? Così.
1: Giuseppe, Giuseppe, ma scusa, ma Giuseppe, ma sei furbo, è furbo Giuseppe.
0: È furbo,
1: ma,
0: è
1: sai cos'è? Quelli furbi pensano che gli altri siano rimbambiti.
0: Ma no,
1: no, di solito no.
0: Scherzetto.
1: Non farlo più, Giuseppe. No, ma invece Angelo e i nostri amici di prima hanno sbagliato strada.
0: Ma dai!
1: In direzione Torino, ragazzi, dovevate prendere in direzione Milano.
0: Ma io non so, ma come hanno fatto?
1: Noi siamo qua a Milano, ragazzi.
0: Questo perché siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, avete capito?
6: Che vuoto che c'è!
0: Te credo!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale con il Millennium Hit. Ecco le prime note che ci ricordano un bellissimo brano di Donna Summer, I Feel Love. E tra poco finalmente mangeremo insieme con la prima colazione che facciamo tutti quanti insieme, naturalmente, in chiusura del Crazy Club. I Feel Love.

0: anni 70, eh. 1978, Donna Summer cantava questo bellissimo brano, I Feel Love.
1: Wow. Oh, oh, oh.
0: Ti piace, Umare, eh? Leo, va bene, siamo pronti per passare alla prima colazione che facciamo insieme. Un salutone anche a Gennaro di Napoli. Salutiamo anche Iron Max, momento particolare.
2: Un momento delicato, sì.
0: Delicato, sì.
2: Sì. Salutiamo anche la moglie.
0: Sì. E anche Massimo da Dubai. Ciao Massimo, bene, ci siamo? Siamo sì. Pronti con le foto?
2: Io ho fame.
0: Benissimo, puro io. Ah, questa è una pizza. Bella, sembra saporita anche.
2: Chi ce la manda questa pizza?
0: Lorella.
2: Ah, Lorella, grazie, sì. Grazie.
0: Metteteci anche una località in quello che scrivete ogni tanto, così completezza dell'informazione.
2: Anche il nome, volendo, eh.
0: Esatto. Beh, Lorella l'ha mandato, poi qui abbiamo... È una bella padellata di castagne, eh?
2: A chi le teniamo in testa questa?
0: A Pietro!
2: Okay, okay.
0: Grazie. Ciao Pietro! Grazie ancora. Abbiamo Valeria adesso. Che cosa sono questi? Degli...
2: diciamo dei...
0: Dei filoncini?
2: Dei?
0: No, brioche, sembrano brioche.
2: Vabbè,
0: no?
2: La sua colazione, col caffè. Sì,
0: col caffè. No, scure così, un dolce particolare forse. Va bene, grazie Valeria, anche sì. E chiudiamo con Sebastiano, un bellissimo video, chiarino.
2: Eccolo qua.
0: Bene.
2: Che video.
0: Guarda qua, spettacolino, spettacolo, spettacolino. Va bene.
2: Sì.
0: Va bene, abbiamo preso per la gola un po' anche il nostro Giovanni Perria.
3: No, sì. Adesso faccio fatica.
0: Ogni tanto.
2: È Sebastiano che ci prende per la gola.
0: Eh sì.
2: Sì.
0: Va bene, siamo pronti con la redazione di RTL 102.5 con le ultimissime informazioni. L'appuntamento per questa notte nel cuore della noce. Come sempre, grazie a Leo, ai fratelli Bella, ma naturalmente soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Sentiamo Alberto Ciaparoni.
6: Come da previsioni, l'aula di Montecitorio ha fatto scattare il semaforo verde per la fiducia posta dall'esecutivo sull'articolo 3. La terza, dopo le due approvate sugli articoli 1 e 2, sì compatto della maggioranza, no da Futuro Nazionale e dal centrosinistra. Fra poche ore il voto a scrutinio segreto sul provvedimento nel suo complesso e adesso non si prevedono franchi tiratori. La stessa Premier Meloni si dice serena. I timori del centrodestra in realtà sembrano altri, e cioè che la Consulta possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visti i tanti ricorsi annunciati. Ombre queste che si allungano su un'altra scadenza più tormentata, la fine della legislatura, con Forza Italia e Lega che cercano di evitare a tutti i costi il possibile voto in primavera.
7: 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, finita con due morti, per Guido Gianni la pena si accorcia. È una delle tre grazie firmate da Sergio Mattarella, che cancella 3 anni e 2 mesi della condanna a 12 anni e 4 mesi. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dal colle altri 2 atti di clemenza per 2 uomini condannati per reati legati agli stupefacenti.
5: 25 anni fa la strage di Linate, 118 vite spezzate per una catena di errori che ha portato allo scontro tra un volo di linea e un Cessna. Sentiamo Tommaso Angelini.
8: Era l'8 ottobre 2001 alle 8:10 quando nella nebbia un volo della Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen si scontrò sulla pista con un piccolo Cessna entrato nell'area di decollo a causa di una serie di errori e negligenze. Morirono 118 persone. Lo scorso 30 settembre a Linate i familiari delle vittime hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella, Adele Pesapane Scarani, presidente del comitato 8 ottobre che perse il marito e rimase da sola con 3 figli, ha definito l'incontro meraviglioso e commovente, raccontando anche al Corriere come in questi 25 anni al dolore si sia affiancata la forza di restare uniti e costruire un futuro. Oggi il ricordo si sposterà nella Basilica di Sant'Ambrogio in caso di pioggia alla presenza delle autorità cittadine e del trasporto aereo.
5: Un americano di 46 anni, Jamal Howard, è stato giustiziato in Texas tramite un'iniezione letale in quella che è la prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Christa Pike in Tennessee appena una settimana fa. È la 30ª pena capitale eseguita quest'anno negli Stati Uniti. E ora Lorenzo Dardano, buongiorno.
9: Buongiorno Giovanni Perria, tra poco all'interno della nostra linea diretta si parla di una proposta del ministro dei trasporti Salvini che ha aperto la possibilità di estendere l'età massima per la guida dei veicoli pesanti, quindi parliamo di camion e autobus, fino a 70 anni. Da un lato la cronica carenza di queste figure professionali, dall'altro però anche chi solleva dei dubbi rispetto anche insomma alle capacità e riflessi di un mestiere estremamente usurante. E quindi ci chiediamo, insomma vi chiediamo se tra l'altro ricoprite proprio questa professione, se vi vedreste ancora alla guida insomma di questi bestioni, o dall'altro lato se vi sentireste sicuri di salire su un autobus di linea o turistico guidato magari da un conducente di 69 anni o giù di lì. 378 378 1025 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà il passaggio di una perturbazione e coinvolgerà principalmente il centro-nord con fenomeni localmente di forte intensità. Qualche possibile fenomeno anche su Campania, Molise, Salento e Sardegna. Le temperature minime in generale saranno comprese fra i 16 e i 22 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
11: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Fabbro e Orvieto verso Roma ci sono 3 km di coda per lavori di ripristino della pavimentazione a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Il traffico scorre su una corsia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano in modalità continuativa fino al 15 novembre, mentre sulla 26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellone e in uscita per chi proviene da Genova fino al 18 ottobre. Sulla 13 Bologna-Padova invece l'entrata di Occhiobello verso Bologna resta chiusa fino al 20 ottobre, mentre sulla vicina A14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panicale verso Ancona fino al 27 novembre. È tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 6 e 6 minuti, buongiorno, giovedì 8 ottobre, siamo qui anche questa mattina in vostra compagnia, anzi siete voi in nostra compagnia perché ci fa piacere darvi la parola in questa prima ora come sempre facciamo al mattino. Intanto ci salutiamo anche fra noi colleghi, buongiorno, buongiorno a Lucrezia Bernardo.
12: Buongiorno Giusile Grenzi, buon giovedì, buona mattinata a voi, anzi mattina presto, voi che siete già svegli all'alba e pronti allora per partecipare alla nostra linea diretta. Devo dire che già stanno arrivando tanti messaggi al 378 378 1025, anche le telefonate allo 02 25 15 15 questa mattina mi sa che sarà particolarmente partecipata. Allora buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
9: Buongiorno Lucrezia Bernardo, buongiorno Giusile Grenzi. E sì, perché tra le categorie maggiormente coinvolte che potenzialmente ci ascoltano proprio alle 6.07 ci sono loro, ci sono gli autisti. Ripetiamo questa proposta del ministro Salvini che ha aperto alla possibilità di estendere, lo vogliamo precisare, su base volontaria,
7: sì, certo,
9: l'età massima per la guida di veicoli pesanti fino a 70 anni.
7: 70 anni non sono pochi, dobbiamo dirlo, ci sono persone che sono lì che stanno contando 64, 65 che poi forse riescono ad andare in pensione, e qua si parla di addirittura di allungare questo tempo. Sicuramente il tema base è anche su scelta volontaria, bisogna risolvere però delle problematiche e forse quella di Salvini è stata proprio un'ipotesi di soluzione, visto che mancano figure, visto che comunque c'è qualcuno che non si sente di andare in pensione così presto, diamo questa possibilità.
9: Detto che si prevedono anche controlli medici rigidi obbligatori ogni 2 anni, ogni 24 mesi, e detto dall'altro lato che è una figura, sia per quel che riguarda i mezzi pesanti, sia per quel che riguarda gli autobus, sempre più carente, sempre più difficile da trovare, no?
12: Esatto.
7: Ecco, poi stanno scrivendo già tantissimi, tra l'altro, quindi ringraziamo gli ascoltatori, che dicono perché gli altri lavori invece no, perché noi loro no, noi sì, cioè, c'è un po' di confusione. Peraltro molti dicono forse lavorare fino a 65 basta e avanza, che poi non so, sono 66 poi diventeranno 67 68
9: 7 e mezzo,
7: ecco appunto, ditecelo 0220 allo 0225 15 15
12: esatto, la soluzione potrebbe mai essere questa, quindi c'è carenza e allora tu devi lavorare di più, lo chiediamo a voi anche al 378 378 1025. Tutto pronto per partire, come sempre lo facciamo con la musica. Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: parli più.
1: Buongiorno RTL, Mauro da Torino. Io faccio l'autista di camion adesso, sono stato sui pullman per diversi anni e mi faccio una domanda: ma perché invece di prolungare l'età lavorativa fino a 70 anni, anche che sia su base volontaria, non si agevolano i giovani a prendere le patenti con dei costi più ragionevoli e si adeguano gli stipendi in maniera di rendere, in maniera da rendere questo lavoro appetibile per i giovani, per rinnovare il parco autistico?
2: È bravo amico Mauro, ti rispondo con l'incipit, cioè l'attacco di un articolo dedicato a questo che è pubblicato questa mattina sull'Huffington Post. Da un lato permettere a tutti i lavoratori di andare in pensione anticipata a 64 anni, dall'altro consentire agli autotrasportatori che lo vogliono di lavorare fino a 70, previe verifiche ovviamente delle condizioni di salute. La doppia faccia del ministro dei trasporti e leader della Lega Salvini: sempre meno autotrasportatori nel mercato del lavoro, e poi chiudo con la risposta a te Mauro, è un mestiere che ai giovani sembra non piacere.
3: Tutta quella parte che non facciamo più, no? E se ne dice spesso, per esempio, per la ristorazione, ma anche altri lavori, l'agricoltura.
2: Probabilmente l'autotrasportatore non è un mestiere così particolarmente appassionante per i più giovani. Per molti anni è stato considerato uno dei lavori sì duri, ma particolarmente remunerativo, per cui c'è stato un popolo che ha scelto questa strada. Oggi pare che anche la parte remunerazione non sia più così appetibile.
3: Lo chiediamo intanto a Simona, ci fa piacere anche cominciare con una donna, detto che non è un mestiere che uno immagina subito, no? Appannaggio del gentil sesso.
2: Però Simona è moglie, ex moglie di. Simona, ecco. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ciao,
4: buongiorno.
2: Ciao Simona.
4: Buongiorno e grazie della compagnia. Allora, io sono una ex moglie di un camionaro, come si chiamano loro, e li ringrazio tutti, li saluto tutti quella categoria lì, ma tutti dal primo all'ultimo. Mio marito ha già 20 anni che è in pensione, ma questo problema c'era dai tempi, nel senso che lui ha portato più avanti gli anni della sua pensione, è andato a lavorare dopo la sua pensione, facendo dei controlli adeguati, delle cose adeguate, perché mancava già il personale.
2: E io
4: trovo che non è un discorso di età, ma se uno se lo sente e magari è anche bravo nel suo lavoro, perché stare a casa? Poi
2: quindi sei abbastanza,
4: è una
2: d'accordo.
4: Scelta personale.
2: Certo, dici, se è su base volontaria, tu te la senti, non hai particolari problemi di salute, eccetera, perché no? Perché no? Dici così, no?
4: Mio marito l'ha fatto oltre 5 anni dopo l'età pensionata.
2: Ma fino a quanti anni di età anagrafica?
4: Allora, io conosco gente che ha 73 anni che ha ancora sul
2: tuo marito camion. Fino a quanti anni è andato avanti?
4: 63.
2: Sono 70, diverso, cambia un po', cambia.
3: Sai perché, Simona, qualcuno potrebbe dire, sai, c'è il tema riflessi, è vero che si parla di visite piuttosto ravvicinate, però, frequenti, però sai, 70, 69 è diverso.
2: È diverso da 63, sicuramente. Dopodiché, c'è qualcuno che arriva anche a, come dici tu, 73, sono casi rari. Qual era il tuo pensiero? Com'è che volevi concludere la chiamata con noi?
4: No, è perché lui quando è andato in pensione, ai tempi la pensione fortunatamente si dava ancora ai 41 anni.
2: No, certo, questo è ovvio, però ha fatto sì questa cosa che lui non arrivasse oltre i 63, comunque anche lavorando 5 anni in più del periodo. Quindi grazie. Simona, grazie per questo contributo. Ciao, buona giornata.
3: Anche perché abbiamo Francesco. Francesco, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
5: Eccoti. Io sono un poro camionista da 30 anni.
2: Eccoti qua, pronti via.
3: Quanti anni hai, Francesco?
5: l'ho fatto ieri 52.
3: Auguri, un po' in ritardo.
2: 52, ieri però, davvero. 52 e sei su un camion da quando ne hai 22 circa.
3: Una ventina.
5: No, 21, vabbè, inizia a 19, però avevo la limitazione, 7 tonnellate e mezzo.
2: Che devi dire su questo tema? Sei pronto a farne altri 18?
5: Sì, penso che quando scendo vado direttamente a cimitero. Porta dal camion.
3: Un ospedale sembrava, una clinica.
2: Scherzi a parte. Fai una tua riflessione, insomma, dici che ne pensi.
5: No, non è così che risolve il problema, signor Salvini, perché farla a 70 anni questa vita già è pesante, così all'età mia e figurati a quell'età, i riflessi non sono più. E poi non è così, che innanzitutto è troppo sacrificato, non è adeguato lo stipendio per il sacrificio che fai. E i giovani che dovrebbero fare questo lavoro devono andare a spendere dai minimo di 3.000 a 5.000 euro.
2: Beh, ma questo
5: patente.
2: Perché insomma devono investire per avere quella patente, certo. È chiaro, un po' di mesi, un po' di soldi. Beh, perché portare, che ne so, qualcuno a laurearsi non costa qualcosa del genere, certo, se non certo. di più? Insomma, voglio dire, no? Ci sta. Senti, conosci dei giovani che si sono appassionati a questo lavoro?
5: No, perché poi c'è anche una cosa, prima potevi portare magari i genitori, i figli, no? Anch'io ho cominciato così, quasi tutti, no? La maggior parte ne c'è andando col padre. Adesso c'è la legge che non puoi portare più nessuno con te.
3: E questa è un'altra penalizzazione, Francesco. Chiaro il tuo punto di vista e grazie per la testimonianza, peraltro diretta in questo caso. Buona mattinata, buon lavoro, buon viaggio.
2: Ciao, ciao Francesco.
5: Pure a voi.
0: È una vergogna, uno già arriva a 60 anni ma che riflessi c'hai? E io ce n'ho 40, cioè comunque è un lavoro pesante, stancante, 60 anni già è troppo pure.
2: Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre, respinta la richiesta dell'opposizione di votare con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia, due nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori nella sua gioielleria. Il capo dello Stato ha cancellato 3 anni e 2 mesi di pena.
2: Resta in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio. Sarebbe stato colpito da un calcio a Monteverde mentre era in monopattino. E nel quartiere Gianicolense emerge un'altra aggressione simile nei giorni scorsi.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Sulla A1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma ci sono 3 km di coda per lavori di ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Il traffico scorre su una corsia. Sono invece per il traffico intenso le code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Ricordo che per lavori questa notte sarà chiusa la 1 Milano-Napoli verso Milano dalle 21 alle 5 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo e con orario 22.06 tra Capua e Caianello. In direzione opposta invece sempre con orario 22.06 chiuderà il tratto Orvieto-Orte e il tratto compreso tra Santa Maria, Capua Vetere e Caserta Nord. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.
3: È davvero.
7: Evitate con prudenza.
3: È davvero buon viaggio visto anche il tema che stiamo affrontando. 6 e 20 minuti ancora. Buona mattinata da Giusy Legrenzi, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano. Visite più severe, qualcuno scrive, 378-378-1025 e allungare l'età pensionabile, qualcuno dice, è sempre comunque una vergogna indipendentemente dall'ambito lavorativo.
2: Dalla professione, da quello che fai, sì, lo dicono in tanti. C'è anche qualcuno che è d'accordo invece con questa opzione,
3: sì.
2: Lo diciamo. Per esempio dovrebbe essere di questo parere il nostro amico Adriano. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno
2: Adriano. Ciao. Buongiorno,
8: ciao.
2: Da dove?
8: Ciao, sono Adriano, chiamo da Milano.
2: Sei già alla guida o sei a casa a far colazione?
8: Sono già alla guida, alla guida del mio bus.
2: Dell'autobus, ecco, autobus. In questo caso. Siete coinvolti anche voi, no, da questa proposta?
8: Certo che siamo coinvolti anche noi. C'è da dire comunque che già la legge prevede di lavorare fino al 68esimo anno di età. A compimento, basta, sì. Il giorno del compimento, sì, devi, sì, smettere. Ci sono paesi che vanno oltre i 70 anni, 72, 75, tipo la Romania e via dicendo. E comunque io ho fatto 46 anni di contribuzione 2 anni fa. Sono alla dipensione, sto continuando a lavorare ritenuto dal conto e ho 63 anni.
3: E come ti
8: facciamo
3: trovi?
8: Facciamo già... Io mi trovo benissimo, voglio continuare a lavorare perché... Me la sento, perché il mio fisico mi permette di andare avanti, perché sto bene. E no, comunque abbiamo annualmente già, sì, all'ASL di appartenenza delle visite,
3: le visite di controllo. Non hai trovato quindi che questo mestiere sia stato troppo usurante per te? Poi detto che per ognuno è diverso, però
8: infatti,
3: per
8: infatti esiste la legge usurante che ti permette di andare via 2 anni prima se tu hai fatto almeno gli ultimi 20 anni alla guida dell'autobus e hai iniziato prima del 18° anno di età.
2: Sì,
8: a lavorare.
2: Va un po' in controtendenza rispetto a questa proposta che invece dice eventualmente puoi continuare a farlo fino ai 70.
8: Certo.
2: Sì. Ma tu sei, cioè, ma tu lo faresti o no? Non ho capito, scusami, forse non ti...
8: Io lo farei, ma lo farei finché il mio fisico me lo permette.
2: Sì. Ok, quindi buona idea. Ma, perché? Raccontaci il motivo, per soldi, per non stare
8: ma
2: a casa?
8: Non è per soldi, perché avendo fatto 46 anni di contribuzione, avendo lavorato tantissimo, ho una pensione che mi permette di stare
2: di vivere
8: molto bene,
2: E quindi quale sarebbe la motivazione che ti fa andare avanti per così tanto?
8: La passione, la voglia di girare. Io vado in giro per tutta l'Europa col bus e visito posti nuovi, posti bellissimi.
3: Sì. No, beh, chi è per l'autobus magari fa cose anche differenti magari rispetto invece a chi è camionista. La differenza.
2: Ti leggo un messaggio, ma purtroppo poi non abbiamo secondi. Largo ai giovani, signor Adriano, scrivono i nostri ascoltatori. Quindi sì, bisogna ragionare anche sul fare entrare in questo mondo una nuova generazione. Adriano, intanto grazie e buoni viaggi, con un pochino di invidia anche, te lo dico. Prossimo viaggio ce l'hai, veloce.
3: L'abbiamo perso.
2: Mi ero, Praga, Vienna, Budapest.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
11: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sotto costo?
12: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sotto costo. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi, da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
12: Perfetto per il bucato del cambio stagione. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: meraviglia, bellissima. Other People, LP alle 6:29 minuti. Sai, Lorenzo, tanti scrivono che hanno, cioè, si lamentano di queste visite che non
1: così
0: sono
1: periodiche,
0: spesso, no, che non sono spesso così approfondite.
1: Quindi
0: lo stanno scrivendo in tanti. Adesso ovviamente chi ci segue anche in radiovisione vede i messaggi che scorrono ovviamente sotto il video. Quindi sì, magari entriamo anche in questo argomento tra poco con degli amici.
1: Sì.
0: Anzi, intanto ne abbiamo uno subito.
1: C'è
0: Danilo,
1: subito Danilo.
0: Buongiorno.
1: Ciao Danilo.
0: Danilo, ciao.
2: Buongiorno. Allora, io ho una ditta di autotrasporti a Varese, in provincia di Varese.
0: Quindi sei perfetto per la chiacchierata di stamattina.
2: A Besozzo.
0: Sì.
2: Allora, io fino all'anno scorso, un anno e mezzo fa, pagavo io per incentivare a trovare nuovi autisti, pagavo io la patente C, CQC,

0: ADR, per avere una patente buona di un camion con le guide regolari tutto quanto ci vuole circa 10.000 euro. Pagavo tutto io per incentivare. Allora, di tutti i ragazzi che ho pagato io la patente non ne ho neanche uno. Tutti gli autisti che ho sono esteri, qualcuno italiano. Io faccio l'autista, ho 68 anni. Il nostro lavoro, io faccio l'Europa, si guadagna circa 6.000 euro al mese. I soldi sono quelli, perlomeno si guadagna 3.000-3.500 più io, che sono figlio 2.200 di pensione. Quindi mi avvicino molto pagandomi io il conto.
1: E ciò non di meno
2: purtroppo
1: non ci si
2: ti
1: riesce.
2: Sentiamo particolarmente male, nonostante però ci abbia detto il nostro Leo che insomma ti sei fermato per parlare con noi.
0: Tutto, sono in piazzola.
2: Purtroppo e ti sentiamo un po' male, forse è proprio la zona che non prende benissimo, Danilo. Detto questo scusami Danilo, scusami. Abbiamo capito, tu hai messo a disposizione un sacco di beni per far fare un sacco di patenti, nessuno è rimasto. Bene, hai capito perché non piace ai giovani questo lavoro?
0: Perché i giovani non hanno più voglia di fare niente, vogliono incominciare alle 9 la mattina, finire alle 6 del pomeriggio, non avere sbattimenti di incominciare alle 3 di notte. E per di più pensano che fare il camionista bisogna vestirsi male. Okay. E questo è più, e invece io vado a lavorare vestito bene,
2: benissimo, benissimo. Cioè, guarda, Danilo, veramente grazie.
1: Il messaggio era chiaro.
2: Per questo tuo intervento, appunto, dal punto di vista di chi fa l'imprenditore all'interno
1: e quindi
2: di questo,
1: dovrebbe assumere, no?
2: Questo mondo, esattamente. Ci sono le notizie.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori nella sua gioielleria. Il Capo dello Stato ha cancellato 3 anni e 2 mesi di pena.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna aveva 87 anni e da 70 viveva in un appartamento a Madrid. Dopo la vendita dell'edificio a un fondo di investimento, aveva subito una procedura di sfratto nonostante le sue delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale.
3: Il calcio: Ramon Vega, 55 anni, ex difensore del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino. È tutto per adesso, a più tardi.
4: Eravamo giovani.

0: Eccolo qua, Max Pezzali con le ali, bellissimo, lo dicevamo, ritorna su Sky Nord, Sud-Ovest Est, è proprio la storia di questi due amici di Pavia, Max Pezzali e Mauro Repetto. In questo brano, che sarà parte della colonna sonora, ci sono proprio le sue sonorità tipiche, no? Quelle di allora.
1: Continuiamo. Ma andate in pensione, no, scusate, anche era un
0: così,
1: messaggio.
0: Ma no, sono giovanissimi.
1: E godetevi la vita, che il mondo va avanti lo stesso, 378-378-1025. E l'unico che paga, diceva con riferimento a Danilo, credo si chiamasse, se mi dà appunto 6.000 euro, metto nero su bianco, vado subito. Vedi che poi non è vero, no? Il fatto che poi la gente non la voglia fare questa.
0: Qualcuno la vuole fare.
1: Qualcuno secondo me c'è.
0: Da chi andiamo?
1: Da Ethel, ben trovata.
2: Buongiorno.
0: Ciao Ethel, ben trovata, come stai?
2: Benissimo, grazie.
1: Bene. Ciao.
0: Perché hai deciso di intervenire questa mattina? Facci sapere.
2: Allora, io ho fatto l'autista di pullman 21 anni e da 2 anni faccio la camionista.
0: Ok.
2: E sinceramente...
0: Che ti chiedo una cosa subito, perché sì. più persone hanno scritto sono due cose diverse. Cioè guidare un autobus e guidare un camion sono due cose, lo capiamo dal punto di vista, voglio dire, sì, logistico, però mi dici un po' se è vero che c'è tanta differenza?
2: Sì, beh, la differenza c'è, perché comunque con il camion hai tanto sforzo fisico, diciamo, nel senso carica, scarica, lega, sotto la pioggia, ecco, al massimo con i pullman carichi le valigie, certo. Ma diciamo che è una cosa un po' più tranquilla, poi il camionista dorme nel camion, in una piazzola di sosta, l'autista di pullman dorme nell'albergo.
0: Adesso ho le idee più chiare, perché ovviamente non essendo addentro non avevo capito bene quali erano i termini delle differenze. Ecco, detto questo, dicevi, raccontaci il tuo pensiero su questa proposta.
2: Ma io, la mia idea è che 65 anni già sono troppi, perché comunque sia i riflessi di una persona non sono gli stessi di quando avevi 40 anni, me ne accorgo io stessa, che ho iniziato a 24, ne ho 48, le cose cambiano. E comunque è un rischio per la propria persona e per la vita degli altri.
1: Anche perché poi siamo sulla strada,
2: allora,
1: Ethel, no? C'è quel tema lì.
2: L'autista di pullman porta 50 persone, l'autista del camion porta quintali, cioè in caso di un incidente comunque si ha la peggio.
0: Chiaro. Sì, quindi sì. Dice assolutamente no. Tu quanto devi ancora lavorare per arrivare, diciamo, alla tua pensione, quella attualmente in vigore?
2: Io credo ancora 17-18 anni.
0: Quindi ne hai ancora un bel po' di strada da fare.
2: Sì. E comunque volevo dire, se mi permettete,
0: certo,
2: alla collega di prima, io lo chiamo collega, che 6.000 euro, cioè se li sogna proprio, perché comunque
1: non è vero.
2: Sia...
0: Certo,
2: allora, assolutamente.
0: Il collega di prima, diciamo che ha messo lì un po' di roba che bisognava
1: verificare.
0: 10.000 euro, ha pagato a un sacco di ragazzi, non so, ha investito 100.000 euro.
1: Non lo so.
2: Allora, se facesse una domanda del perché non sono rimasti a 6.000 euro un mese.
0: Grazie per averlo fatto.
1: Chiarissimo.
0: Tu. Grazie mille per la tua riflessione. Dice perché non sono rimasti con, avendogli pagato la patente e dandogli 6.000 euro al mese.
1: Punto di domanda.
2: Vado io.
0: Sì, magari ti diamo il numero poi, che così provi,
2: sì,
0: a sentirlo. Grazie, ciao.
1: C'è anche Gianni, ben trovato, buongiorno.
3: Ciao RTL, anche mia.
1: Ciao Gianni.
3: Io sono Gianni della provincia di Cuneo. Allora, volevo dire, io sono sui camion da quando avevo 15 anni. Ne ho fatti 68 il 28 di settembre. Sono in pensione da maggio 2020. E sto continuando ancora a lavorare, perché me la sento di continuare a lavorare, anche perché prima facevo un lavoro più pesante di quello di adesso, perché c'avevo un mezzo pesante grosso, caricavo e scaricavo da solo, ma quintali e quintali.
0: Sì.
3: Per quanto riguarda la pensione, che Salvini dice va bene 70 anni, allora quando arriva a 65 anni e la patente dei mezzi pesanti te la declassano a 2 anni e tu ogni 2 anni
0: devi fare un passaggio,
3: diciamo
0: a rinnovarla in qualche modo,
3: a rinnovarla.
0: Sì.
3: Io adesso sono mezzo piccolo, faccio il locale e quindi non è più pesante quella. Mi alzo tutte le mattine alle 5. Però voglio dire, quando riguarda i giovani di oggi, che non è che non ci hanno voglia, il discorso è che ci va troppi soldi a prendere la patente, ci vanno tantissime domande che secondo me non servono quasi a niente. Tu nella scuola guida devi fare studiare le cose essenziali, è inutile che tu gli metti mille domande quanto le cose essenziali.
1: Troppo difficile l'esame, forse. Okay.
0: Lui dice difficile e costoso. Dice lui, cioè, lui quindi, costoso, ecco, quindi i giovani non si appassionano. Mm. Non è detto, abbiamo hanno scritto un sacco di ragazzi, 32, 34, 37, che stanno facendo questo mestiere da 15 o da 14 anni. Quindi ci sono.
3: Io avevo 15 anni.
0: Appunto, appunto.
1: Gianni, prima di salutarti, Gianni, prima di salutarti, poi ma un po' di stanchezza, no? Cioè, non la senti ancora ad alzarti alle 5?
3: Ma no, sono sincero. Così, io facendo il locale, io alle 11, mezzogiorno sono a casa. Mangio, forse mezz'oretta, allora, poi riparto.
0: Però ci sta, però questa. Questo è un buon passaggio, secondo me. Cioè, dalla viaggione, il camione, tutto grandone così, a un certo punto dici: bene, cioè, comunque posso consegnare anche il locale, mi faccio la pausa pranzo a casa e non devo per forza stare. Dormo a casa e non dormo sul camion. Insomma, cambia molto la vita.
3: Anche perché con gli orari che hanno messo, che tu puoi viaggiare tutte ore,
0: sì, certo,
3: puoi
0: fare tutto, certo, cioè, sosta.
3: Tu invece a due ore da casa e hai finito la pausa e non puoi rientrare.
0: Chiarissimo.
1: Grazie Gianni. Grazie.
0: Ciao, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao. 6:42 minuti, ascoltiamo anche un vocale.
4: Buongiorno RTL. No, direi al ministro Salvini di venire lui sui camion e noi al suo posto, visto che non è una questione di età, è una questione di stipendi, è una questione di modo di lavorare. È chiaro, sì, che lo decidiamo noi, abbiamo deciso noi di fare questo lavoro, ma gli stipendi non sono più come una volta, è un continuo correre, è un continuo mangiarsi la faccia tra colleghi.
0: Mamma
4: è un
0: mia.
4: Continuo modo irrispettoso di lavorare tra di noi.
0: Direi che c'è, come dire, dell'entusiasmo.
1: Solidarietà.
0: Anche, certo. Anche, sì. RTL 102.5.
5: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
12: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.

0: romantica.
1: Kintsugi e Elisa, 6:48 minuti qui su RTL 102.5. Notizie adesso.
2: Andiamo con le ultime notizie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori nella sua gioielleria. Il Capo dello Stato ha cancellato 3 anni e 2 mesi di pena.
1: Tensione USA-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza.
2: Andiamo anche al calcio. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale in Nations League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della 6ª giornata, in programma Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone.
1: 6:49 minuti in quasi chiusura della nostra linea diretta. Avete intuito, insomma, la proposta

0: ministro Salvini di aprire la possibilità di estendere l'età massima per la guida dei veicoli pesanti fino a 70 anni. Da noi in Svizzera, ha scritto Roberto, si va in pensione a 65, ma se uno vuole può continuare a guidare, no, con visita medica. Questo è un tema. E poi c'è chi non è, appunto, lo diciamo prima, Giusy Legrenzi, qualche visita in più, chi la paga? Questo c'è il tema, oltre alla veridicità.
1: Perché questo oggi ovviamente sono a carico dell'autista, dell'autotrasportatore, certo.
0: Sì.
1: C'è Massimo, buongiorno, benvenuto.
0: Ciao.
2: Buongiorno, Massimo, RTL anche mia.
1: Da dove, Massimo?
2: Da Aosta.
1: Vai.
2: Niente, volevo dire che, per carità, se uno se la sente di guidare

0: casa tantissimo. Quando me la godo questa cosa, è molto di buon senso, Massimo, il tuo pensiero. Quanto, sì, quanto ti manca? Tanto, eh?
1: Se mi va bene, 8-10 anni, perché ho iniziato a lavorare a 16 anni.
0: Beh, 16 dunque... sono un po' pochini, però, perché se fossero 16, veramente tu fra 4-5 anni sei in pensione, perché ne hai lavorati più di 40. Più
1: Adesso,
0: bisogna versare i contributi, sì, quindi
2: c'è quel tema lì, diciamo.
0: C'è questo pezzettino così, da sistemare. Sì.
1: Sì, volevo anche dirvi, no? Adesso, vabbè, io quando sono entrato in quell'azienda hai fatto la domanda e forse ti chiameremo, vedremo, perché c'erano pile
0: c'era
1: di domande.
0: Coda,
1: adesso ti vengono a raccattare anche a casa.
0: Ma è quello il tema per cui Salvini dice troviamo alcune soluzioni per coprire questa carenza di personale in questo, in questo settore.
1: Purtroppo è che già qui in Valle d'Aosta fanno le academy. Dunque gli pagano la patente, il CQC, gli fanno i corsi.
0: Interessante.
1: Però il fatto è che magari ne arrivano 10, 5 spariscono, altri 5 vanno in pensione e siamo di nuovo a capo.
0: Siamo a zero.
2: Non
0: siamo
2: è efficace.
0: A zero. Senti, che giri fai tu? Quali sono le tue mete?
1: Io anch'io ho iniziato a girare un po' l'Europa quando ho iniziato. Adesso a 52 anni voglio godermi un po' la famiglia, allora sono qua, faccio dei giri locali, tranquillo.
0: Ma sempre però, autobus o camion?
1: Pullman,
0: perfetto.
1: Sì, sì, lavoro tutto il giorno, però sono qua, la sera sono a casa.
0: E la sera dormi a casa, sì. Esatto, ottimo, sì. Ottimo. Massimo, un po' di vita anche oltre che di camion e di autobus, vero?
1: Sì, ci vuole anche un po' di vita, sennò qua.
0: Sennò viviamo per lavorare, come dico io, e non lavoriamo per vivere.
2: Come?
0: Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Ciao.
2: C'è ciao. Anche Francesco, buona mattinata anche a te.
3: Ciao RTL, buongiorno, RTL anche mia. Niente, io volevo dire solo questo, che comunque è completamente fuori strada Salvini con questo tipo di discorso, anche se chiaramente è un discorso volontario, perché non si può mettere una persona a 70 anni su un mezzo pesante con 44 tonnellate sopra, con i riflessi che potrà avere, anche se sta bene tutto quello che vuole, non è proprio così. Con il traffico di oggi non è come una volta che c'erano meno mezzi in giro, con il traffico di oggi.
0: Francesco, dacci qualche indicazione, quanti anni hai e da quanto fai questo mestiere?
3: Io da una vita che lo faccio, penso di andare in pensione, spero, dovrei arrivare l'anno prossimo e con 65 anni, 65. Perché ho perso qualche anno di contributo purtroppo per colpa mia, diciamo, sì. Però fa niente.
0: Per negligenza. Hai detto che è colpa tua. Quindi.
3: Sì, per problemi economici, perché non ho versato i contributi, ecco, molto per conto mio e non sono riuscito a versarli purtroppo.
0: Sì.
3: Però quello che voglio dire, il problema non è questo, il problema è strutturale. Non si può far fare una vita del genere. Noi diciamo perché i ragazzi non lo fanno, perché è troppo facile adesso chiudere il cancello quando ormai sono scappate le bestie, cioè come paragone degli animali,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: La stalla. Il problema è semplice, cioè è complicatissimo, perché se te guardi viviamo su una cabina con 40 gradi, bisogna dormire dentro una cabina.
0: No, c'è molto chiaro, c'è tutto molto chiaro, lo dicevano anche i tuoi colleghi. Ecco, tu stai volentieri a casa appena possibile, questo ci stai dicendo?
3: Direi, ma no, anche proprio per l'età, per la gente,
0: appunto,
3: per l'età lì, secondo me non è la soluzione, è il problema. Non è, siamo una categoria lasciata a po' se stessi e purtroppo il risultato è questo. No, ragazzi,
0: grazie Francesco.
3: Secondo me non vogliono farlo.
0: Grazie, buona giornata.
4: Buongiorno ragazzi, io ho 64 anni, l'anno prossimo dovrei rinnovare con la commissione, ok, ma io dico io, a prescindere Salvini, Schlein, chiunque sia proponga, ma perché non cambiamo un po' la situazione per questi ragazzi? Io dico benissimo, ma io non ce la faccio più, buona giornata.

0: Kin, this is the last time, questa era l'ultima volta e questa è anche l'ultima telefonata, quella che abbiamo per la linea diretta di oggi, quella con Arturo. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ciao, da dove chiami?
1: Chiamo da Reggio Emilia, adesso sono verso Rimini, faccio l'autotrasportatore, guido un camion.
0: Dici la tua.
1: Ho 55 anni e dico che, diciamo, è un palliativo quello dei 2 anni in più di lavoro. I problemi dell'autotrasporto sono altri. Non si trovano giovani, ma non perché i giovani non hanno voglia di lavorare in questo settore, perché purtroppo è un settore che è stato purtroppo con altri grossi problemi, problemi di attese, problemi. Ormai tutto è lasciato ai camionisti. La colpa finale, succede qualche problema, colpa dell'autista che arriva tardi.
2: Cioè, intendi dire troppa responsabilità sulle vostre spalle?
1: Sì, credo. Sì, troppa responsabilità sulle nostre spalle, e perciò un ragazzo giovane fatica a mettersi, perché prima di tutto per prendere le patenti e arrivare a guidare un bilico
2: ci vogliono soldi e tempo anche. Sì,
1: soldi,
2: vero,
1: e tempo, e per uno stipendio che poi non è adeguato in base alle ore che fai, perché noi facciamo 13, 14, 15 ore al giorno.
2: Sì, sì, chiaro. Molto chiaro. I ragazzi, dici, non è che non hanno voglia di guadagnare poco e
0: rispetto
2: smazzarsi
0: a
2: troppo.
0: Quel tipo di lavoro.
2: Chiaro.
1: Esatto, poi i problemi sono altri nel trasporto, le ore di attesa fuori da
0: No, ma era chiarissimo, Arturo. Grazie davvero e buon viaggio, buon lavoro.
2: Grazie. Ad Arturo e a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti fino qui, come ogni mattina. Grazie, ci sono notizie. Sono le 7, anche a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Alla Camera dei Deputati oggi è previsto il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma della legge elettorale. Il presidente Fontana ha respinto la richiesta di votare con le palline presentata dall'opposizione per impedire che i deputati della maggioranza possano essere controllati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta comunque tranquilla in vista del voto.
2: Ieri la Premier Meloni è tornata anche a parlare del caro carburanti e della volontà del governo di intervenire sulle accise mobili. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
5: Dal vertice di Spalato dei leader del Mediterraneo, la Premier Meloni ha confermato che è in corso il confronto con la Commissione Europea e la Presidente von der Leyen.

0: Sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità e ha specificato che non si tratta di una richiesta di spesa libera per essere allegri, ma di una esigenza dovuta al delicato quadro internazionale dell'inflazione. Per ora da Bruxelles insistono, la flessibilità già è stata concessa ai paesi membri dell'Unione. Quindi, capitolo carburanti, Meloni ha spiegato tutto in questo modo.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
0: Insomma, il governo auspica il ritorno del price cap in modo pieno, ma è pronto a intervenire subito. Eni dice il tetto solamente in caso di picchi.
2: Andiamo all'estero. In Spagna è morta a 87 anni Mari Carmen Abascal, diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa che hanno infiammato il paese. La donna da 70 anni viveva infatti in un appartamento a Madrid e dopo la vendita dell'edificio a un fondo di investimento aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. Una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez, che ha presentato le sue condoglianze.
3: Andiamo a Roma, resta ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, caduto mentre era in monopattino perché colpito da un calcio di qualcuno su una minicar. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: È una sequenza breve quella che ha portato Davide Jacopini in terapia intensiva. Lui sul monopattino, una minicar con due persone a bordo che si avvicina, apre la portiera e uno dei due occupanti sferra un calcio e fa cadere l'uomo che sbatte la testa. È trauma cranico. L'attore, 42 anni, coprotagonista del film Diaz di Daniele Vicari e interprete di serie come Suburra, è grave, ricoverato al San Camillo di Roma ed è in prognosi riservata. L'agguato è avvenuto ieri, poco dopo le 22, nella zona Monteverde della capitale. Ora sono le immagini delle telecamere di sicurezza dell'area a essere passate al setaccio dagli investigatori. Mentre la procura indaga per tentato omicidio, viene portata all'attenzione dei magistrati anche un episodio simile avvenuto la sera precedente nei confronti di una donna colpita alla nuca dal passeggero di una microcar mentre rincasava. Saranno gli inquirenti a chiarire se i due episodi sono collegati.
2: Siamo allo sport e il calcio. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale in Nations League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata. In programma Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ora mette traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Tendenza per questa giornata di giovedì: ombrelli aperti su parte l'Italia per una perturbazione atlantica attiva. Nelle prossime ore al centro-nord Italia, Sardegna e anche Campania, spiccata variabilità e di tanto in tanto l'arrivo di qualche pioggia o rovescio temporalesco anche intenso. All'estremo sud più stabilità e sole con clima estivo fino a 30 gradi in Sicilia e Puglia. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia, verso Brescia tra Pero e Milano Est e verso Torino rispettivamente tra Dalmine e la 58 tangenziale esterna di Milano e tra Monza e Cormano. Circolazione sostenuta anche verso la capitale sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbri e Orvieto verso Roma registriamo un chilometro di coda. Ricordo che questa notte per lavori sarà chiusa la 4 Milano-Brescia verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni dalle 21 alle 5 e sulla 7 Serravalle-Genova chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. È tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Allora, 1999 è nato nel 99, quindi
2: quanto gli manca?
3: Va in pensione 82 anni. Così Anna. Buongiorno, buongiorno.
8: Posso
3: Enrico
8: fare
3: Galletti.
8: L'autista, quindi insomma,
3: sì, puoi perché buongiorno, buongiorno. Okay, si raggiunge Galletti col suo mezzo.
8: Buongiorno, buongiorno,
9: buongiorno. Buongiorno. Che applauso.
8: Buon inizio di giornata. Allora, oggi l'attualità ci parla di diverse cose in realtà. Intanto sarà una giornata politica molto importante, che ci sarà il voto finale sulla legge elettorale, un voto che è osservato speciale perché insomma da lì, se ci sarà la fiducia del governo, il governo andrà avanti, dunque si voterà l'anno prossimo, se non dovesse arrivare questa fiducia, si aprirebbe una crisi di governo con ogni probabilità.
3: Infatti, quindi, ne parleremo, no?
8: Giornata da tenere d'occhio. E poi le borse giù per la crisi del debito, i segnali che arrivano dai diversi mercati, non solo europei, vedremo che segnali ci stanno dando e che direzione seguiranno.
3: Anche un po' parleremo dei soldi degli italiani, i soldi,
8: i
3: in banca,
8: risparmi.
3: I risparmi, perché insomma è stata stilata una classifica molto interessante che vede ancora grandi divergenze tra le varie regioni italiane.
8: Beh, volevate farci la linea diretta, secondo me, però chiedere agli ascoltatori quanto avete sul conto in banca sembrava
3: volevamo, ma
8: una
3: poi
8: vaga
3: vedete,
8: violazione
3: non
8: della
3: chiama
8: privacy.
3: Nessuno, no. Non ce lo dicono.
9: Qui siamo in famiglia, comunque insomma abbiamo parlato d'altro e continueremo a farlo anche nel corso di Non Stop News, torneremo anche a parlare di sicurezza stradale e poi come sempre in chiusura di puntata torneremo a commentare l'attualità. Tutto pronto per partire, come sempre lo facciamo in compagnia della musica, con noi c'è Giorgia Parafulmini.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani. La giornata difficile in borsa, i prezzi dei carburanti, la legge elettorale, le grazie di Mattarella e ricordo l'anniversario del 7 ottobre, 3 anni fa, tra Israele e l'attacco di Hamas a Israele. Sono le principali notizie sui quotidiani di oggi e quindi subito la parola a Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, borse giù per la crisi del debito, così titola oggi il Corriere della Sera. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115. E poi l'apertura del Sole 24 Ore, mercati tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito. Cominciamo da qui.
2: Per la verità, sulla questione dei debiti pubblici che vadano giù le borse non è che proprio è così conseguenziale, che è comunque, diciamo così, quando una ventata di

0: sfiducia accarezza i mercati, evidentemente le conseguenze sono le più diverse. La cosa singolare è che noi in Italia continuiamo a fare i titoli, le discussioni. Oggi forse l'Unione Europea, naturalmente sempre denominata Europa, cioè si chiama Unione Europea, l'organo decisionale si chiama Commissione Europea, darà dei margini di elasticità sul deficit, tutta roba già concordata, già stabilita. Il tema oggi è quello dei piani che vengono presentati da ciascuno dei governi europei, ciascuno, non mica solo l'Italia, tutti i governi europei già hanno presentato la bozza di legge di bilancio, e quindi diciamo così il benestare a camminare su quei binari. Ma non c'è maggiore deficit. Del resto, guardate quello che succede in Spagna, quello che succede in Francia, quello che succede in Germania. Non è l'idea del deficit è illusoria. Pensare che la spesa pubblica, come che so in Italia, adesso vi abbasso il prezzo dei carburanti con la spesa pubblica, è illusorio, è una presa in giro, una trappola. I governi non hanno questo potere. Purtroppo l'avere fatto crescere a dismisura e colpevolmente i debiti pubblici ha indotto esattamente questa convinzione, che cioè i governi abbiano questo potere, e quindi tu che hai fatto debito e spesa pubblica in eccesso per avere il consenso degli elettori, oggi lo perdi esattamente per quello che hai fatto, perché c'è un altro più irresponsabile, più incapace di te, che dice no, ma io vi darò di più, e quindi prende più voti. Ed è imbattibile, perché nella gara a chi la dice più grossa vince sempre quello che ha meno ancoraggi nella realtà. Però io credo che all'opinione pubblica questa, di tutta Europa, queste cose vadano dette, e anche finirla con questa cosa dei fondi europei. La spesa pubblica italiana ammonta al 50,9% del prodotto interno lordo. La spesa pubblica europea, del bilancio europeo, dell'Unione Europea, ammonta all'1,2. 50,9 contro 1,2%. Cioè, facciamola finita con la storia che deve risolvere sempre l'Europa, così denominata.
1: 7:13, ci separiamo solo per un istante, diamo la linea via radio e poi torniamo in edicola con Davide Giacalone.
2: Via radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per segnalare incolonnamenti per lavori verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto, con il traffico che scorre su una corsia a tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Sul resto della rete gestita al traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia, Trappero e Milano Est, e in direzione opposta verso Torino, rispettivamente tra Dalmine e la 58 tangenziale esterna di Milano e tra Monza e Cormano. Stessa situazione sulla vicina 8 Milano Verese verso Milano tra Castellanza e la tangenziale ovest. Circolazione intensa anche in direzione della capitale. Sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Gran Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città. E sulla 1 Milano Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma c'è un chilometro di coda. È tutto, fate buon viaggio.
1: Auguri ovviamente di buon viaggio. 7:14, la cronaca giudiziaria che incrocia anche il Colle, il Quirinale. Andiamo sul Corriere della Sera. Il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie a un gioielliere, lo troviamo di laterale come titolo. Invece titolo molto più ampio, quello della Repubblica, dal Colle lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioiele catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori, ma si chiude, Davide, poi vengo a te, nessuna analogia con Roggero.
0: La grazia è un provvedimento insindacabile del Presidente della Repubblica. Posto ciò, vedo che tutti parlano del gioielliere proprio perché non c'è l'analogia, ma c'è l'analogia. Peraltro, diciamo così, magia dei numeri: 3 e 3 i rapinatori, 2 e 2 gli ammazzati, 1 e 1 lo scampato, voglio dire. Però i casi sono completamente diversi, perché bisogna leggere le motivazioni, e soprattutto gli altri due, di cui nessuno parla. Quello che almeno a me colpisce è che nel caso per esempio del gioielliere è stato condannato a 12 anni e qualche mese di reclusione perché non c'era la legittima difesa, ma non c'era la legittima difesa perché li ha colpiti alle spalle. Solo che

0: Questo signore si è fatto già qualcosa come 5 anni di carcere, nella motivazione si legge c'è il ravvedimento e ci sono le cattive condizioni di salute. Non è stato graziato, c'è stata una grazia parziale di 3 anni della reclusione, che significa che oggi il magistrato di sorveglianza può, se riterrà, poterlo mandare all'arresto domiciliario o fare qualche altra cosa. Gli altri due sono un uomo e una donna, naturalmente due casi completamente diversi, legati al tema della droga, con un percorso di ravvedimento e di recupero, diciamo, compiuto o comunque in corso, e con gravissime condizioni di salute. A me, come cittadino, più che fare un dibattito sulle cose che non hanno senso, allora adesso l'altro gioielliere, mi colpisce che questi provvedimenti debbano essere presi dal Presidente della Repubblica, quando probabilmente mi aspetterei che il Tribunale e il giudice di sorveglianza, quindi i responsabili dell'esecuzione della pena, se ne accorgano da soli.
1: Davide, parliamo ancora di emergenza abitativa. Roma è la capitale degli sfratti, è il titolo che leggiamo sulla Prima di Repubblica. 4 al giorno per gli affitti brevi. Per 1516 volte nel 2025 l'ufficiale giudiziario ha bussato alla porta. A te.
0: Ma sono due questioni diverse. Allora, una è relativa ai cosiddetti affitti brevi, ai B&B, bed and breakfast. Lì è una questione che da una parte cambia la natura dei centri storici, la struttura, diciamo, proprio i negozi dei centri storici, e questa è una decisione che riguarda tutti, non solamente il proprietario dell'appartamento, se è positiva, se è negativa, con quali vincoli, e non vale solo per il diritto di proprietà, perché per esempio c'è un diritto di proprietà anche degli altri condomini che non avevano immaginato di dividere l'ascensore con i turisti, pensavano che fosse l'ascensore e la raccolta della spazzatura solamente per chi abita in quel posto. Invece aumenta enormemente sia il traffico dell'ascensore che la spazzatura quando diventi un bed and breakfast. E questi sono temi, ed è una cosa. L'altra cosa è quello degli affitti, gli sfratti e il caro affitti. Ma guardate, il fatto che ci siano molte richieste di affitto è un fatto positivo, perché vuol dire che c'è mobilità. Perché se no, uno, considerato che l'Italia è uno dei paesi con maggiore case di proprietà, uno va a abitare a casa propria, ma si sposta, o figli, o più giovani, o qualcuno si sposta e ha bisogno di andare in affitto. Oltre un certo limite, quando la domanda supera l'offerta, i prezzi vanno in alto, non è che devi intervenire a calmierarli, modello spagnolo che è sbagliato, devi costruire le case, modello New York. Cioè, noi sono tanti anni che non si costruiscono più case. E in fondo ce le ricordiamo come la stagione dei palazzinari. Forse dovremmo anche un po' ripulirci da questa idea dell'edilizia, che comporta anche un cambiamento della città, per esempio l'estensione delle linee di trasporto, la metropolitana, in modo da poter rendere abitabile anche aree che sono più lontane dal centro o dal posto dove si lavora.
2: Esatto, esattamente, Davide. Adesso torniamo un pochino alla nostra linea diretta, in qualche modo, non del tutto, però insomma il titolo richiama molto. Salvini, lavoro fino a 70 anni per i trasportatori che lo scelgono, e siamo a pagina 16 del Messaggero. Prego.
0: Ma la Lega e Salvini hanno questa caratteristica, e vorrebbero mandare tutti in pensione prima, il più presto possibile, però poi, diciamo, che si potrebbe anche restare a lavorare. Io sono convinto, e lo penso da anni, che l'età pensionabile, senza però un minimo garantito, perché quello no, tu te ne puoi andare quando vuoi e puoi restare quanto vuoi, naturalmente per circa il restare con l'abilità di poterlo fare, cioè con il fatto che tu possa essere capace di fare quello che vuoi. Il cardiochirurgo di 93 anni probabilmente ha molta esperienza, ma potrebbe non essere la migliore garanzia di sopravvivenza per il portatore sano di cuore, e così via. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è che se arrivi a dire gli autisti debbono rimanere, possono, su base volontaria, rimanere oltre i 70, fino a 70 anni, perché non per libertà del pensionato o pensionando, ma perché c'è carenza di autisti, e ho capito, ma la carenza degli autisti non è che la risolvi facendo guidare qualcuno fino a 70 anni, perché entro 4-5 anni sei punto da capo, o a quel punto dici entro 80, 90, 100 e così via. Cioè è evidente che hai un problema di guida di trasporti massicci, vuoi che siano camion, vuoi che siano pullman per il trasporto.

0: di turisti o di cittadini che si spostano, vuoi che siano gli autobus in città. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi a proposito di alcune cose che si possono fare soprattutto nei centri cittadini. Dire facciamoli guidare più a lungo è solo un modo per allungare la broda, per calciare la palla un po' più in là, ma poi dopo il problema è uguale.
1: 7:21 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Grazie a Davide Giacalone, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: E diamo uno sguardo anche allo sport, cominciamo dalla Gazzetta, il CT Baldini, l'Under e il rilancio azzurro, i miei ragazzi d'oro, in taglio alto Bobo, lancia Pio, Esposito è tosto in nazionale, segnerà più di riva, Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto. E poi Corriere, l'intervista a Luka Modric che tira dritto, io non mi fermo, non è la mia ultima stagione, dice, dopo sarà Real. E in chiusura Tutto Sport con Palmisani che chiama la Juve, il portiere di Frosinone e Under 21 vede bianconero. È tutto per il momento, tra poco torniamo con Non-Stop News.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non-Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Sostituisco!
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituisco!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura XPIR?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona perché mia.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV

0: LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
2: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ultimo banco di prova per la riforma della legge elettorale alla Camera dei Deputati, previsto oggi il voto finale a scrutinio segreto. La premier Giorgia Meloni si dice tranquilla, come sempre, respinta la richiesta dell'opposizione di votare con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati.
1: Il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la premier Meloni. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori nella sua gestione.

0: Il capo dello Stato ha cancellato 3 anni e 2 mesi di pena.
1: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna aveva 87 anni da 70, viveva in un appartamento a Madrid. Dopo la vendita dell'edificio ad un fondo di investimento, aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale.
0: Nuove ombre sul caso Garlasco. C'è un altro atto del RIS, oltre a quelli già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento si dava conto di analisi su un campione di DNA sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, quantificato in parte come DNA maschile.
1: L'Italia è alle prese con un'intensa ondata di maltempo. Allerta arancione in Toscana, dove in diversi comuni oggi si è deciso di tenere chiuse le scuole e i parchi. C'è allerta gialla invece in altre 11 regioni, da nord fino a sud. Ed è tutto.

0: Malika Ayane, detto tra noi, 7.35, si torna in diretta con un filo di stress, Lucrezia Bernardo.
1: Sì, tra poco, esatto, si torna a parlare di stress. Prima però era bello anche concentrarci, no, sulle parole di Malika. Detto tra noi, lei stessa ha detto che questo brano ha tantissime sfumature e un po' quella consapevolezza che si raggiunge con l'età adulta, che nei giorni buoni chiamiamo consapevolezza, invece nei giorni un po' meno buoni chiamiamo saggezza, no? Perché è qualcosa di malinconico e nostalgico che però effettivamente serve. Un bellissimo pezzo. Noi con più consapevolezza.

0: consapevolezza, torniamo a parlare di stress.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Bentrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Oscillate tra energie opposte e contrarie, tra inviti verso la passione, lo sforzo e altre stelle che vi consigliano altruismo, attenzione per il prossimo, generosità. Cari Toro, ora che avete messo a fuoco alcune contraddizioni personali e interiori, potrete davvero decidere che cosa sia meglio fare con certe persone, con alcune situazioni. Gemelli, sembrate essere più critici e consapevoli circa situazioni apparentemente divertenti e fantasiose, che però hanno difetti, che hanno qualche limite, qualche problema. Cari Cancro, c'è un po' di tutto in questo cielo: voglia di parlare, bisogno di andare oltre certe paure, alcuni divieti. C'è passione per il vivere e per il fare, ma anche una pigra prudenza. Leone, malgrado dubbi ed esitazioni che tenete però solo per voi, avrete voglia di agire, di prendere l'iniziativa per non rimanere troppo fermi in attesa di stelle e di eventi. Vergine, avete finalmente capito che cosa non funziona, quali sono gli errori da evitare ad ogni costo per non creare nuovi problemi o complicazioni. Ora tutto vi appare chiaro. Bilancia, provate a dare tempo al tempo, allungando i tempi delle azioni, scegliendo di rimandare qualcosa che probabilmente ora non vi riuscirebbe tanto bene. Pazienza. Scorpione, Marte non smette di tenere alto il volume delle ambizioni, proprio mentre vi saranno particolarmente chiari limiti e contraddizioni di qualcuno. Meglio non fare cose condivise. Cari Sagittario, tantissimo il fuoco che non smette di agitare percezioni e desideri, che vi rende tanto disposti a mettervi in gioco pur di ottenere qualcosa di importante. Amici del segno del Capricorno, il sole vi spinge a fare ed emergere, la luna vi convince dell'importanza di certe azioni, di alcune decisioni, eppure ancora non vi fidate di queste promesse, meglio aspettare. Acquario, alla fretta di fare espressa da Marte opposto risponderà la prudenza logica e sensata di Venere. Sarete così in dubbio tra azione e attesa, tra coraggio e prudenza. Infine, cari Pesci, l'opposizione lunare vi renderà ancora esposti alle emozioni e ai capricci di qualcuno, sensibilissimi a certi dettagli, a parole dette di sfuggita, ma che lasciano un segno.
3: 7:38 minuti, allora torniamo in diretta perché per anni abbiamo individuato un colpevole a tutti i nostri malesseri, no? Insonnia, pessimo umore, smania di cibo, parliamo dello stress, ma attenzione perché potrebbe esserci, potrebbe esistere un lato positivo dello stress. Voi direte come? Ne parliamo con la redazione di Donna Moderna, in particolare con la direttrice Maria Elena Viola, che torna a trovarci perché nel numero in edicola c'è proprio, fra le altre cose, un approfondimento su questo. Bentrovata direttrice, grazie.
4: Buongiorno, grazie a voi. Allora,
3: com'è che questo stress è... per noi lo stress è sempre qualcosa di negativo, invece ci ribalti un po' una credenza.
4: Guarda, sì, abbiamo preso spunto da questo libro dell'Antonella Viola, immunologa sotto stress, che appunto ci spiega che in realtà lo stress è quella risposta dell'organismo che ci permette, creando uno stato di allerta, di allarme, di rispondere a una minaccia. Allora, cosa succede? Che lo stress è stato utilissimo per la sopravvivenza umana. Il problema di oggi è che la risposta è questa risposta che fa sì che l'organismo produca cortisolo, adrenalina, noradrenalina, quindi che si metta, come dire, in allerta, poi dovrebbe avere un momento di recupero, cosa che invece spesso non accade. L'esempio che fa è quello, no, del leone, no? Pensiamo agli uomini primitivi, quando vedevano una bestia feroce, per difendersi entravano in questo stato di allerta, quindi l'organismo si preparava a questa minaccia per scappare, quindi per recuperare tutte le forze che aveva dentro di sé, le energie per scappare, per reagire, eccetera. Dopodiché tornava alla normalità. Quello che ci fa lo sgambetto nei tempi nostri e che ci fa sì che lo stress sia diventato cattivo è che questo stato di stress è diventato quasi permanente ed è, come dire, stimolato nel nostro quotidiano, non so, dalle scadenze, le notifiche del telefonino. Certo. Se voi ci mettete a casa, siamo sempre in uno stato di vigilanza e questo fa sì che a lungo andare tutta questa produzione di sostanze nel nostro organismo creino veramente
0: una risposta cronica, no? Ecco, senza tempi cronica, di recupero, infatti
4: problemi a livello.
0: Si fa anche riferimento a, per esempio, all'esercizio fisico, anche andare in palestra, no? Fa benissimo, è utile, però ci deve essere un tempo di recupero per permettere poi al muscolo di riposare e poi lavorare al meglio. Ecco, allora direttrice, come si fa a capire intanto quando lo stress va bene, diciamo, è accettabile in un certo senso, ci aiuta, anche quando invece dobbiamo intervenire forse con una certa anche forza e interrompere quello che può essere poi un ciclo cronico di stato d'allerta? Come facciamo?
4: Allora, sicuramente imparando a recuperare. Recuperare vuol dire, per esempio, dormire,

0: vuol dire quando si lavora prendersi delle pause, vuol dire uscire con gli altri, quindi alimentare le relazioni, quindi fare tutte quelle cose che consentono all'organismo di trovare degli spazi di riposo e di recupero appunto delle energie. Ci tengo a sottolineare che questo numero di cui, questo numero che ospita il pezzo dello stress è un numero molto speciale, è un numero dedicato ad I Feel Good, che è proprio un mantra che noi ci siamo dati come linea guida, quindi stare bene, e che ci dà là per un evento che ci sarà questo weekend a Milano in Fondazione Catella, quindi dalle 10 del mattino alle 7 di sera, insieme a Star Bene. Ci saranno tantissimi ospiti, si parlerà di tante cose legate al benessere, si faranno anche attività fisica, si farà yoga, quindi sarà proprio un'occasione per spiegare al meglio e raccontare tutte queste cose di cui stiamo parlando. E sarà un numero speciale perché abbiamo dato a questa edizione il titolo Il benessere è di moda. Abbiamo chiesto l'aiuto anche di uno stessa che è Alessandro Enriquez per customizzare sia l'ambiente, gli spazi del nostro numero. Perché? Perché in effetti, se ci fate caso, ormai parliamo più spesso di diete, attività fisica, integratori longeviti che di scarpe e di borsette. Quindi abbiamo detto veramente ormai il benessere è diventato qualcosa che ci piace, che vogliamo praticare, quindi
1: Vero.
0: facciamolo.
1: E anche lo stress, ovviamente, il livello di stress rientra nel concetto di benessere, forse sempre di più, come
0: Assolutamente.
1: accennavamo, perché abbiamo più stimoli, sia per essere stressati, sia se vogliamo vedere, diciamo, il lato fresco del cuscino, per curare questo stress, no? Se vogliamo, c'è molta più attenzione sul tema, ecco, non a caso ne stiamo
0: Molto.
1: parlando.
0: Molto, diciamo che spesso è capro espiatorio per qualunque malanno, no? Se dormi poco, se sei di cattivo umore, se c'è la febbre, è stress. Detto questo, una volta che abbiamo individuato il possibile colpevole, che non sempre tra l'altro è lo stress, proviamo a guidarlo, a controllarlo, a gestirlo.
1: Chiaro, grazie alla direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, grazie per essere stata con noi e torniamo a sentirci presto per altri approfondimenti.
0: Grazie mille. A
1: Grazie.
0: presto.
2: Siete un
3: Dobbiamo
2: po' stressati,
3: imparare.
2: colleghi? Non lo so, siete
1: Beh,
2: stressati?
1: mi ha un po' cambiato la prospettiva, devo dire, questa
2: Sì,
1: chiacchierata con la
2: anche
1: direttrice Viola. Insomma, cerchiamo anche di applicarla, ecco, di non vedere tutto grigio quando siamo
3: a me. E di vedere, no, le due
1: sopraffatti.
3: facce della medaglia,
1: Esatto.
3: quindi da un lato sicuramente lo stress ci aiuta, forse dobbiamo imparare un pochino a mettere dei punti
2: Sì.
3: alla
2: A non
3: fine di certi
2: stressarci ti
3: capitoli.
4: E non
2: cioè.
4: andare
3: A non
4: oltre.
3: stressarci,
4: Sì.
3: esatto.
1: Allora, a
3: Lasciare
1: proposito
3: andare.
1: di giornate stressanti, giornata politica super intensa, quella che si apre oggi, legge elettorale, ne parliamo tra poco.
5: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata, 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, su RTL 102.5. Very normal people. Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo, Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra Polpette.

0: Polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Disoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar. Energia positiva.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sono le 7:49 minuti, lo dicevamo poco fa, oggi alla Camera è il giorno decisivo per la nuova legge elettorale. Ci sono stati 3 voti di fiducia, arriva quindi il voto finale, questa volta a scrutinio segreto. Una riforma che introduce le preferenze, modifica il sistema di voto, ma soprattutto ha provocato veramente degli scossoni importanti a livello politico tra maggioranza e opposizioni. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa col professor Alfonso Celotto, ma adesso ormai i tempi sono strettissimi prima della possibile approvazione e quindi ritorniamo da lui. Buongiorno, buongiorno professore, bentornato.
1: Con piacere, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo già parlato degli aspetti che mettono d'accordo tutti, non vi illudete, è solo uno, cioè il voto è fuori sede, quindi quello, diciamo, su quello c'è l'unanimità, su tutto il resto evidentemente c'è una spaccatura tra maggioranza e opposizione. Allora, cominciamo dal tema portante di questa legge elettorale, il premio di maggioranza, che scatterebbe, secondo questo impianto, al raggiungimento di una coalizione della soglia, il 42% dei voti. Che cosa accadrebbe in quel caso? È un premio, insomma, sostanzioso.
1: Sì, è un premio sostanzioso, è un premio che scatta comunque con una soglia. Anche nelle elezioni regionali abbiamo sistemi di questo tipo. Il problema del premio di maggioranza è se ti porta a sbilanciare completamente i voti, come fu per esempio nel 2013, quando il PD prese il 24% e si trovò col 54% dei seggi. Invece questo premio scatta al 42, ti porta poco sopra il 50, potrebbe essere costituzionalmente legittimo in nome della governabilità, perché vuoi dare stabilità al partito, alla coalizione che vince.
0: A proposito del tema costituzionalmente legittimo, le opposizioni stanno proprio dicendo questo, che comunque vada, a un certo punto potrebbe risultare non costituzionale in alcuni suoi punti questa legge. Lei che ne pensa, professore, è d'accordo?
1: Allora, l'incostituzionalità è un'opinione, perché ovviamente non è mai certa finché la Corte Costituzionale non si pronuncia, però per fortuna abbiamo la Corte Costituzionale e in tutti questi cambi di legge elettorali 2 volte ci siamo andati.

nel 2014 e nel 2017, e tutte e due le la Corte Costituzionale, tutte e due le volte, ha corretto, ha dato indicazioni. Quindi probabilmente, se si riuscisse, si riuscirà.

0: questa legge. Noi sappiamo che le donne in Italia votano e vengono votate da 80 anni. E ovviamente però è anche un percorso culturale verso il suffragio universale e la piena parità. Quindi abbiamo nelle leggi elettorali una serie di clausole che incentivano la rappresentanza giustamente proporzionata di uomini e donne. Questa legge non ne tiene conto, quindi potremmo ritrovarci un Parlamento con 350 uomini e 50 donne, che non è una cosa corretta, una cosa giusta, soprattutto dopo tanti anni di percorso. Questo secondo me è un aspetto grave. Il secondo aspetto è quello che diceva esattamente lei, il premierato, perché noi siamo un sistema parlamentare, quindi il premier lo sceglie il Parlamento e il capo dello Stato. Ricordiamo nel 2018 quando i 5 Stelle vinsero le elezioni, però il leader Di Maio non venne indicato prescelto, venne prima scelto Cottarelli, poi Conte, quindi c'è un'elasticità del sistema. Ovviamente indicare nel programma sulla scheda un candidato premier, se una mera indicazione, una mera raccomandazione, tiene, se invece diventa obbligatorio diventa incostituzionale.
1: Professore, proviamo a parlare ai nostri cittadini, ai nostri ascoltatori nonché cittadini, e facciamogli capire cosa cambia per loro nel momento in cui andranno alle urne.
0: Ma per noi cittadini cambia poco, nel senso che continuiamo a votare con due schede. La cosa importante è che andiamo a votare. Ricordiamo, l'anno prossimo si voterà sicuramente, perché il Parlamento scade a settembre. Noi abbiamo votato nel 2022, ha votato solo il 63%, quindi un po' poco. Che cosa cambierà? Noi ci troveremmo una scheda con un primo nome bloccato, i partiti probabilmente accorpati in coalizione, quindi saranno accorpati, facciamo un esempio plausibile, i partiti del centrodestra, con o senza Vannacci vedremo, Meloni presidente, una cosa del genere, e sotto troveremo i partiti con le singole schede, il primo nome bloccato, il primo deputato, il primo senatore già scritto, e gli altri che li possiamo scegliere. Questa dovrebbe essere la scheda che ci aspettiamo.
2: E nel centro-sinistra l'indicazione, il nome che ci sarà qui, entriamo, diciamo,
0: ne parliamo domani mattina, per esempio.
2: Entriamo nell'ambito della veggenza su quale quadra troverà il centrosinistra, perché insomma sapete
0: il centrosinistra, allora se si resta a votare col Rosatellum, quindi sì, la legge non passa, il centrosinistra corre scisso, ognuno corre da solo e non è un problema. Se invece andiamo con la nuova legge elettorale, e allora si pone il problema, serviranno le primarie molto probabilmente, e lì facciamo tre gruppi di idee. Primo gruppo di idee, prendere uno dei segretari, cosa difficile. Secondo gruppo di idee, prendere un sindaco, ne vota tanti in Italia che aspirano, sembrano, fra Roma, Genova, Milano e così via. Terza, prendere qualcuno dalla società civile, cioè prendere una persona esterna, per esempio qualcuno dice Ruffini, no, come nome. Però tutto questo deve passare dalle primarie, perché i partiti devono essere d'accordo. E ricordiamo che se i partiti del centro-sinistra si mettono d'accordo, come è accaduto per esempio nel 96, nel 2006, dove l'unificatore fu Prodi, vincono anche le elezioni.
2: Telegraficamente, ricordiamo ai nostri ascoltatori, nell'ipotesi che sembra più concreta, cioè che oggi la nuova legge elettorale passi, quindi che arrivi la fiducia, eccetera, eccetera, non è detto che l'anno prossimo si voti con questa legge, perché appunto deve esprimersi la Corte Costituzionale. Su questo non è prevista una tempistica?
0: No, può esprimersi la Corte Costituzionale. Certo. Perché non è obbligatorio, ci sono altri paesi in cui è
2: obbligatorio. Però verosimilmente i ricorsi mi sembrano abbastanza scontati su più punti.
0: I ricorsi sono scontati, però non puoi fare ricorso diretto alla Corte Costituzionale, quindi creare un processo davanti a un tribunale ordinario, far sollevare questioni di costituzionalità, ci possono volere molti mesi, quindi non è assolutamente detto che la Corte Costituzionale si pronunci prima.
1: Chiaro. Molto, molto chiaro, come sempre, grazie davvero al professor Alfonso Celotto, seguitelo sul suo Instagram alfonso_celotto, e vi racconta un sacco di cose utili e interessanti come questa. Buona giornata e a presto, professore.
0: Penso a molto presto, infatti, grazie.
2: Grazie, il più bravo a spiegare le cose, dai, in maniera facile, diciamo così.

0: In Excess dell'agosto 90, quando venne pubblicato Suicide Blonde. Tra pochissimo le notizie, poi torniamo con gli approfondimenti, parliamo dei soldi in banca degli italiani.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: RDL 102.5 Time.
0: Sono le 8, anche a Motta d'Affermo, in provincia di Messina.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: E giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Partiamo dalla politica, la riforma della legge elettorale, oggi all'ultima prova in aula alla Camera dei Deputati, previsto il voto finale a scrutinio segreto, ci racconta tutto Alberto Ciaparoni.
7: Come da previsioni, l'Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale ed è arrivata la conferma del voto contrario dei gruppi di centrosinistra e di Futuro Nazionale e della compattezza della maggioranza a favore del testo che, lo ricordiamo, è in terza lettura dopo le modifiche del Senato. Oggi il voto sul provvedimento nel suo complesso, voto che sarà a scrutinio segreto e dopo giornate di tensione nel centrodestra adesso non si prevedono colpi di scena dovuti ai franchi tiratori. La stessa Premier Meloni si è dichiarata serena. I timori sembrano altri, e cioè l'idea che la Corte Costituzionale possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visto che diversi ricorsi contro la riforma sono stati già preannunciati. Ombre queste che si proiettano su un'altra scadenza decisamente più tormentata, ovvero la fine della legislatura, con Forza Italia e Lega che vivono il possibile probabile voto in primavera come un incubo.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso nel 2008 2 rapinatori nella sua gioielleria.
6: Il capo dello Stato dunque

0: Cancellato 3 anni e 2 mesi di pena dopo i 5 anni e 3 mesi già espiati, una vicenda per anni accompagnata da appelli e solo in parte simile a quella del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo.
1: Adesso in Spagna, dove ha suscitato commozione la morte di Mari Carmen, l'anziana diventata un simbolo delle proteste per il diritto alla casa che hanno infiammato tutto il paese. Su questo sentiamo Ludovica Marafini.
2: Continuate la protesta finché il vostro corpo regge, è l'ultimo appello della donna morta ieri a 87 anni all'ospedale Marañón di Madrid, dove era stata ricoverata dal giorno del suo sfratto lo scorso 23 settembre. Immagini che avevano fatto il giro del mondo, quella dell'anziana portata fuori in barella, tra manifestanti indignati che non si sono più fermati, portando la protesta contro i prezzi troppo alti delle case in decine di piazze spagnole, con giorni di tensioni politiche, il tentativo del premier Sanchez di varare 2 decreti, la bocciatura di quei provvedimenti, la convocazione di elezioni anticipate. In quel palazzo Abascal aveva vissuto per più di 70 anni, ma l'affitto nel tempo era lievitato. La scorsa settimana era stato trovato un accordo con la società che possiede l'immobile, arrivato troppo tardi, secondo il sindacato degli inquilini. Lo stesso Sanchez ha espresso il suo cordoglio, migliaia le persone che si sono riversate in Puerta del Sol.
0: Grazie, andiamo negli Stati Uniti. Secondo Axios, il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzione al comando centrale americano di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Gli attacchi potrebbero scattare già prima delle elezioni di midterm.
1: L'Italia è alle prese con un'intensa ondata di maltempo. Allerta arancione in Toscana, dove in diversi comuni si è deciso di tenere chiuse le scuole e i parchi. Allerta gialla in altre 11 regioni da nord a sud. Nelle ultime ore forti temporali hanno colpito anche Roma. Oltre 50 gli interventi della polizia locale per allagamenti e alberi caduti.
0: E allora facciamo il punto sul meteo in diretta e poi arriva la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Eccolo, lo diciamo proprio all'interno del giornale orario, maltempo diffuso, ce lo aveva annunciato Paolo Corazzone. Sentiamo anche che cosa succede nelle prossime ore, con un occhio anche legato al fine settimana, nel momento che siamo a giovedì 8 ottobre. Buongiorno Paolo, ben trovato.
5: Grazie, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Ci siamo, l'autunno che attendevamo da settimane è arrivato e oggi si farà sentire soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche con degli acquazzoni. Ah, in questo momento c'è anche un temporale nella zona di Roma, per dire. Sono tutti scorsi di pioggia che ti sposti pochi chilometri, passi da una doccia d'acqua al niente praticamente. Però oggi, ripeto, nord e medio alto Tirreno molta instabilità fino ad arrivare alla Campania. Domani poi queste acquazzoni temporali raggiungono anche il sud, quindi perturbazione che attraverserà un po' tutta l'Italia, e man mano che porta queste piogge anche le temperature caleranno. Quindi insomma il cambio d'armadio che suggerivamo nei giorni scorsi direi che è il caso di metterlo in atto. Oggi però al sud tu pensa ancora 30-31 gradi, sono gli ultimi dell'anno garantito, da domani calano le temperature anche lì e l'autunno arriverà a farsi un po' sentire. Un accenno al weekend, sarà ancora molto variabile sabato al sud. Sabato pioverà ancora al sud, ma in generale si andrà verso un miglioramento nel fine settimana.
4: Grazie a Paolo Corazzone, buona mattinata.
5: Ciao.
3: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova-Savona. Tra la 26 dei Trafori e Genova Pegli verso Genova ci sono 4 km di coda per un incidente in galleria. Il traffico scorre su una corsia. A chi è in viaggio verso Savona consigliamo di uscire a Genova Pra e rientrare in autostrada a Pegli. Sono invece per lavori gli incolonnamenti di 2 km sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con il traffico che scorre su una corsia. Per lo stesso motivo incolonnamenti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna in direzione opposta tra Pedaso e Grottammare. In entrambi i casi il traffico scorre anche qui su una corsia. Ancora per lavori ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, incolonnamenti di 1 km verso Canosa tra Avellino Est e Benevento. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. 8 e 6 minuti, allora cari ascoltatori, lo so che c'è traffico quest'ora, 8 e 6, potete immaginare le strade italiane, molti

0: anche neopatentati, sappiamo che la difficoltà maggiore per un neopatentato è fare il temutissimo parcheggio S.
1: E okay. In Pennsylvania, a Philadelphia, hanno creato il primo campionato di parcheggio parallelo in città. Wow!
2: Si sono sfidati, ma sotto veramente anche una tifoseria, insomma, sì, importante. Complimenti, meno manovre possibili per parcheggiare al meglio.
0: Allora, allineati allo specchietto, poi gira il volante, sono così.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulie Bresch su RTL 102.5 alle 8 e 10 minuti. Allora, ieri è uscita una sorta di mappa delle regioni, una classifica delle province per rispondere a una domanda terra terra: chi è che ha più soldi in banca? Ok, e come è cambiata, no, anche la facoltà, la possibilità di risparmiare ai tempi dell'inflazione. Ci colleghiamo con Marco Lo Conte, giornalista del Sole 24 Ore, per fare il punto su questo. Grazie per essere con noi intanto e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, sicuramente Marco, partiamo dai dati e poi però facciamo capire qualcosa di più ai nostri ascoltatori questa mattina. Posto che Bolzano, così togliamo qualche curiosità, risulta essere la città più ricca. Milano sarebbe ferma, Lodi, Lecco, Piacenza sarebbero un po' in corsa. E poi c'è sempre una grande distanza tra nord e sud, cioè sono di più i risparmi di chi vive a nord rispetto a chi sta a sud e nelle isole. Ma il vero punto con cui vogliamo parlare con te è l'inflazione, cioè lasciare i soldi in banca ha senso se poi vengono erosi nel tempo proprio dall'inflazione? Ecco, a te lasciamo un po' queste riflessioni.
1: Beh, allora sicuramente no, la risposta è semplicemente no. Il punto è che si ha difficile percezione dell'inflazione che arriva. Bisognerebbe imparare a pianificare un po' meglio nel medio e nel lungo termine le proprie scelte economiche e finanziarie. Invece, storicamente, culturalmente, gli italiani sono un po' schiacciati sul presente, come se fossero condannati a vivere il giorno della marmotta, che ogni giorno devono pensare al giorno stesso e non a considerare invece, come in realtà molti fanno, insomma, però non abbastanza, è quello che ci dovrà capitare tra 10, 20, tra 40 anni, per esempio, quando chi andrà in pensione legittimamente vorrà avere un reddito adeguato. Ma sono ancora pochi, sono circa un terzo, un quarto, un terzo degli italiani che risparmiano in maniera adeguata per la pensione, per esempio. Quindi siamo un po' schiavi del nostro passato, della nostra cultura.
0: Allora, in cima a questa classifica, no, per tornare al punto di partenza, c'è il Trentino Alto Adige con circa 27.000 euro di deposito medio per abitante, seguito dalla Lombardia. Sul fronte opposto la Sicilia intorno ai 12.000 euro pro capite, la Calabria intorno ai 14.000. Ancora una volta siamo alle prese con differenze territoriali. Che cosa ci dicono queste differenze?
1: Beh, ci dicono che stanno crescendo, nel senso che tendenzialmente queste differenze non si stanno riducendo, perché il denaro va dove deve andare, sostanzialmente, detto fuori dai luoghi comuni. Il tema è che la ricchezza cresce laddove si genera, laddove ci sono poche occasioni di ricchezza, di lavoro. È evidente che c'è un depauperamento dei territori e delle persone che ci vivono. Purtroppo è così. Ci sono zone del nostro paese che sono a rischio, non dico estinzione, ma spopolamento estremamente avanzato. La gente si sposta dove ha più occasioni di lavoro, di confronto, di crescita personale anche. Quindi questa è una tendenza ineliminabile dell'essere umano, e ne fanno le spese alcuni borghi interni, alcune zone interne, soprattutto del sud.
2: Molto molto chiaro. E poi qui c'è da dire, insomma, gli italiani rimangono sempre abbastanza spaventati al termine investire. Chissà perché non siamo mai riusciti a fare veramente educazione finanziaria, probabilmente già dalle scuole, dai primi anni di scuola ai ragazzi.
1: È un bel temone. L'hanno introdotta l'anno scorso l'educazione finanziaria nelle scuole. Sì. L'ultimo dei paesi europei di fatto a introdurla dentro il percorso di educazione civica, che alla fine viene fuori sette ore all'anno,
2: un po' pochino,
1: però volontario, non esageriamo.
2: Ok, devi anche scegliere, sì, no. Va bene,
1: non esageriamo.
0: Se ne parla molto, però di fatto, insomma, sette ore, uno dice meglio di niente se sono su base volontaria. Poi sarà interessante, certo, insomma, certo, Vedere quante famiglie e quanti ovviamente studenti aderiranno. Grazie a Marco Lo Conte, giornalista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori nella sua gioielleria. Il Capo dello Stato ha cancellato 3 anni e 2 mesi di pena.
0: Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre, respinta la richiesta dell'opposizione di votare con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati.
3: Ramon Vega, 55 anni, ex difensore del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino, ex nazionale svizzero. Dal suo ritiro dal calcio giocato avvenuto nel 2004, Vega lavora nel settore finanziario. È tutto per il momento, ora il traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova Savona tra Renzano e Genova Pegli verso Genova. Ci sono 5 km di coda per un incidente in galleria. Il traffico scorre su una corsia. A chi è in viaggio verso Genova consigliamo di uscire a Genova Pra e rientrare in autostrada a Pegli. Un altro incidente è la causa della coda sulla 12 Genova Sesto Levante tra Chiaveri e Rapallo, sempre verso Genova. Sono invece per lavori gli incolonnamenti di 2 km sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma con il traffico che scorre su una corsia. Per lo stesso motivo coda anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna e verso Bari tra Pedaso e Grottammare. Stessa situazione sulla 16 Napoli-Canosa verso Canosa tra Avellino e Benevento. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, grazie colleghi di Autostrade per l'Italia. 8 e 16 minuti, i panni stesi, sapete, una no, delle tipicità di Napoli diventano di Napoli. Un caso, perché in Francia c'è un sindaco che li ha vietati proprio con un'ordinanza, quelli visibili dalla strada, e nel presentare questo provvedimento ha detto non siamo mica a Napoli.
2: Mi spiace per loro.
0: No, scusate. Esatto, l'assessore a Napoli ha detto è vero, non siete a Napoli, non sapete cosa vi perdete.
6: Ecco, bella risposta.
0: Perché quello è un patrimonio no, della cultura anche del nostro paese.
2: C'è gente che fa chilometri e chilometri per fotografarli. Per fotografarli.
3: Tutta invidia.
7: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
9: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
10: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
9: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
10: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
8: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
11: Siamo Elia Nuzzolo
13: e Matteo Ciuccioli,
11: alias Max Pezzali
13: e Marco Repetto.
11: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
14: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Royals su RTL 102.5 alle 8:26 minuti. Allora, ben sintonizzati, torniamo a parlare di sicurezza stradale. Non chiudere gli occhi è il progetto promosso da Autostrade per l'Italia. La sicurezza ci rende tutti campioni, invece è il claim di una bella campagna di sensibilizzazione sempre di Autostrade per l'Italia su un tema fondamentale. Allora, vogliamo continuare a parlarne, lo facciamo con due ospiti che vedo già negli studi di Roma. E allora, buongiorno a Massimiliano Nigro, responsabile coordinamento esercizio di Autostrade, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a te Enrico e a tutti i nostri ascoltatori.
0: E vedo che è al tuo fianco Matteo, che è uno dei soggetti che noi abbiamo definito very normal di questa campagna, operatore dell'esercizio di Autostrade per l'Italia. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora vorrei partire proprio da te Matteo, dal tuo coinvolgimento nella campagna, in questa seconda fase della campagna. Intanto insomma il tuo ruolo in Autostrade, non si può non partire da lì, e poi il tuo volto per veicolare un messaggio importante.
2: Sì, assolutamente, è stato motivo di grande orgoglio per me partecipare a questa campagna ed essere il portavoce di per quanto riguarda la sicurezza stradale. Io sono un operatore dell'esercizio e la mia mansione è appunto quella di garantire un viaggio in totale sicurezza agli utenti autostradali. Lo facciamo in diverse maniere, monitorando il flusso del traffico, magari togliendo gli ostacoli sulla carreggiata o altrimenti portando assistenza agli utenti in difficoltà. E intervenendo anche purtroppo su incidenti stradali e collaborando molto spesso con la polizia stradale.
0: Certo, e Massimiliano Nigro, come sono cambiati oggi rispetto a ieri i comportamenti di chi percorre la rete autostradale?
1: Allora, concedimi di iniziare con un comportamento positivo, nel senso che negli ultimi anni, anche grazie alla diffusione degli strumenti digitali, ogni anno aumenta sempre di più la percentuale di utenti che si informa prima del viaggio, non solo durante il viaggio, e quindi quello che registriamo è un crescente numero di utenti che consulta le sezioni dei nostri siti, della nostra app, per valutare il miglior orario in cui iniziare il viaggio, prendere informazioni sulle aree di servizio lungo il percorso per pianificare le loro pause, informazioni su eventuali chiusure lungo il loro tratto che possono trovare, e questo è sicuramente un comportamento virtuoso che consente loro di avere un viaggio più confortevole. Se invece pensiamo agli aspetti invece negativi, ai comportamenti negativi, ne vorrei sottolineare due in particolare, cioè il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per chi siede sui sedili posteriori, perché ricordiamo che è obbligatorio anche per chi siede dietro, e purtroppo questo è ancora un elemento molto sottovalutato. Il secondo invece è quello purtroppo dell'utilizzo del cellulare alla guida. Vorrei solo ricordare un aspetto che secondo me è molto evocativo. Scrivere un breve messaggio che può richiedere 6-7 secondi equivale a percorrere due campi di calcio a 130 km orari. Allora pensate a guidare bendati per due campi di calcio.
0: Cioè, scusami, ripetiamo questo che è un messaggio fondamentale, e questa proporzione che ci hai fatto...
1: Sì, cioè viaggiando a circa 130 km orari.
0: Quindi in autostrada, velocità
1: esatto,
0: piena.
1: Esatto, 7-8 secondi equivale a percorrere l'equivalente di due campi di calcio completamente bendati. Credo che nessuno di noi consapevolmente lo farebbe, eppure la sottovalutazione di questo rischio è ancora molto difficile.
0: Cioè 7-8 secondi il tempo per leggere un messaggio, magari non esatto. Bastano neanche per leggere un messaggio, quindi pensate insomma ai potenziali rischi, molto spesso insomma si tralascia questo tema. E Matteo, ricordiamo che tra l'altro voi questi comportamenti sbagliati li vedete, li monitorate, perché lungo la rete autostradale c'è ovviamente una rete di telecamere, no, anche di occhi elettronici che permettono a voi in prima persona di notare questi comportamenti e poi di farvi portavoce, magari di portarveli anche a casa, di parlarne.
2: Sì, assolutamente, infatti porre l'attenzione sul tema della sicurezza è importantissimo, perché appunto questi piccoli gesti come mettere la cintura, rispettare le distanze di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, possono sicuramente far la differenza quando si è in autostrada, sia per gli utenti che la percorrono ogni giorno, ma sia anche per noi che siamo su strada.
0: Certo, e Nigro, com'è cambiata la sensibilizzazione su questo tema, ma anche il monitoraggio con tecnologia, con intelligenza artificiale, con innovazione?
1: Sì, l'intelligenza artificiale, che ormai è diventato un termine assolutamente comune nel nostro linguaggio, viene comunemente utilizzato nel lavoro di tutti i giorni. Prendiamo ad esempio il lavoro di Matteo, che è quello di presidiare il tratto, garantire assistenza agli utenti attraverso il suo veicolo, Ebbene, abbiamo di recente attrezzato alcuni dei nostri veicoli di viabilità con un sistema di telecamere e unità di elaborazione a bordo che consentono in tempo reale di rilevare eventuali anomalie riconosciute da algoritmi appositamente addestrati e in tempo reale inviarle a un gruppo di specialisti che possono da remoto valutare l'effettiva consistenza dell'anomalia e individuare l'intervento in termini di tempo e modalità più idoneo per ripristinare più velocemente possibile. Oppure, facendo riferimento a quello che dicevi tu prima, quello delle telecamere, storicamente quello è stato sempre un asset passivo, nel senso le nostre oltre 5.000 telecamere diffuse lungo la rete richiedevano che qualcuno le guardasse per notare elementi di potenziale criticità. Recentemente abbiamo introdotto degli algoritmi che interpretano le immagini e rilevano alcune condizioni di potenziale pericolo, ad esempio un veicolo fermo in corsia d'emergenza, la formazione di code o addirittura un veicolo contromano, mandando un allarme agli operatori delle nostre sale controllo affinché possano attivare ad esempio l'invio di un carro soccorso per chi è fermo in corsia d'emergenza, la segnalazione tempestiva del formarsi di code o attivare tutte le procedure di emergenza in caso di veicoli contromano. Quindi l'intelligenza artificiale è diventato un elemento che non sostituisce l'uomo, che resta il protagonista del nostro agire, ma lo assiste e lo aiuta per intervenire meglio e più velocemente a beneficio dell'utenza che attraversa la nostra rete.
0: Certo, lo aiuta a non chiudere gli occhi, che poi è il titolo del vostro progetto. Grazie per essere stati con noi. A Massimiliano Nigro, responsabile coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia.
1: Grazie a te e un saluto a tutti.
0: E grazie a Matteo, uno dei volti, dei soggetti di questa seconda fase della campagna, che è un claim molto bello, lo dicevamo, la sicurezza ci rende tutti campioni, no? Dimostrazione del fatto che possiamo davvero farci portavoce di queste indicazioni. Grazie Matteo.
2: Grazie, grazie a tutti.
3: Alla Camera dei Deputati oggi è previsto il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma della legge elettorale. La premier Giorgia Meloni si dice tranquilla, come sempre, respinta la richiesta dell'opposizione di votare con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati.
4: Italia alle prese con un'intensa ondata di maltempo a Roma per i forti temporali, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Allerta arancione in Toscana, dove in diversi comuni si è deciso di tenere chiuse le scuole e i parchi pubblici. Allerta gialla in altre 11 regioni da nord a sud.
3: Siamo al calcio. Ramon Vega, 55 anni, ex difensore del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino, ex nazionale svizzero. Dal suo ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2004, Vega lavora nel settore finanziario. È tutto, a più tardi.

0: La nuova di Taylor Swift si chiama Passion Zero, alle 8:38 minuti in questo istante su RTL 102.5. Si va a Bolotana, siamo in Sardegna, in provincia di Nuoro. Uno studio che ha condotto l'Università di Sassari insieme a dei ricercatori americani. Ebbene, questo paese si è rivelato una nuova zona blu con indici di longevità straordinari, secondi solo a Hong Kong, in particolare tra le donne. Ne discutiamo con il sindaco di Bolotana, che è già in collegamento con noi, Francesco Manconi. Ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno sindaco, siete al centro delle cronache in queste ore, ve l'aspettavate?
1: Beh, diremo che quando abbiamo iniziato questo studio, che abbiamo commissionato questo studio a questi gruppi di lavoro, sia non so, italiani che americani, noi eravamo consapevoli di quello che sarebbe successo, nel senso che i dati che erano in nostro possesso erano assolutamente clamorosi, e naturalmente lo studio ci ha dato ragione, ci ha confortato insomma di questi numeri insomma.
2: Allora, vogliamo sintetizzarlo questo studio, perché sono andati ovviamente i ricercatori a spulciare anche quelli che sono i registri civili, i registri parrocchiali, la memoria storica del paese. Si è scoperto che tra i nati lì tra il 1900 e il 1925, circa 3.000 persone, 38 hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni. Insomma, non è una cosa da poco, ovviamente.
1: Esatto. Intanto avete toccato proprio il punto giusto, nel senso che questi dati sono sicuramente corroborati da documentazione importante del nostro municipio e della Chiesa. Perché voi sapete che gli americani in modo particolare sono molto meticolosi in questa materia, ma diremo che lo studio è partito dal professor Pesse, che lui è un docente dell'Università di Sassari, un medico, che diremo che è un po' il pioniere dell'invenzione delle zone blu sia in Sardegna che anche in altri luoghi. E quindi sono stati coinvolti in modo particolare questi studi americani, questi Gail Skansky, poi Dan Buttner e altri, hanno iniziato questo percorso, naturalmente poi terminato in questo modo soddisfacente. Ma per farvi capire bene di cosa stiamo parlando, questi indicatori mostrano che le donne di Bolotana potrebbero essere veramente, anzi sicuramente sono tra le più longeve del mondo, se non addirittura le più longeve.
2: No, leggo che solo a Hong Kong c'è un'aspettativa di vita più alta, per rendere l'idea.
1: Esatto. Ma guarda, i dati sono: il primo, l'aspettativa di vita tra i 70 anni, cioè quanti anni una persona può aspettarsi di vivere dopo aver raggiunto i 70 anni praticamente. E quindi questi dati ci hanno dato dei risultati che sono veramente importanti.
2: Ecco,
1: probabilità di una donna, sì, di raggiungere 100 anni dopo essere arrivata a 70 anni a Bolotana, per capire, è circa 3 volte superiore rispetto a quella degli Stati Uniti.
0: Ecco, dal suo punto di vista di primo cittadino, quali sono i fattori sociali, culturali che preservano la qualità della vita, e se c'è anche un modo per trasmettere questo patrimonio, no, di conoscenze anche alle giovani generazioni?
1: Sì, ma guarda, allora, i fattori io credo che siano molteplici, sicuramente, non so, non essendo io uno scienziato non posso parlare di genetica e di DNA, però io credo che ci sia anche un po' di genetica, un po' di DNA, ma quello che è importante è che qua c'è la qualità della vita è alto, nel senso, io credo che sia importante anche l'alimentazione che c'è stata nel tempo, ma che si sta naturalmente proiettando anche alle nostre nuove generazioni. Un ambiente incontaminato, noi siamo in mezzo ai boschi, abbiamo una sentieristica importante, le donne in modo particolare da sempre hanno contribuito, hanno collaborato con gli uomini al lavoro dei campi, per esempio, tanti anni fa, ma anche attualmente sono le donne più attive, gli esseri umani più attivi che abbiamo nella nostra comunità. Io penso che siano una serie di fattori quindi che hanno concorso ad avere questi dati. Noi il nostro dovere di amministratori è di conservare questo bene prezioso, certo, e di proiettarlo nel futuro, questo è certo.
2: Certo, la nuova zona blu, che insomma è quella di cui stiamo parlando oggi con il sindaco. Siamo davvero in chiusura, mi faccia ricordare una cosa che devo dire mi ha molto colpito. Quando il gruppo di ricercatori italiani e americani è venuto da voi, insomma, nel vostro paese per parlare con alcune di queste signore, la signora Giovannina, 101 anni, ha ricevuto questa domanda dai ricercatori, dice: ma chi le prepara prepara il pranzo e la cena, e lei dice no, mi cucino tutto da sola. Ma i ricercatori, mi sembra di capire, si siano seduti, lei si sia messa a cucinare,
1: vero,
2: e abbiano pranzato lì, è vero?
1: È vero, eravamo presenti noi con gli americani, il gruppo di lavoro, e loro davanti a questa straordinaria performance sono stati veramente, erano meravigliati. Tanto è vero, guarda, che lei quando ha detto chi vi prepara il pasto, la cena, il pranzo e la cena, beh, erano meravigliate, l'hanno guardato naturalmente, guarda, no, come no, siamo noi, scusate, non abbiamo altri. Quindi insomma questi erano veramente stupiti da questa situazione, e la signora ha preparato il pranzo anche per loro, insomma.
2: Che non sa cosa ha cucinato la signora Giovannina, non sa che cosa
1: è stata una bellissima cosa questa, davvero.
2: Che cosa ha cucinato, scusi, sa che noi siamo la radio dei veri Norma.
1: Ma, se non sbaglio, aveva cucinato forse un minestrone, un minestrone, qualcosa sicuramente, con legumi, mi ricordo, una cosa, adesso sinceramente non è che mi ricordo bene, però era sicuramente, nel pranzo un minestrone.
2: Chiaro, so, quello che aveva in frigo, perché poi non se li aspettava i ricercatori dall'America.
1: No, ma quelli sono pronti, c'erano le verdure pronte sempre,
2: certo.
1: Perché avevano le verdure pronte, quasi che fino a qualche anno fa coltivavano un orticello che c'erano a casa loro. Insomma.
2: Fantastico. Grazie sindaco, grazie al sindaco Francesco Manconi, sindaco di Bolotana, provincia di Nuoro, nuova zona blu per i centenari, le centenari in questo caso, che hanno portato anche dei ricercatori dall'America a occuparsi di questo caso. A presto sindaco.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 e Speck Light da 90 grammi a 1,95. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
6: E di interessi?
4: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro.

0: IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi, da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XFIR?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 8:50 minuti, allora torniamo in diretta, apriamo una pagina dedicata ai fatti del giorno, a questo avvio di giornata insieme al direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Ben trovato direttore, grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: E allora è il giorno del voto finale sulla legge elettorale, che cosa succede oggi in aula?
1: Oggi ci sarà un voto finale, che sarà un voto segreto, quindi ci sarà qualche brivido in più rispetto agli ultimi due giorni durante i quali i voti sono avvenuti con lo strumento della fiducia, che invece oggi non potrà essere utilizzato, e quindi c'è una piccola, remota possibilità che la legge elettorale possa saltare. Non penso che questo accadrà, per varie ragioni: A, perché la maggioranza mi sembra tutto sommato compatta; B, perché tutti i parlamentari, specie quelli che si trovano alla prima legislatura, hanno tutto l'interesse ad arrivare ad aprile, ovvero il momento in cui matureranno le pensioni dei parlamentari alla prima legislatura, e quindi ci sono molte ragioni per immaginare che oggi la legge elettorale possa andare avanti.
2: Direttore, intanto le tensioni internazionali continuano, gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, particolarmente fitti poi nelle ultime ore. Intanto ieri il ministro lituano, in conferenza stampa con anche il segretario Rutte, ha detto: l'intelligence non ha indicazioni di un imminente attacco su larga scala della Russia contro l'Europa, però mentre diciamo la dichiarazione è questa, l'Estonia sta cambiando la strategia di difesa, no? Da un eventuale attacco della Russia, e quindi porta le truppe sempre più sul confine vicino alla Russia, così come descritto nei giorni scorsi proprio dal Financial Times. Anche sulla vostra prima pagina leggiamo: posture atomiche, l'Europa sta cambiando e il motivo è al Cremlino. Allora

0: cioè granato, droni che addirittura vengono ritrovati di origine russa in un aeroporto in Germania, lì Lipsia. Quindi l'Unione Europea e anche la NATO deve necessariamente dimostrare di non considerare queste provocazioni come delle spinte a indebolire la difesa dell'Europa e dell'Ucraina. Quindi se l'Europa riuscirà a mettere in campo una deterrenza forte, sarà tanto di guadagnato per la nostra libertà e anche per la libertà dell'Ucraina.
1: Direttore, restiamo all'estero. La Spagna protesta per la casa, la Francia protesta per la scuola. Tu oggi scrivi un pezzo sul Foglio, meglio manifestare per affitti e aule che cantare dal fiume al mare. Come distinguere i virus dai vaccini? Ci spieghi?
0: In questo momento sia molto interessante osservare i movimenti di protesta che avvengono sia a livello studentesco, ma non solo, che ci sono in Spagna e in Francia, depurati naturalmente dalle istanze violente ed estremiste. Protestare per la casa, protestare per avere una scuola più efficiente, più all'altezza delle sfide della contemporaneità è importante, però bisogna stare anche molto attenti a ricordarci che se si vuole protestare per avere una scuola migliore bisogna necessariamente allontanarsi e non farsi rappresentare dai partiti che vogliono spendere i pochi soldi che abbiamo e che ci sono nei vari paesi europei per puntare consenso e quindi magari occupare soltanto di pensioni. Chi si occupa troppo di pensioni di solito si occupa poco di giovani. Dall'altra parte, quando ci si occupa invece di affitti e di case, bisogna ricordarsi che non si possono demonizzare i privati e fare campagne anticapitaliste, perché per avere maggiore offerta e quindi prezzi e affitti più bassi serve creare le condizioni per avere maggiori incentivi per far investire i privati all'interno del paese, quindi è dalla maggiore offerta che passa la possibilità di avere un qualche affitto più basso.
2: Direttore, prima di salutarci, anche l'incontro di ieri della Presidente Meloni con von der Leyen, oggi l'ok di Bruxelles su energia e difesa, 160 milioni per le accise mobili, quindi possiamo tornare a essere fiduciosi, è una buona notizia?
0: Ma diciamo, la flessibilità è certamente una bandiera politica, oltre che un utile strumento per avere qualche quattrino in più. Io mi auguro onestamente che la flessibilità non venga utilizzata per portare avanti il piano sulle accise, che è un pannicello caldo che serve a poco o nulla, e mi auguro che se si vuole davvero rendere più sostenibili i costi dell'energia si agisca sulla burocrazia, sulle rinnovabili e su altri strumenti. Quello che vedo è che l'Italia, il governo e la politica forse dovrebbe stare un po' più attento anche a quello che spende internamente e alle spese non controllate, piuttosto che soltanto di spendere di più.
1: Grazie direttore, ho visto che il Foglio questo sabato organizza a Palazzo Vecchio a Firenze la festa dell'ottimismo, ce n'è bisogno quindi.
0: Okay. Bisogna provare a creare un po' di ordine nel disordine, e per chi vuole vi aspettiamo a Palazzo Vecchio sabato dalle 8:30.
1: Grazie a Claudio Cerasa, direttore del Foglio, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Otto e 56 minuti, gran finale di oggi.
5: Si torna indietro nel 1965 con la canzone dei Mamas and Papas rifatta, forse molti se la ricorderanno l'anno dopo, dai Dick Dick, una forse delle cover più note. Sognando la California, questa invece è quella inglese, California Dreamin'.

0: Che meraviglia. E vanno avanti così. California Dreaming, Mamas and Papas. Siamo in chiusura di questa edizione di oggi, giovedì 8 ottobre di Non Stop News. Vogliamo ringraziare anche tutti i nostri ospiti.
1: A cominciare dalla direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, il lato buono dello stress. Abbiamo approfondito questo tema e poi la nuova legge elettorale, stretta attualità con il costituzionalista professor Alfonso Celotto, e poi i temi economici con i risparmi, ma anche abbiamo visto insomma le province più ricche con il giornalista del Sole 24 Ore Marco Lo Conte.
2: Per poi tornare a parlare di sicurezza in strada con il responsabile coordinamento esercizio di autostrade per l'Italia Massimiliano Nigro, oggi in compagnia del volto appunto della campagna appunto per questa settimana Matteo, e poi tornare a parlare anche di longevità nelle zone blu d'Italia con il sindaco Francesco Manconi di Bolotana, e per chiudere poi col commento all'attualità grazie al direttore Claudio Cerasa.
3: E allora ringraziamo i nostri registi Ricchi Aristarco e Più Ingegno a Milano con Gigi Resta, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma e a Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi con questa formazione torniamo lunedì mattina con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Ciao.
2: Una buona giornata.
3: Grazie a tutti.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
7: RDL 102.5 Time.
0: Le 9 anche a Letto Manoppello in provincia di Pescara.
8: RDL 102.5 giornale orario.
9: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Alla Camera dei Deputati oggi la riforma della legge elettorale arriva al verdetto finale dalle 18.30, scusate, dalle 10.30 previste le dichiarazioni di voto in aula, poi alle 12.30 le operazioni di voto a scrutinio segreto. Qualche preoccupazione nella maggioranza per il rischio di franchi tiratori, la Premier Giorgia Meloni ieri comunque si è detta tranquilla.
0: Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono arrivati tre provvedimenti di grazia, uno di questi per un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Una vicenda molto simile, anzi simile in parte a quella di Mario Roggero, come ci racconta la nostra Ludovica Marafini. Buongiorno Ludovica, a te.
10: Buongiorno a te Giusy, si tratta dell'orafo Guido Gianni che nel 2008 sparò e uccise due ladri entrati nel suo negozio per un tentativo di rapina, ferendone un terzo. L'uomo fu condannato a 12 anni e 4 mesi, ne ha già scontati 5, da qualche tempo era ai domiciliari per motivi di salute. Con la grazia parziale concessa dal presidente gli resta una pena inferiore ai 4 anni che rende possibile quindi per il tribunale affidarlo in prova ai servizi sociali. Una vicenda accompagnata a suo tempo da appelli e petizioni e che per molti, lo dicevi, richiama quella di Mario Roggero, condannato a 14 anni dopo aver sparato a due rapinatori. Ma Mattarella ha concesso un atto di clemenza parziale anche ad altre due persone condannate per delitti in materia di stupefacenti. I loro nomi non sono stati resi noti per motivi di privacy. Uno scontava 7 anni e versa in gravi condizioni di salute, l'altro era stato condannato a 10, ma si è tenuto conto del suo reinserimento sociale. A voi.

0: Grazie, voltiamo pagina. 25 anni fa la strage all'aeroporto di Linate, in cui morirono 118 persone. La tragedia era più grave del nostro paese. Sotto una fitta nebbia un MD-87 e un Cessna si urtarono durante il rullaggio e l'aereo di linea finì in un capannone usato per lo smistamento bagagli. Ci fu un solo superstite. Tra circa un'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio si terrà una cerimonia in ricordo delle vittime.
1: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato poi ricoverato in condizioni disperate.
0: E ora l'apertura della Borsa di Milano, avvio decisamente negativo questa mattina per i FTSE MIB, a meno 1,41%. Ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto. Una perturbazione atlantica sarà attiva oggi su parte dell'Italia, regioni centro-settentrionali, Sardegna, Campania, tanta variabilità e di tanto in tanto il passaggio di piogge o anche qualche rovescio a sfondo temporalesco, localmente di forte intensità. Per quanto riguarda solo l'estremo sud, qui tempo maggiormente stabile e clima estivo fino a 30 gradi in Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova-Savona. Tra Arenzano e Genova-Pra verso Genova ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Risolto l'incidente anche sulla 12 Genova-Sesti Levante, dove resta 1 km di coda da smaltire tra Chiavere e Rapallo, sempre in direzione di Genova. Sono invece per lavori gli incolonnamenti di 1 km sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma, col traffico che scorre su una corsia e tempi di percorrenza sul cantiere di circa 25 minuti. Per lo stesso motivo incolonnamenti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso Bari, e mentre nel tratto compreso tra Pedase e Grottammare gli incolonnamenti sono in entrambe le direzioni. Per il momento queste le principali segnalazioni. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Cioè, già applausi così, capito?
6: Siamo noi, 5 minuti dopo le 9 del mattino. Buongiorno. E allora Giulia, Jennifer, Sara, Luca, sigla.
7: We are family. Ricoso, quello pelato lì. Ciao, belli.
5: Cioè, te l'ha fatto personalizzato?
8: Ma non l'ho capito però, cosa dice prima?
6: Ricoso, quello pelato lì. Ricosi. Ciao, Cosi, come state?
5: Cioè, alla fine siamo noi tre che non abbiamo un nome. Cioè, certo. È andata a finire così, capisci, certo, Sara?
8: Certo. Le snomate.
5: No, comunque, buongiorno amici. Dicevo, no, anche sull'Exa, se avete voglia di seguirci, sulla social TV, su TikTok, su Twitch, che questa settimana sta durando un po' troppo per i miei gusti.
8: No,
5: ho la percezione, forse perché è arrivato l'autunno,
6: perché hai
5: le
6: lavorato
5: giornate
6: per 4 giorni di fila.
5: Non fare il simpatico, è così, non lo so, ditemi voi, io ho questa percezione, non lo so, mi sembrava già sabato per dire, invece no mia. Amici, è giovedì, è così.
8: Signora mia, non esistevano più le mezze stagioni e invece devo dire che un pochino di mezza stagione c'è con quest'autunno. Al sud c'è bel tempo, ma al nord e al centro meno.
6: Allora, voi al sud che ci ascoltate parlare di brutto tempo e ridete dicendo, oh guarda, ci sono 30 gradi, aspettate domani, aspettate.
5: Perché la devi tirare, non ho capito,
6: no,
5: scusami.
6: Perché domani peggiorano le condizioni dappertutto. Quindi.
5: Sì, ma comunque non se la passano come ce la stiamo passando noi al nord, sì, che era buio alle 8:30.
8: Posso dare un abbraccio a tutti i pedoni che sono all'ascolto al nord e al centro, sì, in mezzo alla pioggia, ai ciclisti anche sotto, sì, la pioggia, che
5: mamma
8: quando
5: mia,
8: passano le macchine, sram!
5: Quando passa Jennifer, sì, Jamie, attenta ai pedoni e alle biciclette.
9: Ma scusate, ma chi decide di andare in bici quando piove?
5: Oh, ecco, c'è quindi, cavolata
6: se
5: nera.
6: Se uno esce, sì, con la bicicletta quando piove merita di essere lavato. Questo è il tema.
8: Chi, certo, non ha la macchina, Jennifer, semplicemente, cioè, per esempio, per dire, vabbè, va, dai. Allora, anche oggi è con noi Grana Padano, il formaggio unico dal sapore inconfondibile che fa battere. Love, l'amore italiano per il benessere riconosciuto in tutto il mondo.
6: Certo che Grana Padano è davvero eccezionale, oltre al fatto che è buonissimo, fa anche molto bene ed adatto all'alimentazione di tutti.
9: E allora, Grana Padano è proprio un'emozione italiana da condividere. E love.
5: E love. Jay, hai portato la colazione per dopo? Cioè, Grana Padano.
9: La cotoletta in borsa.
5: Mamma mia,
6: e sopra ci grattugia il Grana Padano.
5: Buona fritta.

0: 9.13, Tommaso Paradiso, lasciamene un po', vi dico l'ora perché magari siete leggermente in ritardo o in anticipo, non lo so, ne abbiamo parlato proprio nella giornata di ieri. Allora, proprio oggi, con la pioggia torrenziale al nord, arriva uno straordinario studio.
1: Sì, fa molto ridere, salutiamo tutti i papà, tutte le mamme delle nostre amici a quattro zampe, ovviamente, che si occupano di loro, perché sì, è uscita una notizia che mi ha fatto molto sorridere, ovvero la passeggiata dei sogni di un cane. Volete sapere quanto dura?
2: Quanto?
1: Sì. È un po' eccessivo, 1 ora e 7 minuti con, attenzione, 16 pause per fiutare, analizzare un po' la situa nei dintorni.
2: Sì. Sniffare. Devono sentire gli odori, le cose.
1: Non un po' troppo, Sara?
3: No, più che altro, cioè, si sono messi lì a cronometrare i 7 minuti, mi fa morire.
1: Beh, però tu secondo me sei una di quelle che un'oretta la passa fuori per il suo cagnolino.
0: No. Sara secondo me passa un'ora a casa parlando con il cane chiedendogli quanto tempo vuole stare fuori.
3: Infatti, no, è così, la storia è questa. Amore mio, andiamo fuori 1 ora e 7 minuti.
1: Cioè, capisci come siamo messi,
3: amore della mamma.
1: Malissimo,
3: fateci sapere la vostra, funziona così?

0: quel patatone di Ed Sheeran.
1: Come quel patatone?
0: Patatone, cioè,
1: è un patatone.
0: Lo vedi, sembra un patatone di quelli che ti fregano, però. Cioè,
1: ah, dici che sotto sotto c'è il caratterino?
0: Sì. Però ti ho tornato con Thinking Out Loud. Jennifer, abbiamo ospiti?
2: Sì, e che ospiti? Paola Iezzi sarà il nostro ospite oggi dalle ore 15 in The Flight.
1: Eh sì, perché questa sera ci sarà una nuova puntata di X Factor, la seconda dei bootcamp, quindi seguiremo appunto questa fase delicatissima, direi.
0: Stiamo parlando di passeggiate con i nostri amici a quattro zampe?
2: Sì, e quindi salutiamo tutti quelli che sotto la pioggia oggi ha voglia.
1: Le tocca.
2: È un po' una fatica, diciamo la verità, perché le pozzanghere, le coppe, ci sono i cani che si buttano nelle pozzanghere, quelli che non amano invece uscire. Insieme al discorso del cane vorrei anche dirvi che comunque camminare nella coppia, per esempio,
1: a parlare umano, quindi sottolineiamo,

0: Sì, poi scegliete voi, non lo so.
1: Però camminare col partner aiuta a risolvere i problemi. Oh. Per quale motivo, scusami? Perché si chiacchiera mentre si cammina? Cioè non...
2: Ma meglio parlare col cane che non ti dà risposte.
1: No, cioè, beh, no, però, ma... perché il partner in alcuni casi ti dà risposte.
3: Anche la vostra partner vi porta al parco e aspettate che faccia dei bisognini.
1: Bella immagine.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
8: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arc Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
12: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
21: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
22: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
21: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
23: Ma possiamo venire anche noi?
21: Sì!
0: Sì!

0: tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su Aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita

0: Jovanotti, che è pronto a regalarci nuova musica, tra l'altro non da solo, perché proprio domani c'è pezzo nuovo con Samurai J. Noi abbiamo riascoltato La notte dei desideri su RTL 102.5.
1: Sono molto curiosa.
2: Intanto saluto Saturnino, che ho conosciuto per la prima volta ieri.
0: No, aspettate
2: sera.
0: Un attimo. Oh, Jennifer un minuto fa ha detto:
3: ieri ho conosciuto uno che lavora con Jovanotti.
0: Non l'avevo mai sentito. Ma chi, Saturnino?
2: È simpaticissimo.
1: Va bene, Jay. Sei simpaticissima anche tu con le tue notizie inutili, prego.
2: Allora,
1: No. La base, ragazzi. Senza base non si va da nessuna parte.
0: Adesso, con calma. Aspetta un attimo.
2: Buongiorno.
1: Oh.
2: La bella americana Sydney Sweeney è un'attrice, la conoscete?
1: Sì, Jay.
0: Attrice bionda, sì. Sì.
2: Sarebbe cugina di nonno grado di. Nonno grado di Marilyn Monroe. Secondo un sito genealogico, le due sex symbol bionde.
0: Va bene così.
2: Sono parenti dalla parte del papà. Che il papà di Sydney e il papà di Marilyn Monroe sono discendenti dei coloni del Massachusetts.
1: Ok. Che notizia, Jay. Quindi non ho capito. Cioè,
0: ma se è inutile.
2: Che Sydney Sweeney è parente di Marilyn Monroe.
1: Ah. Scusa. Due cose. Com'è albero?
2: Albero genealogico.
1: Brava!
0: Quella roba lì.
1: L'altra te la dico fuori onda.
2: Vai, New It.
4: Eravamo giovani.

0: Fino alla Svezia siamo andati per ritrovare i Roxette su RTL 102.5 con The Look.
1: A proposito di look, siamo reduci, no, dalla Fashion Week, Milano, Parigi, New York.
2: Hai fatto la gancia.
1: T'hai visto?
0: Poi dite che sono io degli anni 80.
1: Scusate, fatemi vedere le unghie, tirate fuori le mani. Vabbè, Luca,
0: meglio
1: lasciamo
0: no.
1: stare. Sara, fa vedere?
3: Sì,
2: per la radiovisione, ovviamente.
3: No, le mie le ho appena fatte, quindi.
1: No, perché c'è una nuova tendenza, no? Miu Miu ha lanciato una provocazione chiamata Messy Manicure, in cui praticamente ci si mette lo smalto male. Cioè, questa è la morale della favola.
2: Io pensavo che invece fosse una manicure da 10 e lode per via di Lionel Messi, invece no.
1: No, ragazzi, però devo dire che noi donne in questo caso siamo fortunate, così non dobbiamo più andare dall'estetista, no? Almeno una fortuna ogni
0: salutiamo
1: tanto.
0: Tutte le estetiste all'ascolto. Ciao, buongiorno, buon lavoro.
3: Ragazzi,
1: sì?
3: Io ho una sorpresa per voi. Ho portato un pezzo di grana padano da condividere.
0: Ma dai, che bello, hai fatto bene, perché grana padano ci insegna proprio quanto sia importante la condivisione. Poi è buonissimo e con tanti principi eccezionali: il benessere, l'equilibrio, l'autenticità.
2: Esatto, e grazie al gusto irresistibile e alla ricchezza di vitamine, proteine e sali minerali, grana padano ha conquistato anche il mondo ed è un'emozione italiana da condividere.
1: Va bene. Quindi Luca, hai capito, puoi aprire un nuovo business se ti va.
0: Unghie fatte male.
1: Unghie fatte male. Guarda,
0: sono
1: che fai
0: pronto.
1: Soldi, eh. Sta attento.
0: Sarai campione mondiale.
3: Cose fatte male.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security.

0: Europea di livello Enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduce i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender. Cyber Security create in Europa. Bitdefender.com.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Musica da Torino con Napoleone, che è di origine campana ma vive ormai a Torino da molti anni. Questa era Cucumari su RTL 102.5.
1: Ora come ci tiene a sottolineare che li conosce tutti, che sono sempre amici suoi.
0: Hai mai sentito parlare di una scoperta che si chiama Google nella vita?
1: No.
2: Il fatto è che comunque loro rinnegano di conoscerlo. Cioè se tu glielo chiedi, Viscardi, no,
1: sanno chi
2: non
1: sia.
0: Quello anch'io rinnego me stesso.
1: Torniamo invece alla Fashion Week di Parigi, perché anche lì.
2: Ragazzi, la famiglia Giuan Nord si deve occupare di fashion, cioè di moda,
1: a voglia.
2: Sta facendo polemica una cosa che è uscita qualche giorno fa, una sfilata che una nota azienda di appunto abbigliamento ha presentato a Parigi. Sfilata di uomini, immaginate, maglione a collo alto, mocassini e sotto solo perizoma.
1: Che figata. Ma voi avete mai provato a far indossare al vostro fidanzato o marito una vostra mutanda?
3: Cioè, se io facessi uscire il mio a gambe nude, mi spaventerebbero tutti.
1: Scusa, io ho provato a fare questa cosa. Sono agghiaccianti, ragazzi.
2: Ma che domanda è?
1: Volevo condividere un momento di intimità con i nostri amici ascoltatori.
2: Ma c'è un problema di spartitraffico lì.
1: Ma è per quello che fa ridere.
0: Amici in perizoma, good Charlotte.

0: Servivano i Good Charlotte con I Just Wanna Live su RTL 102.5 dopo le rivelazioni di Giulia Laura Biatti e delle sue abitudini private con i fidanzati.
1: No, ma scusatemi, sto vedendo anche le immagini, no? Facciamo riferimento.
2: No, in che senso, scusa?
1: No, stai non le immagini degli ex.
0: Stai il tuo fidanzato in perizoma?
1: Sto guardando le immagini del freak show di Parigi, no? Con questi uomini che sfilavano appunto in perizoma. Beh, non capisco perché i nostri fidanzati, i nostri mariti hanno qualcosa di meno.
2: Ma ti piacerebbe, Giulia?
1: No, no, vabbè Gemma, per farsi
2: allora,
1: due risate.
2: Io non mi preoccupo del qualcosa in meno, mi preoccupo del qualcosa in più, capito? No, ma non so se
1: sei sempre stata molto fortunata allora, Sara.
2: No,
1: perché...
2: ma in generale, mannaggia. Allora, amici, scusate per le foto che vi stiamo regalando con questi racconti. Ci fermiamo? Ci sono le news?
0: Io direi di sì.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Anche a Cardedu, Cardedu, Nuoro, sono le 10.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Oggi è il 25esimo anniversario della strage di Linate, la tragedia aerea più grave del nostro paese. Valentina Iannicelli.
8: È una nebbia densa quella che avvolge l'aeroporto di Linate. Lunedì 8 ottobre 2001, sono circa le 8 del mattino e nello scalo cittadino milanese c'è il solito viavai. La visibilità è molto ridotta, 50-100 metri, e le procedure sono rallentate. Il radar di terra non funziona e dalla torre il controllo visivo della pista è cieco. Il volo di Scandinavian Airlines sull'MD-87 diretto a Copenaghen con 110 persone a bordo è pronto a partire. Alle 8:11 l'aeromobile comunica con la torre l'ultima volta. È lanciato sulla pista, sta staccando dal suolo quando si è trovato di fronte un altro velivolo che, nascosto dalla nebbia, stava attraversando la pista. Il piccolo jet privato, un Cessna con 4 persone a bordo, si è disintegrato all'impatto con la pancia dell'aereo scandinavo, mentre l'MD-87 finisce la sua corsa contro la palazzina dello smaltimento bagagli, dove perdono la vita 4 addetti. In tutto le vittime di quel lunedì furono 118. Le indagini hanno stabilito che il jet privato si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato a causa di un'indicazione capita male. Se il radar di terra avesse funzionato, la storia sarebbe stata diversa.
7: Italia alle prese con un'intensa ondata di maltempo a Roma per i forti temporali, oltre 120 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Allerta arancione in Toscana, dove in diversi comuni si è deciso di tenere chiusi i parchi pubblici e le scuole. In provincia di Lucca in poche ore caduti 140 mm di pioggia. Allerta gialla in altre 11 regioni da nord a sud. E ora i numeri della Borsa di Milano quest'oggi. Andiamo da Marco Castelletti, buongiorno. A te.
9: Buongiorno, apertura negativa per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 1,26%, negativo anche il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,67%. Tra le blue chips si distinguono Eni più 1,46% e A2A più 0,67%. In fondo al listino ST Micro meno 3,46% e Mediobanca meno 3,19%. In leggero aumento lo spread BTP Bund a 117 punti, aumento anche per il petrolio a $104 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
7: Grazie, non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
6: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 8 Milano Varese. Per un incidente è stata chiusa l'uscita di Gallarate per chi proviene da Varese. In alternativa si può uscire a Cavaria. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporte e Altedo verso Padova, ci sono 2 km di coda per un camion in avaria. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per un incidente risolto tra Genova Bolzanetto e Busalla restano le code da smaltire verso Milano, mentre le code in direzione di Milano sono dovute a dei cantieri e siamo tra Genova Bolzaneto e Busalle, tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze in Pruneta verso Bologna. Ancora lavori la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna e verso Bari tra Porto Sant'Elpidio e Fermo tra Roseto e Pescara Nord. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
11: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sentite, sentite che entusiasmo per la famiglia giù al nord alle 10 e 4 minuti. Buongiorno e bentrovati.
1: Buongiorno. Beh, abbiamo una sigla da far sentire, no?
2: Sì, sì. Certo, certo. Quella fatta dagli ascoltatori,
1: certo,
2: no?
1: Certo, sentiamo, vai.
12: We are family.
0: Yeah.
12: Aricosa, aricosa, aricoso, quello pelato lì.
1: A me questa non piace. Ciao, scusatemi,
0: cosa?
1: Questa,
0: perché?
1: Perché vieni citato solamente tu, non mi sta sì. bene assolutamente,
2: allora,
1: no?
2: Citato, un po' offeso se posso.
1: Vabbè, però sempre, no, spicca comunque sì, se ci fai caso, sai.
0: A proposito di complimenti, sentite qua, sentite un attimo.
1: C'hanno con me.
13: Ragazzi, buongiorno, sono Stefano.
1: Hey.
2: Ciao Stefano.
13: Ma come stroppia i nomi Jennifer dei paesi in Italia che manco National Geographic Channel, davvero, mamma mia, ma siete bellissimi tutti quanti.
2: Ma scusate, Cardedu, non ci sono due D insieme, quindi Cardedu, no.
1: C'ha ragione, alla fine c'ha ragione lei,
0: certo.
1: Cioè,
0: c'è
1: non è che abbiamo
0: ragione.
1: Scampo.
2: Amici sardi,
1: dire.
2: Ciao!
14: LTL 102.5 Power Hits. Let's go.

0: Ogni volta un viaggio con Cesare Cremonini in attesa di rivederlo dal vivo nei Palasport. Su RTL 102.5 c'è I Love You.
1: Vocale, yeah. Sentiamo.
2: Cade tu, salvaci tu.
0: Siamo ancora tornati alla località del segnale orario.
3: Cade tu, I love you.
1: Sì, sì, sì. Bello. Perché,
3: Jennifer, possiamo svelarla questa cosa? Che in onore anche di Giovanni Perria, che è di origine sarda, a te piace dire le località della Sardegna spesso, no? Sì. Ti piace? E quindi poi capita che magari, però la pronuncia pare fosse giusta, giusto?
4: A quanto pare, così scrivono.
0: Sentite, chi è?
5: Buongiorno RTL, buongiorno famiglia. Io non riesco più a dimenticare quella volta che abbiamo fatto un percorso di coppia nel centro benessere. Mi vedo spuntare mio marito in perizoma. Le risate, quando mentre quella ragazza mi massaggiava, pensava che io provassi dolore e mi diceva: signora, non si preoccupi, tra poco tutto è finito. Invece io mi stavo ammazzando dalle risate. Beh, quel perizoma, anche se fa un po' schifo, me lo sono portato a casa perché è molto ricattabile. Buona giornata.
1: Beh, spero che tu gli abbia fatto anche una foto, perché lì il materiale è importante.
3: La spa è difficile, magari non ce l'hai con te.
1: Ma secondo me, cioè, non te la vuoi perdere un'immagine così, sì, no? Anche perché poi puoi ottenere quello che vuoi lungo andare nel futuro, lo puoi ricattare. Sara, bisogna fare così con gli uomini. Qua.
3: No, più che altro, secondo me, il tema è che ci sono delle cose imbarazzanti che magari fa il partner, no? Che tu non ti aspetteresti.
0: L'idea di dire me lo porto a casa perché almeno poi è ricattabile è già, insomma.
4: No, ma infatti,
0: scusate, massimo rispetto.
4: Del telefono, del numero?
1: Vai, Jay!
4: 378-378-1025.

0: C'è grande attesa, no, per Marco Mengoni che parte con, come si dice in italiano, residency?
1: Residency?
2: È difficile da tradurre residenza. Con una parola sola. Sì, sarebbe residenza, però il senso è che sta per un periodo fisso a fare dei concerti e quindi è residente, come il DJ resident. Cioè, non c'è, secondo me.
1: Si siede lì e vi aspetta.
2: Colpa tua, Visca, sempre colpa tua. Scusate, visto che parlavamo di cose imbarazzanti del partner, la signora che ancora c'ha il perizoma del marito nella spa, ma non so, volete condividere voi delle cose imbarazzanti che fa il vostro partner e confessarle qui, magari anche in anonimato?
1: Cioè. Sì, devo dire che non è facile, anche perché per chi sta insieme da poco con il proprio partner, li scopre andando avanti con il tempo. All'inizio dice, ma cavolo, è perfetto, ordinatissimo, pulitissimo, invece poi ti accorgi che fanno
2: poi trovi
1: un po' schifo
2: ogni tanto. Nel sofà.
1: Sì, esatto. Cos'è che trovi, Jay, tu, scusami?
2: Cose in giro.
1: Sì. Allora, sticcadenti nel sofà. Beh,
0: siete anche voi, amici di RTL 102.5, vittime di vostra moglie che dice che russate quando chiaramente non è vero?
1: Sì, cioè, però secondo me russare ormai è stata superata come cosa, e poi non lo trovo neanche così imbarazzante.
2: No, ma
1: dai,
2: infatti il senso è qualcosa che fa pubblicamente. Cioè, capi che ne so, c'hai i calzini in un certo modo, capito?
0: Beh, il calzino bucato, ad esempio.
2: Tra là, per esempio.
3: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentire.

0: casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Isopar 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
18: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
19: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
20: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
21: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: break my heart.
1: Su RTL 102.5 e anche Dua Lipa. Sono un po' preoccupato perché saranno 24 ore che non appare sui social media.
2: Sì, tra l'altro adesso è anche una nostra vicina di casa, no? Perché si è trasferita in quel di Milano, quindi la vedremo in giro per la città sicuramente. Torniamo invece alla faccenda comportamenti imbarazzanti dei nostri partner. Vocale.
3: Ciao cari, mio marito ha un sacco di magliette nuove, ma si ostina a mettere, ne ha due o tre, che hanno i buchi. Allora, io le ho aggiustate per un po', adesso mi rifiuto di aggiustarle perché per me sarebbero da buttare. E lui mi dice, ma stai scherzando? Cominciano ad essere perfette adesso.
4: Vedi, e va in giro con la maglietta bucata.
2: E noi abbiamo lo stesso problema con Luca, no?
1: Ma io tutti i giorni, conosco una persona che non citerò, che di solito le butta via senza avvisare il marito.
2: Cioè, tua moglie la vogliamo salutare?
1: Cioè, tu arrivi a casa, apri il cassetto e dici, ma qui c'è una maglietta.
4: Brava! Così cioè, si fa, brava.
2: Ma lo fa per te, ma tu hai una certa reputazione, Luca, non puoi andare in giro così, dai.
1: Ma una bella maglietta col buco, un bel calzino col buco.
4: Una certa reputazione? Bah.

0: Una di quelle che si possono definire donne di carattere fa spesso parlare di sé per questo. Alanis Morissette con Guardian su RTL 102.5.
1: Ma sono le loro voci?
2: Sì, sì, no, sì? No, avevamo detto no.
1: Le nostre voci.
2: C'è da salutare un amico che ci ha mandato, a proposito di cose imbarazzanti, la foto delle sue scarpe. È uscito stamattina con una scarpa di un tipo e una scarpa di un'altra, non si è accorto, ha girato tutta la mattina.
1: Ma ormai è moda tutto, ragazzi.
0: Benvenuto
1: ma
0: nel
1: vale
0: club.
1: Tutto,
2: non
1: va
2: l'ha
1: bene.
2: Fatta apposta però, cioè semplicemente.
0: Giornate mondiali.
2: Così, all'improvviso. Vabbè, si collega però a questo mondo delle cose che vediamo che possono essere imbarazzanti, perché oggi è la giornata mondiale della vista.
1: Okay.
2: E tra l'altro, a detta di tutti gli scienziati, lo sapete che gli occhi sono la prima cosa che guardiamo nelle persone.
1: Sì, vabbè, questa è una vecchia storia e non ci crede nessuno, dai.
0: Allora, un saluto a tutti voi che siete cresciuti con gli altri che vi chiamavano quattro occhi.
1: No, ecco. Beh, però tu comunque hai sempre avuto l'alternativa delle lenti a contatto. Tu hai scelto, no, per una questione di identità, di mantenere
0: perché
1: i tuoi occhiali piaceva, meravigliosi gialli.
0: Mi piaceva farmi trattare male, no?
3: Ma poi i bambini con gli occhiali sono bellissimi.
2: Vero, vero.
0: Anche gli adulti con gli occhiali sono bellissimi.
3: Lui ha color tacky flu deck.
1: E soprattutto già gli anziani, no? Con
2: allegria.
0: Voi non ci arriverete all'anzianità.
2: Oh, Etie!
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
9: Ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Marro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
18: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
19: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
18: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90 euro.
19: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Pochi minuti alle 11 ormai, Ligabue, qualcosa per te su RTL 102.5.
1: Come siamo messi con l'imitazione? Ti stai allenando?
0: Allora, devo studiare di più, imitazione soprattutto l'accento di Ligabue. Sì, sì, sì.
2: Vabbè, raga, per piacere. Non roviniamo i rapporti con Ligabue, che qui
3: diventa difficile.
1: La notizia inutile di Jennifer Pressman.
4: Buongiorno. Allora, avevo la notizia sulla minca, ma
1: chi?
4: Ormai me la stanno anticipando tutti, sì. Non so se lo volete.
2: Minca Kelly.
4: Esatto.
1: No, lei. Io non tornerei su di lei.
2: No.
1: Eviterei,
2: andiamo
1: se
2: avanti.
1: Possibile.
0: Gene Minca, sì, andiamo avanti.
4: Si sono lasciati comunque, lei è quello del Imagine Dragon.
1: Benissimo.
4: Comunque, faccio un'altra notizia.
1: Sì.
4: Kylie Jenner invece e Timothée Chalamet stanno facendo parlare tutto il quartiere. I più attenti lì a Los Angeles li hanno visti girare lei con un bump che sarebbe un pancione. Quindi staremo a vedere, stanno dicendo ma è incinta la Kylie.
1: Ma non è AI, Jay, sei sicura?
4: No, questo non era AI.
0: Sono indeciso su quale delle due notizie più inutile. Cioè,
2: sì.
0: Proprio...
2: Vabbè, ci prepareremo per fare un regalo. Impegnativo farlo a loro, regalo per il bebè, per il nascituro.
1: Millennium.
2: Sì.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Cioè, ma mi volete dire che siamo già alla fine di questo meraviglioso programma?
1: Sì, dobbiamo preparare il baby shower per Kylie Jenner, hai sentito cosa ci ha detto Jay?
2: A proposito, si usano ancora il baby shower,
1: certo,
2: il gender reveal? Si usano?
1: Ora più che mai,
0: cioè, si fa
1: me
0: una doccia a un bambino prima ancora che nasca?
4: No, mamma mia.
2: Allora, la differenza fra le due cose, ce la facciamo a dirla? Baby shower e gender reveal?
1: Gender reveal è quando si, diciamo, rivela il genere del bambino, e il baby shower è quando si celebra la nascita, no?
4: Certo.

0: Siamo tornati indietro di tantissimi anni con Harry Nilsson, con Everybody's Talking. Una curiosità, questo brano è diventato famosissimo perché colonna sonora di Un uomo da marciapiede.
1: Esatto.
0: In realtà non doveva essere questo il pezzo della colonna sonora, ma Bob Dylan, che doveva realizzarlo, l'ha fatto troppo tardi.
2: Cosa ti sei mangiato? Un incidente?

0: Enciclopedia.
1: Ah, vabbè, ma era quello con la lumaca, giusto?
2: Esattamente.
1: Va bene, ragazzi, quanta cultura. Google quanti mostri ha creato.
2: Hai
1: veramente
2: visto che roba?
1: Stava leggendo, ovviamente. Infatti, no, non è che ci aspettiamo molto.
3: Va bene, d'altronde, quando diciamo cose precise, perché leggiamo, non è che.
1: Oh, domani è venerdì, ragazzi.
2: Ragazzi,
1: siete
2: sapere
1: felici?
2: Sapere leggere non è scontato.
1: Assolutamente no, di questi tempi. Vai, ricordiamo cose importanti.
2: Grazie a Grana Padano che ci sta tenendo compagnia in questi giorni e che ci regala momenti ricchi di emozione, di benessere e di bontà.
3: Sì, perché Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere italiano.
1: Un benessere che ha conquistato il mondo perché Grana Padano è un'emozione italiana da condividere. Va bene, amici, grazie.
2: Anche
1: noi
2: venerdì
1: ci ritroviamo domani, che finalmente è venerdì. Ringraziamo anche i nostri registi, ovviamente.
3: Beh, direi, perché sono tre, poi Ricky Aristarco, Pio Ingenio e Gigi Resta.
1: Si pensa. Moltiplicano per stare dietro a noi, voglio
3: sì,
1: dire.
3: Per compensare noi.
1: Certo.
2: A domani alle 9.
1: Ciao, family.
2: Ciao.
4: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Rozzo, in provincia di Vicenza, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alla politica, alla Camera dei Deputati sono in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale in vista della votazione finale prevista in tarda mattinata. È in programma gli interventi in aula di tutti i leader del centro-sinistra, ma allora con Ludovica Marafini vediamo cosa prevede la legge.
6: Buongiorno Giovanni, si tratta di un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato che scatta per il partito o la coalizione che abbia ottenuto più voti, ma solo se supera la soglia del 42% in entrambe le Camere. Se questo valore non viene raggiunto, si va alla distribuzione dei seggi con il proporzionale puro, senza alcun bonus. Tra le altre principali novità, l'obbligo di indicare nel programma che va depositato il candidato premier di lista o coalizione, anche se non sarà vincolante, visto che a nominare il Presidente del Consiglio resta il capo dello Stato. Restano anche le soglie di sbarramento per entrare in Parlamento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste, con ripescaggio per il miglior perdente coalizzato. Si reintroducono poi le preferenze, ma con un meccanismo misto che mantiene i capolista bloccati, scelti dai partiti. A te.
5: Grazie. Una notizia arrivata poco fa riguarda una nuova strage avvenuta in Ucraina. Un raid russo ha colpito un autobus a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, uccidendo 12 persone e ferendone altre 14. Resta ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, colpito da un calcio mentre era sul suo monopattino e caccia due giovani su una minicar, forse impegnati in una challenge sui social. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: È ancora ricoverato in terapia intensiva Davide Jacopini, mentre la procura indaga per tentato omicidio e non esclude un'azione seriale ad opera di bulli. Intanto l'attore, noto per aver recitato nella serie Suburra e nel film Diaz, è grave al San Camillo di Roma in prognosi riservata con un trauma cranico. L'incidente è avvenuto il 5 ottobre notte, intorno alle 22. Jacopini era su un monopattino nella zona di Monteverde della capitale. Una minicar di colore nero lucido gli si è avvicinata e uno dei due occupanti ha aperto la portiera e gli ha sferrato un calcio, facendolo cadere e sbattere la testa contro un'auto in sosta. Secondo una prima ricostruzione, i passeggeri della macchinetta sarebbero minorenni. Gli inquirenti, che stanno verificando le telecamere di sicurezza dell'area, non escludono eventuali collegamenti con due episodi analoghi avvenuti il giorno precedente, sempre nello stesso quartiere, mentre si attende che Jacopini possa fornire la propria versione. Oggi forse l'ospedale rilascerà il primo bollettino medico.
5: Continua la brutta giornata per la Borsa di Milano, FTSE MIB a meno 1,23%. È tutto, viabilità.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla nostra rete.
0: Sulla 26 Genova Gravellona, a causa di un incidente ora risolto, si registrano 3 km di coda tra la statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento un chilometro di coda in direzione di Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e a seguire tra Grotta Mare e Pedaso, mentre verso Pescara tra Val di Sangro e Lanciano e tra Pedaso e Grotta Mare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri al momento si transita su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Infine, traffico intenso in Lombardia, mentre per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monto Limpine e Chiasso verso la Svizzera. Queste le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
5: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Italia, niente. Allora l'unica, ripeto, rinnovo il concetto, che sa cantare non si unisce mai.
1: Infatti, perché?
0: Alla nostra
1: dai,
0: sigla.
1: So fare troppe cose, soprattutto parlare bene lo spagnolo, quindi voglio lasciarvi dello spazio,
0: ah,
1: capito?
0: No, entonces buenos días.
1: Buenos días,
2: buongiorno.
1: Non sono capace.
0: Buongiorno a tutti i gnocchi, buongiorno. E le gnocche d'Italia che ci seguono su RTL 102.5 tutti i giorni. Buongiorno a tutti i veri normal. Buongiorno Jessica Brugalis.
1: Ma buongiorno, buon giovedì 8 ottobre a tutti quanti. E buongiorno alla nostra Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno.
3: Buongiorno anche alla Paola Di Benedetto. No, basta. Non
1: no, basta. È viva l'Italia questo, raga.
3: Hai ragione. No, ma no, sì, no, no, no, tu hai ragione. Che ogni tanto si impossessa di noi, vabbè, uno spirito ispanico, capito? Che siamo donne di fuoco.
0: Italia-Spagna sono, insomma, gemellate, insomma.
3: Se non giocano a calcio, sì.
0: Esatto, buon punto. Però sono due nazioni che si vogliono tendenzialmente,
1: certo,
0: bene, dai.
1: Sì, è che non lo capisco, quindi cerco, capisci?
0: Ci assomigliamo sotto tanti aspetti con gli spagnoli.
1: Sì, vero.
0: La paella, poi, a chi non piace la paella,
3: oh,
0: dai.
3: Beh,
0: quella,
3: insomma, ma perché, buona, scusate, pane, buona, i tomate, che banalmente, il pane con l'aglio e il pomodoro, che non puoi, certo, parlare con nessuno, però
1: e
3: buono.
1: Poi cos'altro, cos'altro?
0: La sangria, vogliamo di parlare cibo, della sangria.
3: L'amon iberico e il prosciutto.
0: L'amon, il prosciutto, certo. Vabbè, insomma,
3: vabbè.
0: La cucina spagnola regala gioie. Va bene, sì, siamo insieme fino alle ore 13 in Viva l'Italia, cari amici. Tanta musica, tanta attualità.
1: Tante chiacchiere, sì.
0: Tante chiacchiere, sì, intrattenimento.
3: Spagnolo, ogni tanto.
1: No, basta, no, basta.
3: No, no, niente. No, no. Inglese.
0: No, no, per carità.
1: Italiano,
0: non siamo, non siamo
1: italiano.
3: Va bene, viva l'Italia, giusto.
1: Massimo Bergamasco, un po' di Bergamasco, ecco, glielo possiamo.
0: Vogliamo cominciare?
1: Iniziamo, dai.

0: La tua canzone Coez apre queste due ore meravigliose di Viva l'Italia insieme su RTL 102.5. Buongiorno a tutti quanti voi da Jessica, Carolina e Paola e i vostri messaggi al 378-378-1025. Ci scrivono amiche: ragazze, oggi inizio il laser per rimuovere il tatuaggio dedicato al mio ex.
1: Oh,
0: che tristezza!
1: Che dolore più che altro, perché proprio fa male. Sì, ho provato quello per i peli e pare che quello per il tatuaggio sia quattro volte peggio. Una tortura giapponese proprio, una roba tremenda.
0: Vabbè, allora ci ha dato l'assist perfetto per parlare di tatuaggi, perché ad oggi conosciamo, non c'è nessuno, quasi nessuno ad essere ancora senza un neanche un tatuaggio.
2: Sì, esatto. Io e Carolina abbiamo fatto una ricerca e il 13% a quanto pare della popolazione italiana è tatuata. Quindi
0: pensavo di più.
2: Effettivamente
1: la cosa che stupisce in realtà è che siano più tatuate le donne degli uomini. Ero convinta degli altri amici con le braccia tutte tatuate, non si trova un centimetro di pelle, e invece le donne lo sono di più, forse sono di più e più piccoli, non so.
0: Comunque, amico che rimuove il tatuaggio con l'ex, va bene così, dai,
2: coraggio,
0: coraggio,
2: la vita va avanti.

0: siempre te hubiera conosciuto, caro G, sono le 11:20 su RTL 105, senti come te lo dico e ve lo dico. Allora, Paola, Jessica e Carolina, sì, per una... Sì. Che cosa? Sì.
1: Ah no, vai, vai, dicevo sì.
0: Ah no, per un evento importante,
1: certo,
0: Jessica.
1: Per due serate speciali, un grande ritorno a casa, Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili il 5 e il 6 giugno.
2: Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it. E noi
0: ma
2: torniamo.
0: Ma lui è tatuato?
2: Madonna, secondo me forse sì.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
5: Troni, non ci sono paragoni.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
8: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi, da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
8: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
9: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a €699.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
16: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
15: Perché la ricerca non si ferma.
17: Ma possiamo venire anche noi?
15: Sì! pittarossopinkparade.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Happy su RTL 102.5, le 12.32 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e i tatuaggi, perché stiamo parlando proprio di questo. A proposito di Gigi D'Alessio, che l'abbiamo citato prima.
1: Per il suo tour,
0: insomma, esatto. Abbiamo
1: controllato
0: una scoperta,
1: se effettivamente fosse tatuato. Ed è tatuato, perché sentite un po' cosa dice l'internet. Nel 2014 Anna Tatangelo raccontò a un settimanale che lei e Gigi si erano tatuati rispettivamente Gatto Silvestro e Titti, entrambi sul linguine.
0: Ma veramente?
2: Allora, aspettate, voglio discolpare il nostro Gigi Nazionale, no, perché comunque lui avrà Gatto Silvestro e Titi, però quanta gente a Napoli ha la faccia di Gigi?
0: Brava.
2: Quanta gente si è tatuata Gigi D'Alessio?
1: Quanti tatuatori a Napoli si sono arricchiti grazie al volto di Gigi?
0: Ma sull'inguine, secondo voi?
1: Sul braccio, in tanti, sulla schiena. Comunque questo è il momento perfetto per andare a informarsi sui tatuaggi pazzi delle star.
0: Esatto,
2: anche per un bel New Hit, non so se siete d'accordo.
0: D'accordo.

0: You get what you give, questa RTL 102.5 in Viva l'Italia. E di tatuaggi si parla, dai, perché ormai quasi tutte le persone hanno almeno un tatuaggio nascosto o visibile.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi
1: Michelle è uno che è più bello di tutti gli altri. Io non l'ho visto, ma c'è scritto: bimbe, io ho tatuato Titti sulla chiappa sinistra con un occhio socchiuso, così quando cammino sul mare sembra che lui fa l'occhiolino.
0: No, ma vabbè, ma è la numero uno, è la numero
1: ragazzi,
0: uno.
1: Michelle con Titti sulla natica che fa l'occhiolino, siamo oltre.
0: Tanto l'occhio sulla chiappa casca a tutti. Almeno esatto. Lei nel frattempo
1: ti
0: fa anche l'occhiolino,
1: pure,
0: capito?
1: Cioè, non hai capito?
2: Genia, bello, bello, bello, lo faremo.
0: Ma come? Chi lo faremo?
1: Lo faremo anche noi.
2: Beh, io ci penso, ma sì.
3: RTL 102.5. L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Ma come noi te lo giuro.
21: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci dividerà.
22: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, questa RTL 102.5 in Viva l'Italia. Ancora buongiorno a tutti voi, siamo Jessica, Carolina e Paola e da sempre... c'è la sigla? Sigla, sentiamo. Prego!
1: Giovedì con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: RTL 102.5, come sapete, da sempre legata a una grande eccellenza italiana, tutto il mondo, il magnifico consorzio di Grana Padano, e per celebrarlo insieme lo facciamo da tempo, lo sapete, quasi ogni giovedì, ragazze. Jessica, tu lo sai?
2: Sì, certo.
0: Che
2: sì,
0: da
2: sì,
0: tempo
2: sì,
0: abbiamo dei collegamenti magnifici, e questo giovedì ci colleghiamo con la dottoressa Parmigiani, per appunto del consorzio Grana Padano, per parlare un po' di tutto questo fantastico mondo. Intanto buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno.
0: Eccoci, allora le volevamo chiedere intanto, per cominciare, dottoressa, quali sono gli obiettivi principali che il consorzio intende raggiungere attraverso il progetto A Scuola di Cucina con Grana Padano, giunto ormai alla sua 22esima edizione?
3: Esatto, sì, sono ormai 22 anni che accompagniamo le scuole, perché A Scuola di Cucina con Grana Padano è nato quindi con l'obiettivo di avvicinare gli studenti degli istituti alberghieri, perché ci rivolgiamo a questo tipo di scuola, al patrimonio gastronomico culturale italiano, e attraverso un prodotto che è simbolo del Made in Italy, quindi il nostro Grana Padano GP. Perché vogliamo trasmettere non solo conoscenze tecniche e professionali, ma proprio il valore della qualità certificata della nostra filiera produttiva, della tradizione, dell'innovazione, tutte caratteristiche di una grande IOP. E il progetto, diciamo, che rappresenta sostanzialmente un'occasione di dialogo con i futuri professionisti della ristorazione italiana.

0: perché negli anni abbiamo registrato una partecipazione crescente da parte di questi istituti e proprio un interesse da parte di studenti e di docenti, perché è diventato sostanzialmente il nostro un momento di confronto tra la scuola e il mondo delle professioni. E ci piace comunque raccontare che contribuiamo con questo ad arricchire l'offerta formativa che degli istituti appunto coinvolti.
1: A questo proposito, dottoressa Parmigiani, per chiudere, in che modo questo progetto contribuisce sia a promuovere la sostenibilità che la valorizzazione delle produzioni DOP con le nuove generazioni?
0: Allora, questo progetto rappresenta effettivamente un esempio concreto di educazione alla sostenibilità attraverso il cibo, perché insegniamo ai giovani che scegliere e valorizzare una DOP significa sostenere un modello produttivo legato al territorio, alla tutela delle competenze locali, alla tracciabilità, alla qualità certificata, e quindi questa iniziativa contribuisce proprio agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, che sono legati alle istruzioni di qualità, al consumo e alla produzione, che sono responsabili appunto della crescita economica sostenibile e inclusiva.
2: E allora, dottoressa, la ringraziamo per questo contributo super interessante. Noi ci ritroviamo settimana prossima, perché in Viva l'Italia, insomma, questo appuntamento ci teniamo molto, quindi grazie ancora, alla prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie, grazie. E continuiamo con la musica. Arriva un mito. Lui è Bon Jovi, questa è Born to Be My Baby su RTL 102.5.

0: to be my baby, Bon Jovi su RTL 102.5 in Viva l'Italia con Paola Carolina e Jessica. E i tatuaggi, chissà se anche il nostro Perri ha qualche tatuaggio.
1: No, io assolutamente no, non ho un tatuaggio. No.
2: Ti tiriamo quasi sempre in mezzo,
3: quasi nervosito
0: quando lo vediamo qui.
1: No, per carità, per carità. Magari più avanti mi farò un tatuaggio da qualche parte.
3: Ma perché? In realtà le stime sono da qualche parte.
0: Sì,
3: quella dicono che c'è anche un'età per farli, perché poi dopo i 40 anni teoricamente la gente comincia a pensare che la pelle cambia e che quindi non è il momento giusto per farli.
0: Ma
3: invece
0: no,
3: nell'incoscienza vai tutte,
0: ma
3: macchia,
0: certo,
3: tutte
0: ma
3: cose.
0: Buttati,
2: sì,
0: insomma.
2: Perché poi ci casca un po' tutto effettivamente, quindi magari si distorce anche il disegno iniziale.
0: Anche a Gabella Ligure in provincia di Alessandria, mezzogiorno in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
1: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alla politica, con la riforma della legge elettorale arrivata ormai al voto finale alla Camera dei Deputati. In questi minuti sono in corso le dichiarazioni di voto. E allora, Alberto Ciapparoni, buongiorno a te.
5: Eh sì Giovanni, buongiorno a te, siamo all'ultimo atto come dicevi, fra mezz'ora è previsto qui alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Nelle dichiarazioni di voto finale stanno intervenendo tutti i leader del centro-sinistra eletti alla Camera. Profa ha parlato il numero uno dei 5 Stelle, Conte, e lo ha fatto in questa maniera.
6: Vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. Manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento. Indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari.
5: Ma anche altri partiti hanno schierato i loro big. Per Italia Viva Maria Elena Boschi ha affermato che questo testo discrimina le donne. Fra poco sarà il turno della segretaria PD Elly Schlein. Ultimo a parlare Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia. Maggi, leader di Più Europa, che in sciopero della fame ha già evocato la consulta. La lotta ora si sposta dal Parlamento ai tribunali con i ricorsi, e proprio questo sembra ora il fronte principale, visto che il risultato finale non dovrebbe riservare sorprese con l'approvazione quindi della riforma elettorale. A te.
1: Grazie. Ora alla guerra in Ucraina con una nuova gravissima strage di civili. Valentina Iannicelli, buongiorno a te.
7: Buongiorno, continua il massacro in Ucraina, sono 30 le persone rimaste uccise in un raid russo che ha colpito due autobus nella regione di Donetsk, dopo che ieri un palazzo residenziale nel distretto di Cherniv è stato raggiunto da un missile di Mosca, provocando 22 vittime, tra cui 5 bambini. In entrambi i casi sono decine di feriti, rendendo precario il bilancio dei morti. Intanto è stato colpito da droni di Kiev un impianto che ospita un data center di Yandex, il principale motore di ricerca in lingua russa, in una cittadina della Russia europea centrale. Un altro incendio è stato segnalato negli Urali meridionali, in una raffineria Gazprom, uno dei principali impianti petrolchimici di Mosca. L'escalation sempre più concreta allarma anche oltreoceano. Il segretario di Stato Rubio si è detto preoccupato della possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in una guerra più ampia. A te.
1: Grazie. E prima di chiudere, i numeri della borsa di Milano. Continua la giornata negativa di Piazza Affari, il FTSE MIB segna meno 1,37%. E ora, come sempre, ascolti televisivi.
8: Serata TV nel segno di Rai 1, affari tuoi con 4,5 milioni di media spettatori, pari al 23% di share, e Tale e Quale Show, che sfiora i 3 milioni con il 21,7% di share, superano la ruota dei campioni di Canale 5, 3,9 milioni e 20,5% nella prima parte, 2 milioni e 17,7% nella seconda. Sulla 7, 8,5, 1,5 milioni e 7,9%, una giornata particolare 1 milione e 6,6%. Non arriva invece al milione di spettatori chi l'ha visto su Rai 3, che si ferma al 6,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento in direzione di Ancona, si registra

0: 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest, a seguire tra Pescara Nord e Pineto, mentre verso Pescara 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta a Mare. Vi ricordo che in prossimità di tutti questi cantieri si transita al momento su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica, riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, per il traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 14 tra la 1 Milano-Napoli e Bologna Fiera in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 12:05 minuti in questo giovedì 8 ottobre, buongiorno di nuovo a tutti e buongiorno a nostra Paola Di Benedetto.
3: Buongiorno cara Jessica, buongiorno Carolina Russi Pettinelli da Roma,
4: buongiorno,
3: la romana di Roma.
4: Paola, buongiorno Jessica, buongiorno Italia. Sentite ragazzi, allora io mi domandavo questa mattina se ci fossero delle attività che vi piace fare nel vostro tempo libero con gli amici.
2: Beh, ce ne sono tante, beh la lista è lunga.
3: Beh, bere del buon vino,
2: bello.
3: Te pareva? No, beh, perché comunque bevendo vino, sai, nascono.
2: Sì, vero,
3: organizzare
2: che nasce.
3: No, ma che hai capito? Nasce niente con gli amici, se no non sono amici. È per dire che ci si lascia andare a chiacchiere anche più intime, più confidenziali, insomma.
2: Beh, sì, anche organizzare delle cene, no? Carolina, tu sei ferrata, insomma.
4: Ce n'è una famosa ieri sera di cena, quella tra Hailey Bieber e Kendall Jenner. Se volete sapere che cosa è successo, dovete rimanere con noi e guardare anche la radiovisione al 36 del digitale terrestre.
3: Comunque tra amici ci si tatua insieme anche.

0: Different, Robin Williams sulla vostra RTL 102.5. Sono le 12.13. Paola, Jessica, Carolina, la nostra squadra si arricchisce anche dei due sushi besties, ovvero Hailey Bieber e Kendall Jenner, amiche di sushi.
1: Amiche di sushi.
0: Hailey Bieber e Kendall Jenner che sono state fotografate ieri a West Hollywood, entrambe grandi fan di tatuaggi, forse ne hanno fatto anche uno insieme, ma non ne sono sicura.
2: Beh, loro sono veramente migliori amiche da un sacco di anni, però dai tempi non sospetti.
0: Eh sì, e poi il tatuaggio con le amiche però ultimamente si fa un po' meno, non trovate? Anche quello col fidanzato.
2: Beh, meno male.
1: Beh sì, meno male, dai, beh, meno male, diciamolo. Beh, forse sì, quelle amiche forse si usava anni fa, no?
2: Quando eravamo un pochino più piccoline forse, sicuramente. Sì, ma noi oggi, cari veri Norma, abbiamo parlato per un'ora di tatuaggi, ma vogliamo sentire voi al 378-378-125 per chiedervi se avete mai fatto un tatuaggio pazzo. Che ne so, se andate a Las Vegas, vi siete ubriacati, vi siete ritrovati con un tatuaggio sulle chiappe.
0: Paola,
2: noi vogliamo
0: era una
2: saperlo.
0: Notte da leoni, quello era un film, è un'altra cosa.
2: Ma sarà tratto da qualcosa.

0: Lady Gaga, You and I su RTL 102.5, 12:21 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, e le vostre voci sentiamo subito.
1: Buongiorno a tutti, RTL. Allora, il tatuaggio più pazzo che ho fatto, premetto che ho 45 anni,
0: sì,
1: è sfera e basta. Il mio idolo.
2: Ma sei un idolo, dai, tu, anche bello. Sfera, ma anche tu, dai.
3: Secondo me era una sfera e basta. E dopo questa posso andare con Fredella a fare da così.
2: Chiuditi il microfono, no, e non ti vogliamo vedere mai più, Carolina. A tra poco, amici, sempre qui su RTL 102.5.
4: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
6: Perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì! Pittarossopinkparade.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Mauro Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa.

0: fette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
7: Ma come noi te lo giuro.
8: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Niente ci dividerà.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Cielo blanco, sono le 12.32 su RTL 105. Paola, Jessica, Carolina, il mondo dei tatuaggi e un mascalzone, perché qui
1: che
0: c'è un
1: successo?
0: Mascalzone. Io per i 25 anni di matrimonio ho chiesto a mio marito una fedina di diamanti, oppure sì, il tatuaggio dei nostri nomi come fede. Mm-hmm. Ci siamo tatuati il nostro nome, io il suo e lui il mio, ciao.
1: Oh.
0: Levate il romanticismo, quanto voleva risparmiare sulla fedina? Quanto?
2: Io lo sapevo che tu andavi a rovinare questo bellissimo significato dei tatuaggi.
0: Uomini non cambiano.
1: Dai. Sentiamo una voce invece, dai. Non l'abbiamo.
3: Ciao, bellissime.
1: Ciao.
3: È vero che ho un'età certa, ma non ho mai pensato di fare un tatuaggio. Ma sapete perché?
1: Perché?
3: Voi mettereste un adesivo su una Ferrari?
2: Che dire, sì, e in effetti sì, no, sì. Una Ferrari no, non ha bisogno di essere abbellita in alcun modo.
1: Coperture.
2: Hai capito i nostri ascoltatori?
0: Infatti io che sono una microcar sto tutta
2: devastata. Non è vero, non è vero.

0: una delle canzoni più belle del repertorio di Noemi, Vuoto a perdere, su RTL 102.5, non per niente scritta dal grande Vasco Rossi. Continuiamo a parlare di tatuaggi.
1: Eh sì, salutiamo Domenico che ci scrive: ciao ragazzi, io per amore della città di Napoli ho tatuato il braccio sinistro pieno di simboli che ricordano appunto proprio la città, tra cui il volto del nostro dios del calcio, Maradona. Capito?
2: Sì. I calciatori vanno ancora per la maggiore, sì. A Roma soprattutto, quelli degli anni 90, dei primi anni 2000, quante braccia gonfie ci sono con, non lo so, del vecchio.
0: E tra poco ci si tatuerà in massa anche Messi, non ha da poco annunciato il suo grande ritiro.
2: Sì. Anche Paola Di Benedetto.
0: Che dici?
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar. Energia positiva.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
13: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non...

0: Non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Marcon con quel bel vocione di Ray Dalton, Don't Worry. Sono le 12.51 sulla vostra RTL 102.5. Paola, Jessica e Carolina, che nel fuori onda hanno deciso che si tatueranno grosso, visibile, un bel tatuaggio, sì, con RTL 102.5.
1: Il logo, dici?
2: Sì, anche, sì, anche il nome del programma, Viva l'Italia.
1: Per niente, no, sì, per niente, sì, invasivo, insomma, no, discreto.
0: No, no, piccolo, per niente aziendalista, no, tra l'altro, zero. Vabbè,
2: ma
0: che
2: sentite,
0: però vi tatuate.
2: Certo, sentite qui, io ho fatto il mio primo tatuaggio dopo la separazione, un cuoricino nell'anulare in mano sinistra, proprio come ricordo indelebile di una parte di vita vissuta, ma finita.
1: No, allora mi viene da piangere, sì, sono in preciclo, mi viene da piangere.
0: Ecco, sappiamo anche questo, no, direi, ormai non ci sono più segreti.
1: Che cosa carina, Antonella, veramente, sì, perché tante volte le storie finiscono magari in malo modo e si cerca di cancellare tutto quello che ricorda l'altra persona, invece lei si è segnata questo cuoricino. Proprio come a dire, comunque, nel bene e nel male,
2: una parte di vita vissuta. Sì. Beh, piangiamo tutti insieme. Dai,
0: stavo guardando i miei errori di inchiostro. Scusate, mi sono distratta io.

0: agisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E ormai non c'è bisogno che dica niente, Carolina, prego.
3: Questo che abbiamo scelto per voi oggi è un brano super sexy, super hot, che in realtà in qualche modo comunica il sesso come terapia medica, emotiva, spirituale, magari per curare, non lo so, i mali dell'anima, la solitudine, lo stress. Fa bene a tutti comunque.
2: Ci piace.
3: Non ho mai sentito dire che il sesso fa male a nessuno, e noi non lo diremo. Per cui Marvin Gaye e la sua Sexual Healing.

0: Il nostro Millennium Hit chiude ufficialmente questo appuntamento con Viva l'Italia. È stato bellissimo, ragazzi. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno reso ancora più fantastica questa puntata. Grazie ai registi, grazie Pio.
1: Grazie, grazie ragazzi.
0: Grazie Ricky, come sempre, al nostro supporto. E grazie Jessica Brugali.
1: E grazie alla nostra Carolina Russi Pettinelli.
2: Grazie a Paola Di Benedetto. Andiamo a studiare questo weekend per il nostro prossimo tatuaggio. Ci ritroviamo lunedì, ci ragioniamo.
1: Abbiamo già le idee chiare, abbiamo detto, no?
2: Mi faccio.

0: traccia della Di Benedetto a destra e della Brugali a sinistra.
1: Ha cambiato idea.
2: Di Benedetto.
1: Molto bene.
2: Ciao.
3: Anche a Petrizzi, in provincia di Catanzaro, sono le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. La Camera ha approvato a scrutinio segreto la legge elettorale. Alberto Ciapparoni.
6: Era l'ultimo atto e il finale si è svolto appunto a scrutinio segreto, 227 sì, 164 i no. Così il risultato finale non ha riservato sorprese, con l'approvazione quindi della riforma elettorale e l'opposizione che ha esposto cartelli con scritto legge truffa, no all'imbroglio. Dal suo canto Meloni ha appena scritto sui social: bene, avanti così, centrodestra unito. E hanno votato contro il testo il centrosinistra e Futuro Nazionale, compattamente per il sì la maggioranza, con Fratelli d'Italia che aveva schierato 10 vedette per controllare i voti. Per la serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, da 5 Stelle Conte ha sostenuto che la Premier Meloni sbarra la strada alle donne, così dal PD la segretaria Elly Schlein.
7: Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Ma per l'Italia che cosa avete fatto? Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi. Solo di voi vi state occupando da mesi.
6: Maggi, leader di Più Europa, che è in sciopero della fame, ha evocato la consulta. La lotta adesso si sposta dal Parlamento ai tribunali con i ricorsi. E proprio questo ora è il fronte principale. Centrodestra, a te.
5: La guerra in Ucraina, sono decine i morti causati da un attacco russo su 2 autobus a Kramatorsk. Raffaella Coppola.
8: Il bilancio con il passare delle ore è salito a 30 morti e almeno altre 18 persone sono rimaste ferite. L'attacco russo a Kramatorsk nel Donetsk ha coinvolto 2 autobus di linea. I raid di Mosca non si fermano. Gli ultimi attacchi di questa mattina su Kiev hanno causato 3 morti e 13 feriti. A distanza di nemmeno 24 ore dalle 19 vittime registrate ieri nella regione di Cherniv nell'attacco a un condominio. Sul fronte diplomatico il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che per ora non c'è nessuna prospettiva di accordo tra Mosca e Kiev e si dice preoccupato che il conflitto possa estendersi ad altri paesi. Stallo anche sulla possibilità di una telefonata presto tra Putin e Trump. Il tycoon non ha fatto gli auguri allo zar ieri per il suo compleanno, aggiunge il portavoce del Cremlino, Peskov.
5: È in gravi condizioni Davide Iacopini, l'attore colpito da un calcio sferrato da una minicara a Roma. Ci sono altre vittime e si fa strada tra le ipotesi quella della sfida social. Valentina Iannicelli.
9: Non si esclude sia stata una challenge social a spingere gli occupanti di una minicar, probabilmente minorenni, a colpire Davide Iacopini e a ridurlo in fin di vita. L'attore, 42 anni, noto per aver recitato nella serie Suburra e nel film Diaz, è ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma in prognosi riservata con un grave trauma cranico. La procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, è a conoscenza di altri episodi analoghi e sospetta che siano correlati. Il denominatore comune sembra essere il piccolo mezzo che si muove nella stessa zona della capitale, Monteverde. Una donna ha raccontato di essere stata colpita alla nuca e un giovane studente di essere caduto da un monopattino per un calcio. I fatti che riguardano Iacopini risalgono al 5 ottobre intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione anche l'attore era su un monopattino, una minicar di colore nero lucido gli si è avvicinata e uno degli occupanti ha aperto la portiera e gli ha sferrato un calcio facendolo cadere e sbattere la testa contro un'auto parcheggiata. A Monteverde è caccia all'uomo.
5: La borsa è in questo momento FTSE MIB meno 1,47%, arriva a un'ultima ora dal napoletano dove si è abbattuta una bomba d'acqua a Casandrino, in corso un intervento di recupero in emergenza di un'auto che è rimasto bloccato in un sottopassaggio allagato, ci sarebbe a bordo un passeggero. E ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
10: Good afternoon. Here's the latest world news in English. In Ukraine, at least 30 people were killed in a Russian strike on a bus stop in the eastern city of Kramatorsk. One person is dead and two others injured in a knife attack at a school in Poland just a day after a separate stabbing in a different school. Protesters took to the streets of Madrid after the death of an elderly woman whose eviction saw her become a symbol of Spain's housing crisis. French high school protests continued despite Prime Minister Le Cornu's promise to fix the education system by the end of this month. And a tanker sailing off the north coast of Qatar was attacked as Iran declared it would be closing a route in the Strait of Hormuz. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon. Perturbazioni in transito sull'Italia. Nelle prossime ore porterà piogge soprattutto al nord, sulle regioni centrali, versante tirrenico fino ad arrivare alla Campania, ma qualche piovasco in realtà raggiunge anche l'Adriatico. Estremo sud in attesa, ma domani le piogge si muoveranno proprio verso le regioni meridionali e piano piano porteranno in tutta Italia aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto per lavori registriamo un chilometro di coda in direzione di Ancona tra Grottamare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest, mentre in direzione di Pescara tra Ortona e Pescara Sud, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grottamare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri al momento si transita su una sola corsia. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: È arrivato proprio in questo momento l'annuncio del premio Nobel per la letteratura, sempre molto atteso. A Stoccolma è stata premiata Anne Carson, che è una poetessa, saggista e traduttrice canadese, il cui nome effettivamente era tra quelli fatti alla vigilia, a 76 anni. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: E ta ta ta.
12: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
13: Miseria e nobiltà.
12: Mi piace tum.
13: Ah, ah.
12: Mi ripiace
13: tutto tum. Ah,
12: ah, ah. Sembra incredibile.
13: Siamo posti.
11: Ci siamo, buongiorno. Le 13:07 minuti. Oggi userò solamente le basse della mia voice.
13: Ha urlato troppo lo Zappone, è andato a fare la festa.
11: Vedete
13: ieri.
11: Cosa a dormire con le natiche scoperte. Cosa succede? Di sti tempi con le prime piogge in arrivo. Succede. Mali
13: il suo bonjour.
12: Bonjour, un saluto noblesse oblige, come sa va bien subito il vaccino antinfluenzale.
11: Subito, titi. No, chiederò Angelone. Angelone Vicari, che lui ha tutto. Esatto. Una farmacia.
12: Lui non lo fa, ma ora glielo inietto io.
11: Ma no, si ha delle caramelle.
12: Quest'anno il
11: vaccino. Andiamo con i parafulmini di Giorgia.

0: Diamante dell'uomo, ne ho bisogno. Vedete, cade a fagiolo la canzone di Olivia
1: Anche
0: Dean.
1: Lei.
0: Ne parleremo più tardi, ma vogliamo fare in apertura di Mistero Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 105 tanti auguri al nonno Celestino.
1: Il nostro nonno auguri, di RTL, nonno di tutti.
0: Che ci segue sempre.
1: E non esistono più i nonni dolci, maschi ma dolci. Bravo. Come nonno Celestino. Perché poi ora parleremo del fatto che non esistono proprio più i maschi di una volta.
0: Esatto, sì.
2: Comunque 89 anni.
0: Complimenti. Capisci? Nonno davvero.
2: Sono tanti, eh.
0: Il portati nonno benissimo. Di Virginia, ma l'abbiamo insomma adottato anche noi, un po' penso. Vabbè. Tutto il programma e tutti i registi, anche per come cucina.
1: Con lui che esatto, ci ha dato appunto un pranzo pazzesco solo due settimane fa neanche.
0: Bene, cari miei, il conte ne sa da anni di questo argomento. Gli uomini pare abbiano perso la virilità. E non ci si stupisce se siano a questo punto le donne che conquistano direttamente il proprio uomo.
1: O chi ne fa le veci.
0: O chi fa il primo passo.
1: O chi ne fa le veci.
0: O chi ne fa le veci.
1: Le donne o chi comunque vuole conquistare un uomo.
2: Ma soprattutto i ragazzi più giovani.
0: Ullala.

0: Colors con Rolling Stones, il Misero Nobiltà su RTL 102.5. Allora, attenzione, allora, pare che questa perdita di virilità da parte degli uomini, sì, non si capisce se sia figlia di questi tempi con gli smartphone in mano.
1: Certo.
2: Io credo un po' di sì.
0: Una questione di troppo cara la vita, cioè l'approccio di un uomo che deve portare la donna a cena, ah, deve, beh, conoscerla, certo, deve fare l'aperitivo e spendere almeno 200 euro.
1: No, ma non solo, anche l'approccio di un uomo nei confronti di una donna, perché adesso se sbagli una mossa, se esageri, se gli fischi dietro, cioè,
0: parte la querela.
1: Parte,
2: sì,
1: la querela,
2: ho capito, ma
1: trovi in questura,
2: posso dirti che se fischi dietro questa non ti vuole comunque.
1: Certo.
2: Cioè,
1: no,
2: quindi
1: sì,
2: un, però, po', c'è, beh, il fatto sicuramente anche, come dicevamo, dei social che, sì, dal telefono ti parli, ma poi nella realtà fai un po'
0: fai
2: più fatica
0: a parlarne, eh? Comunque, però noi con voi ne parliamo.
1: Sono un po' più spaventati.
0: Ah, ecco, sì.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sotto costo?
6: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sotto costo. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
6: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: RTL 102.5. Very normal people. Very normal people.
14: Let's go.

0: Cattive abitudini quelle di Mace con Salmo e con la pesce su RTL 105. Ma Angelone, abbiamo il maestro delle tecniche di approccio?
1: No, veramente.
2: Immagino, sentiamo.
1: In bocca, vocal coach.
3: Non ci sia niente di più bello che se ti piace una ragazza, una donna che incontri fuori, anche in gruppi diversi, in una situazione dove entrambi state facendo qualcosa di diverso, di andare là e dirle ciao. E dire guarda, ti ho visto, penso che tu sia molto bella e questo è il mio numero.
0: Ma non è un po'.
2: Quindi lui approccia.
0: Un po' vecchio sto metodo.
2: Ho capito, ma tu cosa fai? No, fuochi su Instagram?
1: L'hanno sempre fatto.
0: Cioè. Sentiamo gli hit di Max Pezzali.

0: Che coppia, George Michael, Mary J. Blige.
1: Mamma mia. Mi
0: sembra un'abilità su RTL 105. Scusi, signorina Simpone.
2: Allora,
0: lei che può, voglio dire, no? Come funziona l'approccio col fuoco?
2: No. Allora ve lo spiego, perché prima ho detto a Diego: Diego, ma tu cosa fai? Approcci inviando i fuochi su Instagram. Che cosa significa?
1: Sì.
2: Andare su Instagram, fare una reazione alla storia di qualcuno dove magari è vestita un po' carina, è messa un po' bene, e inviare il fuoco, l'emoji del fuoco.
1: È uno degli emoji un po' più grossini, quelli lì che ci sono su Instagram. Sono sei, mi sembra, vero?

0: Lose Myself, The Bowser.
1: Comunque, quanti fuochi
2: ragazzi, io devo come al solito confidarmi delle cose a tutti, anche ai nostri ascoltatori. Io il fuoco degli emoji grossi dei su Instagram, sulle storie, appaiono sulle storie, non sui post. Le ho sempre usate un po', anche con le mie amiche.
0: Certo.
3: Spesso, vabbè, con le tue amiche va bene.
2: O mando quello o il faccino con i cuoricini al posto degli occhi.
3: Eppure quelle più o meno. È come è sempre per provarci.
2: No, allora ho mandato dei messaggi sbagliati.
0: Ma infatti lei è pieno di corteggiatori.
2: Ma sono pieno di
3: ma
2: problemi.
3: Infatti lei ci prova sempre con tutti.
2: Pieno di problemi.
4: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people. Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fastin. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
7: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
11: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you
1: rescue me? One Republic in miseria.
2: Rescue me, ci stavamo raschiando.
1: Scusate, allora l'amico Michele che ha mandato il vocale di prima, molto elegante, molto elegante. Però purtroppo, secondo me, è proprio qui, cioè è figlio di un altro tempo quello che fa lui.
2: Sì, perché quello l'hanno sempre fatto. Capisci? Gli uomini, bene o male, quelli eleganti, soprattutto gli altri, davano le bacche ora, direttamente
3: più che
2: sulle nanti.
3: Il numero di telefono si chiede magari no l'account social,
1: però quello che ha detto lui è proprio l'attacco che è il tema di cui parliamo, che non c'è più da parte degli uomini,
3: che non lo fa più nessuno.

0: La meraviglia di ritrovare Raff.
1: Siamo andiamo soli. Un po' su Raff.
0: È l'immenso vuoto che c'è.
2: Sai chi sembri oggi con questa voce? I ragazzini adolescenti di tipo 12-13 anni quando iniziano a cambiare voce.
0: Esatto. Lo sviluppo. Ho fatto oggi lo sviluppo.
1: Sul momento dello sviluppo. Allora facciamo un resume. Aiutati dalla nostra amica. Care donne moderne, emancipate, super impegnate, falsamente progressiste in amore, ogni tanto scendete dal piedistallo e date una possibilità a questi poveri uomini sopraffatti da cotanta algidità. Siate più responsabili, abbassate i vostri standard.
2: Ma mai, Simona, ma ti pare abbassare gli standard? Ma siete impazziti tutti qua.
1: Va bene, con qualche difettuccio gli uomini. Su!
0: Dai che noi torniamo, perché adesso il Conte deve fare un bel segnale orario. State lì.
1: Anche a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura il premio Nobel per la letteratura assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
5: La notizia del premio Nobel Anne Carson l'ha ricevuta al telefono.

0: dalla segretaria dell'Accademia Reale Svedese. Pochi secondi per accogliere con gioia e sorpresa la notizia dell'ambito riconoscimento per la letteratura 2026, mentre si trova in Islanda ad ascoltare il vento, racconta chi l'ha contattata. Poetessa, saggista, traduttrice e insegnante all'Università del Michigan, la Carson, 76 anni, canadese, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Con lei salgono a 19 le donne premiate per la letteratura. Dal 1901 il premio è stato assegnato invece a 105 uomini, tra cui Bob Dylan nel 2016. L'Accademia svedese assegnerà i premi durante la cerimonia del 10 dicembre, compreso il riconoscimento in denaro per la letteratura di circa 1.100.000 euro.
1: La politica, ok della Camera alla riforma della legge elettorale, con 227 voti a favore e 164 contrari. Le principali modifiche: l'introduzione delle preferenze con i capilista bloccati, l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per partecipare alle elezioni. La Premier Meloni si è detta soddisfatta e ha parlato di risposta concreta a chi sperava di vederci divisi. Legge truffa, si legge sui cartelli mostrati dai banchi delle opposizioni. Angelo Bonelli di AVS ha attaccato così il governo.
2: Accortiamolo. Abbiamo il ministro della sanità Schillaci che viene qui oggi a occuparsi di legge elettorale mentre gli italiani chiedono che si occupino di sanità pubblica. Abbiamo il ministro della giustizia che viene qua, che nello sfascio della giustizia del nostro paese, dopo aver preso lo schiaffone dagli italiani con il referendum, sta qui a presidiare la legge elettorale. Non vi occupate dei problemi degli italiani, e lo dico alla presidente Meloni, che sicuramente da qualche parte ci starà ascoltando, perché voi siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani e nascondete la crisi economica e sociale con la vostra propaganda.
1: Ora la cronaca, dramma nel mondo del lavoro, due persone hanno perso la vita a Roma e a Avellino, ci racconta tutto Ludovica Marafini.
3: Due nuove tragedie sul lavoro a poca distanza l'una dall'altra, la prima in provincia di Avellino. Secondo quanto ricostruito, Pietro Pellegrino, 55 anni, stava lavorando sul tetto di un capannone per smontare alcuni pannelli solari quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, a cedere sarebbe stato il lucernaio. La procura ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti. Sarebbe stata un'esplosione, invece, ad uccidere un operaio a Roma in un'officina in zona Sette Camini. Secondo quanto riferito dai pompieri, a scoppiare sarebbe stato un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Gli accertamenti proseguono.
1: Adesso tutte le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
5: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, sono poche le eccezioni. Andiamo in Campania, sulla tangenziale di Napoli, dove tra Corso Malta e Camaldoli in direzione di Pozzuoli ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento avvenuto in galleria tra due auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie per l'ascolto.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
8: Vai, giusto, Conte!
9: Devi spogliatoi.
8: Ma non si può, piccole!
10: Miseria e nobiltà!
8: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo!
10: Piccoli, lo dica, che era di là, stava facendo le provole per diventare nudo.
8: No, stavo facendo il mazzo a qualcuno, non
10: il
8: le
10: mazzo,
8: provole.
10: Il mazzo, con la O!
8: Io sono abituato a avere mazza, mazzi,
10: mazzi. Ma
11: lei come li conquista? Mettendosi nudo? Non la denuncia?
8: No, ma cosa vuole che mi metta nudo? Meglio coprirsi il più possibile.
10: Di questo parliamo, del fatto, secondo anche una ricerca proprio sul Corriere della Sera, che l'uomo pare abbia perso la virilità, cioè il senso della conquista, il senso dell'approccio.
8: Mi scappa da ridere perché proprio noi trattiamo questo argomento con me, che poi tu sei sempre stato l'emblema della fluidità.
11: L'emblema di colui che ci prova.
10: Però no, è pur sempre uomo lei.
8: Che sono un po' tutto.
10: Anagraficamente è uomo.
8: È un po' niente, chiedo certo, schiuma, e ci tengo.

0: Gramaro in misera e nobiltà su RTL 102.5 alle 14.12. In questa seconda ora, io a questo punto, perché qua dobbiamo mettere in pratica le cose.
1: E certo!
0: Io sul piatto adesso metterei l'approccio, cioè la domanda è, ma nella vostra vita, se siete fidanzati, sposati o comunque se siete tipi d'attacco, come fate per approcciare il partner?
2: Cioè, già donna o uomo? Già il termine tipi d'attacco suona talmente male. Guardi la faccia, lo specchietto tornasole.
0: Però,
2: lei,
0: scusate, uno dei due deve uomo o donna, visto che abbiamo capito che abbiamo perso la virilità. Sì. Uno o due deve farlo il primo passo.
2: Ah, la messa, abbiamo perso
0: chi
2: la virilità.
0: Lo dice lo studio.
3: Chi fa il primo passo? Al 378-378-1025 e come lo
0: brava
3: fa? In che modo va all'attacco?
2: Famoso attacco orrendo.

0: quello che servirebbe a me, un po' di paracetamolo. Calcutta, sì, sovrappiede 102.5.
1: Ma lei è già un paraci.
0: Un paraci. Giulia e Gio ci dicono: sì, le signore, signorine, sì, donzelle, sì, sì, attendono un approccio che deve sempre essere elegante,
1: certo,
0: e con il senso dell'umorismo, che poi tra le lenzuola serve sempre.
1: Sempre, se assolutamente, se benedette lenzuola. Comunque la Virginia non solo mi spaventa gli uomini, ma anche le donne che dicono alle altre donne di abbassare un po' le aspettative, di non essere troppo rigide. Vedete. Mi ha spaventato Simona, dice: cara Virginia, lungi da me contraddirti, non intendevo certo standard qualitativi, ma le aspettative che spesso vengono miseramente.
0: Ma no, dai.
1: Ah, signor.
2: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza.

0: artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Isopar 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: non one ma five more days. Still Sam Allen e Kravitz. Allora
1: diamo un vocale. Prima leggiamo questo che è interessante. Io ho conosciuto un animatore una settimana fa al villaggio in cui sono andata ed è stato carinissimo, delicato, dolce, si adattava al modo di essere mio, mi è rimasto proprio nel cuore. Ma sono rimasta troppo poco per potermi mettere con lui. Ho bisogno di più tempo e lui non mi ha neanche pressata.
2: Quindi è stato carino.
1: Il ritratto sembra quello di Jack Moore. Ma lui pressa, è una pressa evidente.
2: Esatto, quindi non può essere lui.
1: Quindi mi viene il dubbio.
0: È il DJ dal respiro internazionale.

0: Comunque buone le fragole, tappeto, come dicono tappeto, i Modà su RTL 1025. Allora Angelone, abbiamo un bel vocalone. Sentiamo,
1: questo grazie. Uomo, single, quando un uomo decide di approcciarsi con una donna, se non rispetta determinati canoni o se magari è timido, goffo o impacciato, poi debba pure venire additato, sbeffeggiato e ridicolizzato dalla donna in questione. Ecco. Questa cosa veramente non la tollero.
2: Certo. Vabbè, lì secondo me dipende anche come uno si approccia.
3: Dipende dalla cattiveria della donna in alcuni casi.
0: Forse
3: però,
0: per quello che siamo spaventati, vuol dire lui. Ma sembra una storia vera.
2: Però secondo me è una cosa che, cioè, se capita, capita da sempre.
0: Sì, capita
3: questo
0: un po' tutti.
3: Sì, però ora ci sono i social.

0: Great Expectation di Sienna Spire. Allora, l'amico di prima, sì, dell'ultimo vocale, quello che parla del fatto che spesso se un uomo si sente goffo, magari viene, potrebbe essere deriso da una donna, ha scatenato diversi veri normal.
1: Teniamo che presente una cosa, vocali, Io ho detto, poi in più ci sono anche social. Un tempo i pettegolezzi le ragazze fra di loro le facevano dal parrucchiere o nella piazzetta del paese. Piazzetta. Ora vanno a finire
0: anche sui social,
1: tutto il mondo, perché le mettono proprio sui social. Certo. E poi le donne spesso sono.
2: Ma quello è cyberbullismo, cyber. Una cosa diversa.
1: Cyber.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
10: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
9: www.sistemi.com.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Fame, Misera Nobiltà su RTL 102.5. Andiamo da Monica?
1: Andiamo da Monica subito.
0: Sì, Monica dice: buongiorno, non farei distinguo di genere. Senti. Anche gli uomini hanno da sempre sbeffeggiato la donna che passava davanti al gruppo con apprezzamenti sull'andamento del corpo.
1: È vero.
0: Purtroppo.
1: Però ecco, ora si sono un po' invertiti i ruoli. E l'uomo, esatto, se tu ti poni come quella criticona che sta attenta, che guarda se ha la pancetta, se non è perfetto in tutto, ma soprattutto se

0: Se viaggiano col metro da Sarta dentro la borsetta per prendere la misura degli attributi.
1: Ma quale misura?
0: Ma povero
2: guardi
0: uomo,
2: che pure gli uomini guardano le donne perché ormai appunto con i social, abbiamo già detto, di qua e di là.
0: E prendono altre misure, dice. Ecco.
2: No, vedono un certo tipo di donna sui social che non corrisponde poi alla realtà. Vabbè, e quindi di conseguenza hanno delle idee impossibili pure loro.
0: Impossibili, anche i nostri registi sono così. Sì. Eh sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Scusate, ma manco farlo apposta, la nostra programmazione segue quello di cui stiamo chiacchierando.
3: Beh, almeno loro ci ascoltano.
2: Cioè, gli approcci, la mancanza di virilità, ma torniamo negli anni Ottanta. È una questione di feeling.
3: Di feeling.
2: Come cantavano due grandi artisti.
3: Mamma mia.
2: Riccardo Cocciante e Mina. Sentiamolo il testo, così prendiamo appunti.
3: Che meraviglia.
2: Eccola.

0: scritta in un momento di intimità tra Angelone Vicari e il conte.
1: Non roviniamo tutto, facciamo un resume dell'argomento. Dice: ciao ragazzi, i maschi si hanno scoperti il loro lato femminile, viva Dio, dico io, mentre le donne si sono rese conto che valgono tanto quanto gli uomini, ed è giusto che sia così. Quindi da lì subentra la difficoltà e la paura.
2: Perché in radiovisione, Conte, ma che cosa ha di fianco al suo computer?
1: Dei dolcettini che mi ha portato Cicciobello
0: Max Vigiani. È il suo compleanno?
2: No, è per festeggiare il compleanno di nonno Celestino.
0: Perché gli uomini del sud sono generosi. E Max Vigiani ogni tre giorni, con la scusa che deve mangiarli lui, li offre a tutti.
1: E guardate di cosa ho scelto io.
2: Tutti e due. C'erano due possibilità, le hai prese entrambe.
0: Esatto. E con questa vi salutiamo, con questa immagine. Grazie a tutti, a domani.
1: A domani, ciao.
2: Anche a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata e ben ritrovati da Max Vigiani. È giovedì 8 ottobre. In apertura la politica, la riforma elettorale e legge dopo il via libera definitivo ad ora di pranzo della Camera dei Deputati. Ci colleghiamo allora proprio con Montecitorio. Alberto Ciapparoni, a te.
5: C'era il pienone delle grandi occasioni qui nell'aula della Camera per il voto finale e segreto sulla legge elettorale. Voto senza sorprese con il via libera al cosiddetto Tabilicum. Nei banchi del governo quasi tutti i ministri eletti a Montecitorio. A scaldare il clima innanzitutto Conte, che mostra la foto del pentastellato scarpinato assieme a Falcone e Borsellino. In risposta agli attacchi ricevuti ieri dal Movimento 5 Stelle da parte di Fratelli d'Italia, e torna a scaldarsi con la replica di Donzelli, che risponde con la citazione dell'ultima cena con Giuda seduto accanto a Gesù. Poi Donzelli ha affermato in questo modo:
6: entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come

0: finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
1: Dopo l'approvazione, l'opposizione ha esposto cartelli con scritto legge truffa, no all'imbroglio. Dal suo canto Meloni ha scritto sui social: bene, avanti così, centrodestra unito e gli italiani potranno scegliere qualsiasi cosa. A te.
2: Grazie, cambiamo argomento. Ci trasferiamo vicino a Teramo, da dove è arrivata una notizia di un'aggressione, ancora una volta in una scuola, di una violenza che è difficile da immaginare tra minorenni. Ludovica Marafini.
3: Uno schiaffo in pieno volto, tanto forte da provocargli la frattura dello zigomo, è quello subito da uno studente di 16 anni in una scuola superiore di Atri, in provincia di Teramo. Tutto sarebbe accaduto venerdì scorso. Il giovane era impegnato nell'attività sportiva quando sarebbe stato raggiunto da altri due o tre ragazzi prima di essere aggredito da uno di loro. Immediato l'intervento degli operatori del 118, che lo hanno trasferito all'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Intanto i carabinieri hanno ascoltato studenti e insegnanti per ricostruire l'esatta dinamica. Il presunto responsabile è stato sospeso per 15 giorni.
2: Alleggeriamo i toni adesso con il cinema. Mario Vai.
4: C'era bisogno di un film così. Era il terremoto che il cinema italiano attendeva da troppo tempo. È L'estranea di Paolo Strippoli, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e candidato per l'Italia agli Oscar da oggi e nelle sale italiane. È la storia che si apre con una tempesta di pioggia su Roma. Anna Jasmine Trinca si presenta a casa della figlia Alice, romana Maggiora Vergano. Porta con sé un segreto dal 1999, un segreto che oggi pretende il suo conto. Strippoli ha solo 33 anni, ma ha un talento grande. Il suo film è la risposta italiana al successo commerciale di Obsession. Le trame dei due film sono speculari, per questo L'estranea ha tutte le carte in regola per essere un successo anche al botteghino. Per l'industria italiana, abituata a considerare l'horror come esercizio di stile, Strippoli rappresenta una possibile rivoluzione.
2: C'è il traffico in Via Radio.
5: Via Radio.
6: Grazie Max, il traffico al momento è scorrevole su gran parte della rete. Apriamo però con la A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito, poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Ancora tra Pedaso e Grotta a Mare le code però sono in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, noi ci risentiamo dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
8: 102.5. 15:04 minuti. Buon giovedì 8 di ottobre 2026. Ben ritrovati. Questo è l'appuntamento che il mondo ci invidia. Si chiama The Flight. Il mio co-host.
9: Quella, bella. Così, sono una co-ostola del programma.
8: Importantissima, direi. Dai.
9: Beh, cioè, la ringrazio.
8: Matteo Campese.
9: Signore e signori, la scapola del programma. Cioè, la
8: in che senso, scusa?
9: No, la scapola, nel senso, un'altra parte, il cuore del programma.
8: Allora, qui di ammogliato non c'è nessuno.
9: Non abbiamo nessuno.
8: No, sono in regia. Cioè,
9: abbiamo, sì.
8: Non facciamo,
9: sì,
8: nomi,
9: sì.
8: Però, dai.
9: Sì, sì, sì, no, è vero, è vero. Quindi la partita, Cicetti, la classica partita la possiamo, sì, fare. Sì, sì.
8: Amici, allora, siete pronti per altre due ore all'insegna? Senti cosa ho tirato
9: bello,
8: fuori oggi.
9: Bello.
8: Della grande musica di RTL 105, poi oggi è giovedì, quindi.
9: Quindi abbiamo ospiti, come forse
8: se
9: sentite.
8: Se il Conte la smette di urlare, magari, ecco.
9: Ma questo sai che sono cose che non si possono chiedere.
8: Piccola!
9: Tra poco con noi Paola Iezzi stasera. C'è X Factor. E allora, partiamo!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E qua dice: esco a fare un giro con la macchina. Le immagini, se le avete seguite in radiovisione di questa dedica alla città di Milano, sono di notte. Qui. Beh, cosa?
2: Sono ancora chiusa, scusa.
1: Non ho capito, vai.
2: Bella la Madonnina.
1: È la Madonnina
3: che
1: di
3: brilla de lontano.
1: Che te brilla de lontano.
2: È sempre un'emozione.
1: È sempre... Tu li hai fatti i giri o i giti in macchina di notte a Milano? Sì, a voglia.
2: A voglia. Sì, come no. Io sì, nata, cresciuta e passata. Ma forse una volta, non mi ricordo neanche più come si fa. No, scherzo.
1: Paola Iezzi,
3: bentornata.
2: Bossa.
3: Quindi se c'è Paola, oggi c'è X-Factor.
1: Oh yeah.
3: Appuntamento con l'ultimo bootcamp, giusto?
2: Yes, stasera mi raccomando.
3: Anche no? Ribattezzato bootcamp, perché beh, ci vuole anche una bella botta.
2: È vero, perché sai, se sei nella tua giornata, no, può essere che fai l'esibizione della peggiore della tua vita e ti costa, ahimè, andare avanti.
1: Allora, secondo me possiamo approfittare di Paola per un chiarimento sul regolamento.
3: Ok.
2: Io sono pessima su ste robe.
1: Dovrebbe essere facile, credo, perché è una cosa che puoi usare tu, l'X-Pass.
2: Sì.
1: L'altra volta stavamo discutendo su che cosa garantisce l'X-Pass, cioè vai direttamente alla scroll. Ma non hai live, non è che sei già ai live.
2: No, perché il giudice si riserva anche di cambiare idea nel caso non ti voglia più includere nella sua squadra.
3: Addirittura, certo. Devi aver fatto proprio un dispetto.
2: Sì, cioè ti garantisce solo a te l'idea di poterlo portare ai live, cioè te lo prenoti, nel senso, questo è un talento che non voglio farmi scappare, lo voglio nella mia squadra, me lo prenoto, me lo prendo, è una prenotazione in pratica, è brutto dire così,
1: sì,
2: però
1: vabbè, certo,
2: è un po' così. Poi però se diciamo l'artista non convince nella fase finale delle last call, ahimè,
1: ciaone,
2: può essere droppato, come furono droppati i nostri leggendari Potara da Jake LaFuria. Così però Jake LaFuria erano il suo X-Pass e poi Jake nella last call disse no.
3: E allora bruciapelo, ti giochi un X-Pass stasera?
2: Stasera tutti dobbiamo giocarci.
3: Ah sì?
2: È l'ultima sera. Perché l'unico che ha giocato l'X-Pass è il nostro Gabbani, che si è preso Giacomo Calò.
1: Esatto.
2: E noi invece tutti e tre dobbiamo giocarcelo stasera, quindi stasera vedrete tutti i nostri X-Pass.
3: Ah, quindi bisogna giocarselo, poi pensavo che uno solo conserva.
1: Eh no, sono due.
2: Eh no, perché i bootcamp sono due e poi si passa in fase finale, che è quella delle sedie. Poi volevo spiegare ai telespettatori.
1: Prego, spieghiamo.
2: Posso?
1: La prego.
3: No, aspetta, sì, creiamo un po' di suspense, la spieghiamo tra poco. Prima io prenderei la stessa direzione.
2: Brava,
3: se permetti,
2: Zach, brava.
1: Signore.

0: stessa direzione. Paola Iezzi su RTL 102.5 alle 15 e 14 minuti in the flight. Scusate, ma nel fuori onda gli amici della Social TV avranno notato, stiamo parlando di musica principalmente solo e soltanto, perché oggi è giovedì e quindi c'è X Factor. Eravamo rimasti al meccanismo di spiegare ai nostri amici telespettatori.
1: E che però al momento non
0: me lo ricordo.
2: Stavo parlando delle sedie, no?
1: Esatto, brava, no. Zach ha detto la parola sedie. Volevo spiegare, c'è telespettatore, perché l'altra volta quando sono andata in onda le nascosto.
0: Perché è diventata Abatantuono di colpo? No?
1: Perché siamo amici, ci mandiamo dei messaggi e allora lui mi contamina. No, volevo dire che tutti dicono, ma perché non ci sono le sedie? Perché non ci sono... Le sedie arrivano alle Lascol. I bootcamp sono le carte, la carta rossa, la carta verde, quindi stiamo ancora formando il gruppone che poi arriverà alle Lascol, capito? È quello, perché poi dobbiamo scegliere le squadrone grandi e poi devono ridursi con le sedie. Quindi le sedie non saranno stasera, quindi vi preparo già. Onde che scriviate di nuovo, ma dove sono le sedie?
2: No,
1: le sedie arrivano
2: tutti in piedi stasera.
0: Tutti in piedi.
1: Esatto, tutti in
2: tranne
1: piedi.
2: Voi.
1: No, noi seduti.
2: La prossima fase sarà buttare giù dalla torre. Potrebbe essere un upgrade.
0: Il concetto è quello lì, però sì. Scusami, allora, come al solito qua quando si arriverà ai live le squadre saranno composte da tre artisti.
1: Esatto, purtroppo, guarda, io quest'anno volevo portarmene tipo tu 5 almeno,
0: Mila.
1: No, almeno 4, 5 invece sono sempre i 3 e quindi quella è la parte, diciamo, tra virgolette, brutta dell'essere giudice, che alla fine sei costretto ad una scelta a volte difficile e ti tocca lasciare a casa magari delle persone che dici, cavolo, vorrei portarmi anche lui.

0: vorrei portarmi anche lei e non puoi.
1: Ma in base a che cosa? Il tuo ragionamento qual è?
0: Allora, il tuo ragionamento è sicuramente quello che ti arriva dell'artista. E poi in base a quanto sai che, in base alle poche informazioni che hai, quanto puoi farlo rendere all'interno di un percorso come quello, che non è, che non vuol dire un no nella musica o un sì nella musica, vuol dire un sì o un no all'interno di X Factor, che è una cosa diversa. Quindi sicuramente c'è il talento, c'è la creatività, la preparazione, tutto, però c'è anche un percorso che è fatto di quelle tappe lì, e a volte vedi già che c'è una fragilità, perché magari è dovuta dall'età, troppo giovane, che non saranno mai per quella tappa della loro vita in grado di affrontare. Magari lo percepisci prima, o magari ti sorprendi, dici vabbè, io scommetto su di lui anche se sembra molto acerbo, e a volte ottieni comunque qualcosa in cambio di grande.
2: Se non si risica, d'altronde.
0: Sì, a volte tocca rischiare, a volte invece però giochi un po' più safe, perché fai anche, a volte con dei no fai anche il bene del ragazzo, perché dici comunque se tu aspetti quei 2 o 3 anni e ti formi meglio e torni, va bene, capito? È meglio.

0: Peggy Gou, Ira Star con Woman su RTL 1025 alle 15:20 minuti. Si parlava di X Factor, si parla di X Factor perché stasera c'è un nuovo appuntamento, l'ultimo bootcamp.
1: Esatto.
0: E si deciderà, si comincerà un po' a stringere il cerchio.
1: Eh sì, stasera è un po' decisivo perché un po' la gente vedrà tutta la rosa di quelli che andranno alle lascolle e poi da lì si riapre un'altra, ancora un'altra scelta per noi.
2: In quanto defending champion.
0: Oh yeah. È vero, giusto.
2: Because you are the defending champion.
1: Grazie per averlo ricordato.
2: Allora, prima di tutto, col senno di poi, ti avevano vista arrivare gli altri giudici?
1: Zero. No, te lo posso dire con certezza.
2: Ok, cioè non avrebbero scommesso su Rob l'anno scorso?
1: Allora, non credo.
2: Okay.
1: No, Rob era proprio l'underdog per eccellenza, cosa che io amo molto. Io amo molto quelli che arrivano che quasi non li noti. Difficilmente le mie scelte ricadono su quelli che proprio cazzo, quello vince.
2: Ok.
1: Perché non lo so, a me piace scommettere, mi piace tanto scommettere sul potenziale, tantissimo. Poi perché secondo me quelli che si vedono subito poi hanno molte più occasioni, no? Rispetto a chi invece crea meno attenzione. Però a me piace guardare, osservare, poi sono un po' come un aspide.
2: No, c'era Jake che diceva che tu c'hai la faccia quella del disappunto. No. Però vuol dire che
1: lui mi dice che sempre che ho la faccia indignata.
2: Però
1: lei si indigna.
2: Signora Ietti si indigna. No, scusa, però tu vuol dire che hai anche, non lo so, qualche piccolo codice per identificare quella cosa lì della scommessa. Cioè, che cos'è che ti stuzzica l'attenzione di un cantante che arriva? Il fatto che prenda una nota in un certo modo, oppure il suo modo di porsi sul palco che altri non notano?
1: Allora è la felicità con cui affrontano il palco, cioè la gioia, che può essere più o meno evidente, ma io la percepisco, con cui amano stare sul palco e fare quel mestiere lì, perché quello è fondamentale. Se non c'è un minimo di gioia nell'affrontare quella, se è tutto un tormento, se è tutta una difficoltà, per me diventa un po' difficile, no? E poi la personalità, io sono conquistata dalla personalità, cioè puoi anche non essere perfetto vocalmente, però se hai una personalità che veste bene quello che fa, io mi conquisti immediatamente. E anche il fatto di sapere le cose, cioè a me piace, mi piacciono gli artisti che approfondiscono, che sanno quello che stanno cantando, che hanno un genere già nella testa, che sanno già, che sono già un po' indirizzati dentro, che vanno verso qualcosa, no? Non semplicemente io canto tutto.
2: Certo.
1: Cioè meno performer e più, diciamo, l'identità artistica mi conquista molto.
2: È più lavoro anche, perché poi se canti una cosa è bello che tu sappia che cosa stai cantando.
1: A me hanno colpito, per esempio, questi ragazzi di Sassari, no? Che si chiamano Mad Dog, che io a un certo punto gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto la zona di provenienza della band, e loro mi hanno detto Sheffield. Io ho detto
2: vedi, Laura, in geografia è importante nella musica.
3: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
6: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
7: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
8: Siamo Elia Nuzzolo
9: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sotto costo?
16: Semplice, vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
15: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sotto costo. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
16: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
22: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
21: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Marra e Gue con Casini su RTL 102.5, 15.30 in the flight. Fa rima con Casini, ma mi viene in mente Frustini, che erano un leitmotiv di qualche anno fa, se non ricordo
1: ma
0: male.
1: Ma anche attuali.
0: Ma anche, non passano mai.
1: Sono un grande classico.
0: Sono sempre un grande classico. Dicevi, forse ne avevi diversi in camerino, c'era la storia che faceva.
1: Di varie forme, generi.
0: Che cosa compone adesso il tuo camerino quest'anno?
1: Ancora ci devo pensare, non è ancora settato a dovere, ma stiamo lavorando.
0: Manettiamo durissimo.
1: Sì, coinvolgerò anche qualcuno.
0: Molto bene.
2: Tipo il plaid, capito? Il bollitore.
0: Sai che ridere, dai frustini
1: quella
0: al plaid.
1: Quella già che è la mia parte pantofolara che lasciamo ovviamente a casa X Factor, però c'è.
2: Senti, qui a gran voce chiedono, ma progetti futuri della Paola Iezzi?
1: Ci stiamo lavorando anche lì, siamo alacremente lavorando, poi insomma saprete tutto a tempo debito. Però state tranquilli, io non dormo mai sugli allori.
0: Senti, un flash proprio veloce, tu ce l'hai un tuo Eravamo Io?
1: Sì, ce ne ho diversi, adesso così d'amblè mi viene in mente, non so, Eravamo Io, mia sorella... No, ed eravamo a Londra, sì. In questo diciamo presentazione del nostro progetto a Londra, a livello internazionale c'erano un sacco di ospiti fighi, però quello che mi ricordo di più di tutti era Ricky Martin all'apice del suo successo quando fece La Vida Loca. E lui era molto interessato, a noi ci chiedeva, ma voi, ma che genere fate? Insomma, abbiamo passato una sera a cena molto bella con lui a chiacchierare e ho anche una foto da qualche parte, ma non mi ricordo dove l'ho ficcata. Però è stato molto bello perché poi alla fine abbiamo brindato al suo progetto, al nostro progetto che stava insomma partendo allora. È stato molto
0: bene,
1: figo.
0: Però,
1: è stato bello, figo. Poi lui era. Io mi ricordo solo che era di una bellezza. Ragazzi, io guardavo tipo, ma è vero, cioè, perché era veramente
0: buono.
1: Era proprio buono. Cioè, no, bravo, mi hai suggerito la parola.
0: È quella. Cioè,
2: allora, questa sera 21:15 Sky 1 X Factor Bootcamp. Quindi non perdetevelo. Paola, grazie come sempre.
1: Ma grazie a voi, è sempre un piacere essere qua con voi. Stasera X Factor!
2: Yeah! Woo!

0: Shawn Mendes con Stitches su RTL 102.5 alle 15.36 minuti in the flight. Abbiamo parlato come sempre con grande piacere con la nostra amica Paola Iezzi per l'appuntamento di questa sera con X Factor. Ormai andiamo veramente speditissimi.
1: Speditissimi perché ai live mancano 2 settimane.
0: Mm-hmm.
1: Cioè questa sera secondo bootcamp. Poi la scuola e poi si decolla verso i live.
0: La scuola.
1: Tu sei X Factor.

0: Outcast con Eia su RTL 102.5, una delle canzoni che ha, se vuoi, segnato un po' il nuovo millennio. Quando è arrivata questa canzone qui, è subito fatto gran grinta, gran felicità, gran festa.
1: Prende bene. Che gruppo, che bravi, sì, che dischi che hanno fatto. Se ve li siete persi, andate a recuperarli. Questo, per esempio, era fatto, ognuno ci va al suo lato, no? C'era Speaker Box The Love Below e qui c'era Andre 3000, anche se era sotto nome di Outcast, però di fatto era solo lui.
0: Suona ancora il flauto traverso.
1: Sì, come no?
0: Vedi che è uno strumento singolare per un rapper.
1: Sì, aveva avuto questa intuizione.
0: Molti
1: impazzito.
0: Interessi.
2: RTL 102.5. Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione. I grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
8: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, eh. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Samurai Drake con Ossessione. Che disco di successo che è stato questo, eh?
1: È andato molto molto forte. Mamma mia, ragazzi. Sono cinque samurai per
0: Gennaro,
1: difendere la terra.
0: Ciao Gennaro.
1: Ciao Gennari. Cucù Gennari. No. No, quella è un'altra. Altre storie.
0: Salutiamo gli amici anche che ci seguono dalla radiovisione, per esempio, dal canale 36 del televisore, ma anche dall'automobile.
1: Sì, lo fanno.
0: Ma anche coloro che, tra l'altro, con cui stiamo interagendo attraverso Twitch, attraverso TikTok, che sono tantissimi, e la social TV.
1: Da ogni parte del mondo, tra l'altro.
0: Questo scambio, sì, Australia, scambio. Venezuela, di tutto proprio.
1: Plutone, dappertutto.

0: Texas, Texas, Texas, say what you want. Di un po' quello che te pare.
1: Che allora non erano del Texas, poi, tra l'altro.
0: No, no, quello no.
1: Però quei nomi, no? No. Chicago, sono di Chicago.
0: I Boston erano di Boston, Boston, se ricordo bene.
1: E quindi uno dice i Texas saranno del Texas. No, esatto, non sono texani.
0: I Cologno Brothers che vi stanno parlando, per esempio, neanche essi sono di Cologno.
1: I Cologno Siblings.
0: I Cologno Siblings non sono proprio di Cologno, però come dire ci stanno. Ecco.
1: Assolutamente, amici, bando alle ciance. Sì. Abbiamo le ultime notizie dalla nostra redazione. Qualità, a tra poco.
0: Anche a Borgiallo, in provincia di Torino, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 8 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito la pagina degli esteri con le ultimissime, tutte le ultimissime, purtroppo drammatiche, novità arrivate dalla guerra in Ucraina. Raffaella Coppola.
4: Le bombe plananti russe hanno compiuto una nuova strage, hanno colpito due autobus in un viale di Kramatorsk, il capoluogo del Donbass, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 19. Le immagini diffuse dalla polizia mostrano le carcasse accartocciate e annerite dei mezzi, i corpi delle vittime ancora sulla strada. Volevano uccidere il maggior numero di civili, accusa l'Ucraina, col presidente Zelensky che promette questa strage non resterà senza risposta. Questa è una delle settimane più sanguinose degli ultimi mesi per la popolazione ucraina. Oggi droni russi hanno ucciso a Kiev 4 persone e ne hanno ferite almeno 14. Solo ieri nella regione della capitale e in diverse altre sono rimaste uccise 32 persone. La situazione di stallo tra Mosca e Kiev può diventare molto pericolosa, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto Zelensky annuncia nuove

0: nuovi colloqui domani e sabato negli Stati Uniti.
1: Cambiamo argomento, torniamo a parlarvi dell'emergenza degli ultimi giorni legata ad aggressioni causate da criminali, spesso minorenni, a bordo delle cosiddette minicar. Valentina Iannicelli.
2: Una minicar nera elettrica potrebbe essere la chiave per intercettare gli autori delle aggressioni, probabilmente minorenni, a tre persone nel quartiere Monteverde di Roma. Tra le vittime il più grave Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio da uno degli occupanti della macchinetta mentre era sul suo monopattino. È ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma dopo aver violentemente sbattuto la testa in prognosi riservata con un grave trauma cranico. Gli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per tentato omicidio, indagano su episodi analoghi ai danni di una donna colpita alla nuca mentre rientrava a casa e di un giovane studente che ha raccontato ai carabinieri di essere caduto dal suo monopattino per un calcio. Entrambi hanno confermato di non aver sentito il quadriciclo avvicinarsi, da qui l'ipotesi che si tratti di un veicolo elettrico. Mentre nel quartiere si è aperta una caccia all'uomo, il presidente del municipio, che ha promesso massima collaborazione, ha anche chiarito che non ci sono telecamere nel quartiere, pertanto è anche la famiglia di Jacopini che tramite social cerca testimoni oculari.
1: Ancora incidenti sul posto di lavoro, Ludovica Maraffini.
3: Due nuove tragedie sul lavoro a poca distanza l'una dall'altra, la prima in provincia di Avellino. Secondo quanto ricostruito, Pietro Pellegrino, 55 anni, stava lavorando sul tetto di un capannone per smontare alcuni pannelli solari quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, a cedere sarebbe stato il lucernaio. La procura ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti. Sarebbe stata un'esplosione invece ad uccidere un operaio a Roma in un'officina in zona Sette Camini. Secondo quanto riferito dai pompieri, a scoppiare sarebbe stato un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Gli accertamenti proseguono.
1: Viabilità.
4: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad aumentare sulla rete, partiamo dalla A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto i tempi sono di 20 minuti, il doppio del solito. Code poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Traffico anche tra Pedaso e Grotta Mare in entrambe le direzioni. Abbiamo code sulla A14 anche più su nel tratto emiliano, tra Bologna Fiera per raggiungere l'autosole e poi tra Borgo Panigale e Fiera per chi viaggia nella direzione opposta, quindi verso Ancona. Code per lavori poi in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Milano. Trafficata ancora la 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia con tempi di 20 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, vi lascio con Campese e la Zac, noi ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Lo so cosa state provando. Cosa state provando. Brividi. In ogni dove e fate bene, ne avete ben donde.
7: Amici, buon giovedì 8 di ottobre 2026, sono le 16:05 minuti, questo è The Flight con Matteo Campese e la Zacca insieme a voi per servirvi fino alle 17. Tra poco c'è un amico,
6: C'è un amico a sorpresa anche nostra, peraltro, perché ci ha detto due
7: però minuti. Bello, a noi piacciono queste sorprese.
6: Lo diciamo?
8: Capri Ponte.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente su RTL 102.5. Seguiteci in radiovisione o su TikTok o su Twitch o sulla nostra social TV, perché avrete l'opportunità di entrare direttamente in quello che è uno studio dove nascono le hit,
1: sì.
0: Quelle di Gabri Ponte, ben ritrovato.
2: Ciao Gabri.
3: Speriamo.
1: Ciao e buon pomeriggio innanzitutto.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Come state?
1: Benissimo, grazie. Tu come stai? Che fai?
3: Molto bene.
0: Sei operativo?
3: Molto bene. Come vedi, sì, siamo sempre operativo.
1: Allora, perché ci stessi ascoltando in radio, lo spieghiamo: Gabri è in studio, quindi dietro ha gli monitor, le tastiere, tutto quello che serve per produrre. La domanda sorge spontanea: rapporto coi vicini, tutto bene? No? Perché immagino si faccia del bel casino dentro lì.
3: Ottimo, non ne abbiamo.
1: Allora, posto.
0: Beh, siamo anche magari a livelli di insonorizzazione importanti,
1: sì,
0: no?
1: Importanti.
0: Allora, tu eri l'altra volta che ci siamo sentiti, no? Abbiamo parlato di questo progetto Circotron, avevamo dato le date e tutto, però qua bisogna aggiornare perché la cosa sta crescendo, no? Ci sono nuove date, dai, dici un po' come sono le cose.
3: Buone notizie, dai. Abbiamo, questa mattina abbiamo annunciato una nuova data per Roma, perché il 13 marzo è ufficialmente sold out, quindi nuova data a Roma, 12 marzo, raddoppiamo anche lì, dopo Milano, anche a Roma seconda data.
1: Wow.
0: La seconda data di Milano è il 19 di marzo, quella, poi c'è quella del 20 di marzo.
3: Esatto.
0: Out.
3: Cioè. All'Arena Santa Giulia, mentre invece a Roma al Palazzo dello Sport.
1: Ma ce n'avevi una mezza idea quando l'hai lanciato? Dici, dai, intanto proviamo, secondo me può andare bene, abbiamo già anche immaginato una struttura che possa essere replicabile. Oppure magari eri, aspetta, dai, proviamo, vediamo come va e poi il resto lo scopriamo in corsa.
3: No, io sono sempre ansioso, poi mi spingo, cioè mi butto, no? Però ovviamente, soprattutto quando un progetto è nuovo, ad esempio con San Siro l'anno scorso, insomma, dopo il 2026 abbiamo detto vabbè, dai, insomma, non sarà facile replicare, però sappiamo già che è andata bene, quindi partiamo fiduciosi. Invece qui un progetto tutto nuovo, quindi nuove location, nuovo show, ovviamente l'ansia c'è sempre, quella non ti molla mai. E quindi a maggior ragione quando poi arrivano le buone notizie,
1: Bisogna festeggiare, certo.
0: Allora, ci ascoltiamo, riascoltiamo, anzi, il caso di dire DNA, questa bella collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti, poi continuiamo a parlare di Circotron.
3: A dopo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Beh, in Radiovisione ci siamo rigustato questo momento incredibile, no? Di te e Giova.
1: Eravamo a San Siro.
0: Sì, appunto. Quindi bellissimo, insomma, l'occasione per presentare ufficialmente questa vostra collaborazione. Com'è nata questa collaborazione a proposito?
1: È nata così, ci siamo sentiti, era un po' di tempo che non ci sentivamo e lui mi aveva scritto quando mi aveva visto a Sanremo che ho presentato tutta l'Italia, e poi io gli ho mandato delle cose, gli ho mandato questa base, a lui è piaciuta e ci ha scritto sopra questo testo un po' matto e poi ci siamo visti in studio e l'abbiamo registrata insieme. È nato proprio così, in maniera spontanea.
2: Dritta alla vecchia, insomma, senza troppi fronzoli. Scusa Gabri, io sono curioso come una Bertuccia, nel senso, dietro di te c'è quel monitor lì con tutte le tracce, sono tutte colorate, per chi è in radio ce n'è una viola, una azzurra, sono tracce, sono tutti strumenti diversi, una di quelle è la voce che...
1: Esattamente, guarda, qua sotto c'è la voce, questa qua marroncina giù è la voce, qua c'è, adesso non alzo il volume perché sennò è un casino, però qua sotto sopra ci sono tutti i drums, i synth, insomma, è fatto così un progetto.
2: Ok, questo è un pezzo nuovo, questo, completamente nuovo. Ok.
1: Che non so neanche se vedrà mai la luce, però sto mettendo
0: sta cucinando
1: un po' di cose nuove.
2: Certo.
1: Esatto, per il nuovo show
2: quindi è materiale per Circotron questo?
1: Sì, penso di sì, anche per un'uscita, insomma, le cose io ne faccio ogni giorno ne faccio due o tre di cose nuove, poi alcune vedono la luce, altre no.
2: Certo.
1: Ne faccio un sacco, poi le provo durante le serate, soprattutto all'estero, e vedo quelle che poi mi piacciono di più, no? Che mi danno un feedback bello dalla pista, poi le porto avanti.
0: Allora, ricordiamo l'appuntamento Circotron The Dance Show, il primo appuntamento il 27 di febbraio a Bologna, il 6 marzo a Torino, come abbiamo detto sono aggiunte nuove date, Roma quindi Bissa 12 e 13 di marzo, 19 e 20 di marzo invece a Milano, quindi insomma sarà un bel, no? Anche tra l'altro impegnativo, perché stiamo parlando di uno spettacolo particolare, ne abbiamo già parlato a suo tempo.
2: Allora Gabri,
1: dicevo prima, no, che avevo un po' sottovalutato, no, l'impegno e la produzione di questo show, però fortunatamente ho un team di ragazzi fantastici che mi stanno dando una grande mano, anzi in realtà sta facendo tutto loro, io mi occupo della musica, loro stanno pensando a tutto il resto e come sempre l'unione fa la forza.
2: Fantastico. Grande, grazie Gabri.
1: E poi c'è ovviamente la famiglia di RTL che rende tutto questo speciale e torniamo a ballare insieme.
0: Giustissimo. Gabri Ponte, grazie, buon lavoro allora, continua a cucinare e poi sfornaci qualcosa.
1: Ci vediamo a Circotron.
2: Ciao.
0: Ok, ciao.
2: Ciao.

0: Macklemore and Ryan Lewis, suorati alle 102.5, alle 16.20 in the flight. Quanti ospiti, quanti amici,
1: che bello. Anche domani, alle 15, Levante sarà nostra ospite proprio qua in the flight, suorati alle 102.5. 16.20 minuti, amici della community, perché c'è una grandissima community che ci segue dalla social TV, da TikTok, molti che ci scrivono anche al 378-378-1025, messaggi vocali, ci mandano anche foto e video. C'è di tutto.
0: Visto che siamo passati per Torino con Gabri Ponte, la community è un po' la ballotta, che è un'espressione che si usa da quelle parti.
1: Sì, sì.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
5: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Io resto italiano.
9: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
10: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
11: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde, siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
12: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: le tante personalità musicali di Mazzana. Questa era Ghost Town di un po' di anni fa.
1: Il videoclip, se siete in radio non avete potuto seguirlo in radiovisione, è un po' cupo,
0: sì.
1: Sembra un po' città fantasma.
0: Beh, sì,
1: con delle giostre abbandonate. Lei, devo dire, come outfit vestita un po' come Alice Cooper, cioè con il cilindro e il bastone, che è una cosa che lui spesso nei concerti ha, questa cosa un po' steampunk, un po' teatrale,
0: anche un po' piratesca,
1: anche un po' piratesca, sottoscrivo. Molto bene, molto bene,
0: molto bene, con quel gran figo di Terrence Howard,
1: ecco.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Che meraviglia, Rise and Fall, canzone basata ovviamente su Shape of My Heart di Sting, che con grandissimo piacere ha partecipato poi a questa versione con Craig David.
1: Ma lui di savoir faire quanto
0: no,
1: ne ha?
0: Oh, Sting è uno che si dà.
1: Ha dei savoiardi addirittura, ce ne ha veramente tantissimi.
0: In Toscana lì, pucciati nel vino, il savoiardo nel vino, ragazzi.
1: Voglio del vin santo toscano, che magari fa anche lui nella sua azienda. Perché
0: sì, tutto ormai fanno anche le pizze.
1: Sì, chilometro zero, Sting fa qualsiasi cosa. A tra poco!
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.

0: euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Isobar 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana. Da
8: casa mia. La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Isobazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La voce di Chris Martin e Coldplay in questo progetto postumo di Avicii si intitola Heaven su RTL 102.5 alle 16.51 minuti.
1: Va detto che la carriera di Somber è una carriera che in questo momento sta ricevendo ampissimi consensi, talmente tanto che è bookato, come si dice, cioè prenotato, e deve suonare un po' in giro per il mondo praticamente per tutto il prossimo anno. Cioè non è ancora finito questo, che già gli ha dato tante soddisfazioni, che il 2027 lo vedrà protagonista a Parigi, passerà per Milano, insomma,
0: sì, ragazzi,
1: tutto il mondo lo vuole.
0: A proposito di prenotazioni, ma Mariah Carey aveva prenotato per vedere il Cenacolo?
1: Come no? Sicuro, guarda.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ed anche quest'oggi, amici, a quest'ora tornano i vostri chiropratici della memoria, quelli che vi sbloccano un ricordo, e lo fanno con l'archivio musicale.
3: Sì, in realtà non, cioè, personalmente non è che abbia grandi ricordi su... Beh, infatti stavo cercando, mi pare che non ci fosse ancora Michael McDonald, quindi abbiamo parlato giorni fa che ha ritrovato un figlio. Era il corista degli Steely Dan, forse. Vabbè, amici, questo è l'andazzo. Abbiamo parlato di lui giorni fa perché ha ritrovato un figlio che non sapeva di avere, no? È una cosa incredibile, perché era, ha perso il treno.

0: Long Train Running. Doobie Brothers.
1: Ero pronto a far ripartire il chitarrino.
0: Sì, anche io.
1: Perché fa sempre bene alla fine. Quando parte ti mette allegria. Bello.
0: Sì, però è finita.
1: Vabbè, ma domani ritorna, non vi preoccupate. Altro treno, non vi preoccupate. Amici, un saluto e un ringraziamento anche va ad Angelone Vicari, Anthony Loponte in regia. Grazie, Zac.
0: Grazie, Matteo Campese.
1: Lo rifacciamo?
0: Domani?
1: Alle 15?
0: Io e te, tu e io e tutti i nostri ascoltatori verranno al vivo, sì. Anche a Galatone, provincia di Lecce, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Oggi è arrivato il via libera dalla Camera alla nuova legge elettorale. Insorge l'opposizione che parla di truffa, la maggioranza invece replica sottolineando le garanzie di stabilità offerte dal nuovo meccanismo elettorale. Alberto Ciapparoni.
4: Si votava a scrutinio segreto e c'era il dubbio che qualche deputato di maggioranza potesse affossare il testo proprio all'ultimo, ma nessuno ha vestito i panni del francotiratore. C'erano almeno una dozzina di vedette di Fratelli d'Italia chiamate a garantire che tutti votassero sì, con i cartelli dell'opposizione che alla fine parlano di legge truffa, così da più Europa, Maggi.
5: Chiamate legge elettorale un tentativo maldestro di fare una riforma costituzionale senza passare da un referendum, senza sottoporvi al voto dei cittadini per paura di essere ancora una volta bocciati. Ecco, se il premierato era la madre di tutte le riforme, il Melonellum è la madre di tutte le menzogne.
4: E a Montecitorio c'era l'aria delle grandi occasioni, tutti presenti per la legge che garantisce un premio di maggioranza alla coalizione che avrà ottenuto almeno il 42% dei voti, mentre sul programma sarà indicato il candidato premier. Un'altra novità, per Meloni, una svolta a favore degli italiani. A te.
3: Grazie ad Alberto Ciapparoni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Voltiamo pagina, oggi sono arrivate le motivazioni della condanna un anno e due mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado bis sul noto come il caso dei 30 secondi. Valentina Iannicelli.
6: 8 anni di battaglie legali per 30 secondi, quelli che avevano permesso l'assoluzione di un ex sindacalista in primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale. 30 secondi che oggi vengono svuotati dalla nuova sentenza della Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis, secondo la quale gli abusi prescindono dal tempo. I verdetti assolutori sostennero che in mezzo minuto la donna, una hostess che si era rivolta al rappresentante sindacale per una vertenza, avrebbe potuto dileguarsi. Se si coglie di sorpresa la vittima, affermano oggi i giudici, l'azione rapida può impedire la manifestazione di dissenso e l'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione non esprimono consenso ma difesa passiva. Così la Corte ha ritenuto colpevole di violenza sessuale il sindacalista, condannandolo a 1 anno e 2 mesi e a una provvisionale di risarcimento a favore della vittima di 10.000 euro.
3: La polizia britannica ha ammesso

0: che erano illegittimi i mandati dello scorso febbraio per perquisire le abitazioni dell'ex principe Andrea. È quanto emerso durante un'udienza dell'alta corte, dove i legali del fratello di re Carlo III hanno impugnato la validità appunto delle perquisizioni. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Grazie Sergio, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Circolazione in aumento su tutta la rete. Apriamo con la notizia che riguarda la A11 Firenze Pisa Nord, dove tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un tamponamento tra un'auto e un camion. Al momento si viaggia su una sola corsia. Ancora sulla A11, ma nella direzione opposta. Tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, quindi verso Firenze, il chilometro di coda è per un mezzo in panne. Anche qui i soccorsi sono già sul posto. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, trafficata per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto ci sono 2 chilometri di coda che si percorrono in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci, buonasera, buonasera. Ho detto buonasera.
4: Aggiungerei.
3: Buonasera. Dai che giovedì, va tutto bene. Il tempo è quel che l'è. Insomma, è la primavera. Come dire, incursione, no, dell'autunno in ottobre, weekend un po' così per tutta l'Italia, ma ci sta, dai, va bene
4: pure
3: così,
4: il weekend piove così così. Guarda Cian, è arrivato il momento che io adoro, aspetto per 12 mesi andare per funghi.
3: Aspetti un attimo, dai, tu sei veramente l'anti. Tu devi essere come mio marito, a voi la campagna, le mosche, quelle robe lì, niente.
4: Per carità,
3: niente.
4: Dov'è il cemento? Dov'è
5: l'umidità?
3: No, anche Massimo. Infatti, la città. Cioè,
4: mia figlia dice che mi prenderà, mi vuole prenotare già adesso un RSA con vista parcheggio.
3: Ah, sì.
5: Bello con vista parcheggio.
4: Saluto Amelia che mi vuole tanto.
3: Esatto,
4: bene.
3: Perché preferiresti rispetto a un bel campo di grano? Sì, sì. 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Good night, Calvin Harris, Jason Smith su RTL 102.5 con Jason Smith, con Fulvio Giuliano. Ci siamo presentati, non ci siamo presentati.
1: Vero.
0: Ma perché devi sottolineare quando una collega sbaglia?
1: Ma no, ma
0: guarda che
1: sorriso,
0: non è elegante,
1: Ma dai,
0: state diventando due burini, ve lo dico ufficialmente.
1: Ti correggo. Io e Cianna siamo due burini.
0: Non è vero. Non siete due burini, ma lo state diventando. Due burinotti
1: non
0: proprio.
2: Burinotti? Beh, sì, oddio. Ci ho pensato un po', ma ho detto in effetti. Sì.
0: Vabbè, volevamo parlare di soldi, no?
1: Tra poco, soldi vinti e non ritirati. Una.

0: Bella la canzone di Post Malone, tutta la musica di Post Malone. Allora, volevamo parlare di soldi?
1: Dai, andiamo immediatamente a Milano, in un posto che voi immagino possiate conoscere bene, si chiama Cernusco sul Naviglio.
0: Qua dietro?
1: Dove hanno comprato, anzi hanno giocato al Superenalotto, vinto 208 mila euro, ma non li hanno ritirati.
0: Guardate che succede molto di frequente di non ritirare premi anche milionari,
2: anche notevoli, milioni all'anno restano allo Stato.
0: Sì, vanno all'erario.
2: Chi gode?
1: C'è tempo fino al venerdì 23 ottobre per loro.
0: Dai, oh, Cernusco, vai!
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar. Energia positiva.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
16: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare!
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Allora, sti soldi, quello lì dice non uso sul naviglio, è andato a ritirarli sì o no? E poi Chana ha tirato su un po' di notizie in questo senso, cioè...
1: Nel senso che tantissime persone a partire dal 2010 al 2019 non hanno ritirato una cifra che sembra sia di 350 milioni di euro, di premi non riscossi. Si parla però più di somme piccole comunque.
2: Beh, certo, però la somma fa il totale,
0: ma
2: diceva
0: perché...
2: Totò.
0: Psicologicamente ci deve essere
2: ma
0: qualcosa.
2: Ti dimentichi.
0: No, non è. No, Fulvio, no.

0: Kings of Convenience, questa è RTL 102.5. State ascoltando il programma che, come ricordavamo poco fa, vi accompagna ogni giorno verso casa con Nico.
1: No, Nico, ha ragione Luna! Ha ragione Luna!
2: Che però sulle note di Kings of Convenience ci viene quasi da piangere. Non so se è il raggio di Luna. Qua è un raggio di Luna un po' piena, no, su cui si riflette.
0: È una carezza.
1: Una carezza. Come state voi che ci ascoltate? I primi raffreddori si sentono, anche perché c'è questa dicotomia, no? Da osservare in giro. Quelli con la giacca, quelli già con il barbour, quella roba lì, quelli in maglietta.
0: Certamente.
1: Cioè è lì, è l'impasto stagionale.
0: E le signore?
1: E le signore, quelle senza calze, quelle già con i bue.
2: Ma lo sciarpetta già è uscita, secondo voi? Già qualche sciarpa di quello,
0: no,
2: un po'
0: allora,
2: pesantelle?
0: La sciarpa leggera, secondo me, è un'ottima soluzione per la gola.
1: La gola. Noi ci abbiamo qua, ci abbiamo tutto qua, ragazzi.
0: Non si scherza.
1: Gianna, magari tu no, ma noi sì. Che vuoto.

0: Allora, possiamo dire sì o no di lunedì?
1: No, non lo so, sai, non credo.
0: Se non lo diciamo sì.
2: Non lo so.
1: Beh, sicuramente dovete ascoltarci. Vabbè, forse un po' più lunedì, però un po' più lunedì di martedì.
3: Ma no, così non va.
0: Pensiero.
2: Lina.
0: Lina. Sola me.
2: Possiamo
0: davvero.
2: Dire.
0: Dai, tocca a te, dai.
3: No, io sono stonato, no. Non mi
0: vabbè, dai, dai,
2: Cianna,
0: tocca a te. Cianna, dai.
2: Uomini soli, vai.
1: Non restare chiuso qui.
0: L'ho già cantato io,
2: ma
0: pensiero.
2: Non è uomini soli.
1: Dai, capito. Solo uomini soli. Vedi, sarebbe stato meglio preservare. Sarebbe stato meglio preservare un'altra
0: comunque cosa. Lunedì, Cianna, adesso non so perché c'è questo embargo. Comunque quella roba lì, dai.
4: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
10: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
11: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
11: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
11: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura XFIR?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
19: Sostituiscio.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Ma come noi te lo giuro.
23: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
24: Niente ci dividerà.
25: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
26: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
25: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90 euro.
26: Perfetto per il bucato del cambio stagione.

0: la più bella, soprattutto la più ascoltata, innegabilmente la più ascoltata, dice vabbè, lo diciamo perché dati alla mano, signori e signori.
1: Carta, come si dice?
0: Carta canta! La radio più ascoltata d'Italia e anche la radiovisione ce l'abbiamo, lo diciamo forse poco. Due canali, 96 o forse
1: 96?
0: Scusami, 36
1: ci hanno promosso.
0: O, ma non sapevo se dicevo quell'altro. Oppure il 736.
2: Ma magari siamo anche lì. Che ne so, secondo me siamo anche lì.
1: Noi siamo ovunque, siamo ovunque.
0: Siamo ovunque, siamo
1: con RTL Play, siamo dove volete. Portateci in giro tutto il mondo.
2: Con una certa eleganza, anche.
0: Esatto, stavo dicendo un altro.
1: Cosa stavi dicendo?
0: No, stavo leggendo che.
1: È finito il tempo.
0: Va bene, dopo.

0: J-Ax, tornato con vita, morte, miracoli. Allora, questa è una dedica per sì. una persona che a cui vogliamo un bene dell'anima.
1: Si chiama Federico L'Olandese Volante e sta un po' tribulando in questi
0: giorni.
1: Sono giorni un po' complicati. Allora, Freddy, non si molla il colpo, eh? Non abbiamo mai mollato noi, eh? Freddy, ne abbiamo fatte peggio di Bertoldo tutti insieme.
0: Non scherziamo. Mi sembra una grande dedica questa qui.
1: Allora, Freddy, ti dedichiamo la più bella, i tuoi Deep Purple, Smoke on the Water.

0: L'intro è quella, dalla primissima nota, secondo me la riconosci anche per uno come me che chiaramente non ha vissuto quel periodo, quel pam pam pam è la prima cosa che impari quando impari uno strumento.
1: Sì, ok, d'accordo. È vero, infatti i primi a suonare la chitarra, no? prima canzone che uno impara è questa, no? Non c'è niente da fare.
2: Comunque, rock, scusate, dedicato a Federico.
1: Dedicato al nostro Federico Neerlandese Volante. Dai, Freddy, non si molla il colpo. Senti, poi dobbiamo parlare con Cianna invece del problema delle
2: minicar. Cianna è una cosa molto romana, lo sai benissimo.
0: Come no? Quelle che vanno intorno al Circo Massimo.
1: Però c'è un altro problema, che è già il terzo caso di una signora in bicicletta, tre tizi in bicicletta che vengono spinti volontariamente da passeggeri del golf.
2: E poi c'è il caso gravissimo dell'attore che si è ferito in modo molto pericoloso.
1: Certo.
2: Anche a Masullas, siamo in provincia di Oristano, pochi istanti alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Max Viggiani. È giovedì 8 ottobre. In apertura alla politica, la riforma elettorale, come saprete forse da oggi è legge, poco prima di pranzo il via libera definitivo dell'Aula della Camera dei Deputati. Ci colleghiamo proprio con Montecitorio. Alberto Ciapparoni, buonasera a te.
4: Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata a centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze in cassa 227 sì. Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. La prima a esultare proprio la Premier. Siamo uniti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito della convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'iter per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della Consulta prima del ritorno alle urne. È tutto.
2: Grazie. Adesso una notizia che avrete seguito anche qualche istante fa in Password. Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici nel quartiere Monteverde a Roma. Si è presentata in mattinata oggi ai carabinieri della stazione Gianicolense, dove è stata formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti. Cambiamo ancora argomento. Il gruppo Acciaierie d'Italia ha annunciato oggi il blocco temporaneo delle attività delle fabbriche ex Ilva di Genova e Novi Ligure. Raffaella Coppola.
5: Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha annunciato entro il prossimo 15 novembre lo stop temporaneo generale degli stabilimenti ex Ilva di Genova e Novi Ligure. A riferirlo sono i sindaci delle due città, Silvia Salis e Rocchino Muliere. Pur comprendendo la lunga fase di difficoltà che sta attraversando l'azienda, i due sindaci definiscono la decisione del tutto inaccettabile per i lavoratori, per entrambe le città e l'intera filiera siderurgica del nostro paese. Secondo i sindaci la serrata è legata al decreto della Corte d'Appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto, quello cioè che impone l'interruzione dell'attività produttiva dell'ex Ilva pugliese fino a quando le emissioni inquinanti rientreranno nei limiti di sicurezza. Sulla questione è attesa un'udienza il prossimo 20 ottobre davanti alla Cassazione.
2: Prima di chiudere questa edizione, un flash di economia dalla Borsa di Milano che ha chiuso in pratica, come quasi tutte le principali piazze europee, in calo. FTSE MIB a meno 1,35%, naturalmente, a Piazza Affari a Milano. È davvero tutto, c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
6: Grazie, buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è in aumento sulla rete, facciamo il punto partendo dalla Toscana. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono code tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa per un incidente risolto. Si viaggia al momento su tutte le corsie disponibili con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Andiamo poi sulla Roma-Civitavecchia, dove vi invito alla prudenza, perché tra Cerveteri e Torri in Pietra si sono formate code a causa delle forti piogge. Andiamo adesso sulla A14 Adriatica. Qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete. Verso nord tra Pescara Nord e Pineto di 2 km con tempi di 20 minuti, doppi rispetto al solito. Code di 2 km anche verso sud, nel tratto compreso tra Fermo e Grotta a Mare. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito. Ci risentiamo alle 19. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Questa è una grande radio, fatecelo dire, questa è una grande radio perché è fatta della vostra partecipazione, della passione, della voglia di dire la vostra. Ma sai quanti, Cian, Nico, sarà capitato, capita ogni giorno a voi, ci commentano magari una notizia data in passo.
2: Sì.
1: Ma dopo giorni.
3: Sì, è vero, certo.
2: No. Hanno commentato per esempio moltissimo la storia che abbiamo pubblicato ieri di Password, dove io appunto dicevo delle amicizie,
1: il dolore,
3: il come si risolve, il come si viene incontro a qualcuno.
2: Ma insomma, un po' questo è il nostro lavoro, no? Quello di raccontarvi delle cose che poi sono le cose vostre, ma sono le cose nostre. Beh, perché la vita qui, più o meno è uguale per tutti, no? I problemi più o meno
1: sono quelli molto fortunati come Cian.
2: Sì,
3: esatto. Io di problemi non ne ho, per questo sono contento.
2: Figlio di papà. Di papà, giovane, bello, ricco, c'hai tutto.
3: È tutto vero.
2: È tutto vero. E che cacchio.

0: Sono le 6:10, buonasera da RTL 105, dalla Nico, da Fulvio Giuliani e da Chan, siamo i conduttori di Password e siamo qua insomma per tenervi compagnia. Lo so, Fulvio me l'ha già detto prima, il discorso è vecchio, è trito e ritrito, però leggo che sono belli carichi a palettoni la FIGC e anche la Lega Serie A, che vogliono dichiarare guerra ai procuratori e che dicono sono i veri padroni del calcio. Anche Malagò,
1: fatelo. Oggi decidono tutti i procuratori, però ormai hanno tutto in mano già da tanto.
0: Limitare le commissioni agli agenti, no? Che secondo l'ultimo rapporto FIGC ammontano a circa 300 milioni di euro l'anno.
2: In un sistema che fa acqua e finanziariamente da tutte le parti fa ridere.
1: Spesso
2: posso
1: i campioni non vengono nelle squadre, anche le nostre squadre che tifiamo noi, a causa dei procuratori. Quindi, o per merito.
2: Direi nessuna scoperta.

0: Questa è la bossa nova di Gaia. Lo so che gli amici che ci ascoltano sul Plus si divertono tantissimi, perché è vero che fuori onda escono delle robe.
1: Allegria.
2: Alle volte anche indicibili, però.
0: Indicibili, no, ma ragazzi, no, ma nasciamo tutti da lì, insomma, ecco.
2: Ma figuriamoci, tra l'altro, tante cose nascono anche dopo serate speciali, come le due serate speciali.
0: Oh,
2: un grande ritorno a casa.
0: Vai, Gigi Alessio.
2: Arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili 5 e 6 giugno.
1: Oh, preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate dal vivo. Uno show imperdibile, ticketone.it.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sostituiscilo.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscilo.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
10: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
13: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: E-Train, drive by, 18 e 30 minuti, RTL 102.5, buon ritorno
1: tico,
0: a casa.
1: Sei un po' un tico.
2: Anche
1: meno corsa.
0: È che mi gasavano loro, capito? No, però meno hai ragione. Corsa, però dai. Hai ragione.
3: Allora, aspetta un attimo. Cioè.
1: Rifa più elegante, dai, meno antico, dai.
0: E-Train alle 18 e 30 minuti, drive by con la Nick. Però no, forse no. Questo drive by è troppo stirato.
3: Allora, adesso
0: stirato.
3: Nico ti fa una vera entrata anni 80. Me la regalo.
1: No, no. No, dai, io non l'ho mai fatto quelle robe
3: no,
1: lì belle.
3: Per l'appunto.
0: No,
1: ma poi volevamo parlare di Kimi Antonelli.
0: È vero, allora, dobbiamo stargli vicino, perché Olivia Rodrigo, con cui stava uscendo, ha detto: io sono single, mi fa schifo uscire con i ragazzi. E quindi Kimi si dovrà consolare con Singapore.
3: Ma tu sei sicuro che non era tutto un gossip? Scusa.
0: Però sono usciti sicuramente.
3: Vabbè,
1: cosa vuol dire?

0: Oggi siamo leggeri, ce ne rendiamo conto perché insomma ci sono in giro un po' di notizie pesantone, quindi allora l'abbiamo buttata così un po' sul leggero, no Fulvio?
1: Però oggi torna lui, il direttore dell'ANSA Luigi Conto in Password alle 18:50. Possiamo anticipare?
0: Sì, certo, parliamo di casa, sfratti e quindi ragazzi, un argomento che è più pop di quello non ce n'è.
2: Avete
0: no?
2: visto in Spagna, infatti, ultimamente ne parlano tantissimo anche lì, e chiaramente sta diventando super attuale, sta tornando perché poi guarda, non è che sta diventando adesso.
0: Guarda Cianna che i dati su Roma sono clamorosi, 5 sfratti al giorno.
2: Sì, soprattutto poi nei quartieri popolari dove la gente non è che ne ha 2-3 di case, per cui
0: manco una ne hai.
1: E poi posso dire, senza arrivare all'estremo degli sfratti, c'è il tema, pensate a Milano e tante altre città importanti d'Italia, il costo che rende impossibile a una giovane coppia scegliere alcuni centri
2: anche solo in affitto.
0: È ovvio, sì.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
11: Certo Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Disoppa 01 Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
15: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.
15: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Allora, io stavo ragionando su questa cosa della ciociara, della ciociaria, ne stavamo parlando con Cianna. Io li voglio salutare tutti gli amici che ci ascoltano dalla ciociaria, esatto, Frosinone. Di tu che sei di quelle parti,
1: praticamente
0: Gianna.
1: Stavamo vedendo che negli ultimi minuti, ma proprio veramente roba di un quarto d'ora fa, era stato dato della ciociara a Giorgia Meloni.
0: Sì, sì, vabbè, questo...
1: Tajani è andato a dire, beh, non è bello perché ciociaro come insulto non è corretto, ci sentiamo fieri di essere ciociari.
0: Ma una stronzata, dai ragazzi, proprio veramente.
2: A cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Sarà forse la luna in opposizione a rendervi graffianti, sempre pronti a difendere le vostre idee, proteggendo le cose e le persone in cui credete? Difficile piegarvi. Amici del segno del Toro, diventa sempre più facile ed evidente notare come certe vostre scelte o certi pensieri si allontanino da una certa logica. Decidete se considerare il caos come fantasia. Gemelli, l'amicizia lunare vi rende capaci di divertirvi, sempre piuttosto spiritosi rispetto a persone e realtà. Sarete obiettivi nel giudicare idee e proposte senza sbagliare. Amici del segno del Cancro, non prendete troppo male alcune situazioni in cui qualcuno non sembra parlare e comportarsi in modo chiaro. Cercate di non vedere nemici o problemi in ogni cosa. Leone, vi piacerà manifestare in modo sereno e spontaneo la vostra energia, quella forza che Marte non smette di tenere accesa. Le vostre passioni si vedono e si sentono. Vergine, finalmente rallentano pensieri e sentimenti. Finalmente potete godere di una situazione tranquilla, lontana da tutto ciò che confonde e che inquina l'energia. Bilancia, l'arrivo della luna nel vostro segno aggiunge forza e determinazione al vostro modo di sperare, di sognare e di vivere situazioni future. Amerete credere alla fortuna. Cari Scorpione, luna e Marte si parlano tranquillizzandovi, dandovi buoni motivi per credere che alla fine un problema si risolverà da sé, in modo facile e spontaneo. Sagittario, coraggiosi sempre, sbadati forse mai. La luna vi impone di sognare, ma ad occhi aperti, riconoscendo le promesse impossibili, lasciando perdere le situazioni inarrivabili. Capricorno, potreste giudicare un po' troppo deciso e diretto il modo di fare di qualcuno, criticando forse certi atteggiamenti, certe parole. Avete bisogno di fare pace. Acquario, grazie ad una luna amica del vostro segno, potrete usare le vostre emozioni per gestire una tensione o un possibile scontro. Saprete rimediare ad ogni cosa. Infine, cari pesci, finalmente le emozioni tacciono e si rilassano, finalmente certe passioni ritrovano equilibrio, concedendovi uno stile facile, leggero, simpatico e possibile.

0: The Bowser, Lose Myself, RTL 102.5, anch'io sono entrato un po' modello 82-83.
1: Sì, va bene.
0: Allora, è tornato e veramente lo abbracciamo con un particolare entusiasmo perché piace da matti a tutti il direttore dell'ANSA, Luigi Contu.
1: Ciao direttore, buonasera, ben ritrovato, grazie per aver aderito al nostro invito. Buonasera. E quindi sarai nostro.
2: Grazie a voi.
1: Ogni giovedì.
2: Ci siamo.
1: Allora, per ricominciare appunto la nostra collaborazione, abbiamo deciso, hai deciso insomma, di parlare un po' di casa, perché ci sono molte cose da dire, non belle, credo, no?
2: Sì, allora diciamo che c'è davvero tanto, ci sarebbe tanto da dire, a cominciare dal fatto che la casa sta diventando un problema enorme in tutta Europa, in tutte le grandi città europee. Abbiamo visto che è successo a Berlino con le elezioni, che sono state, in cui la casa è un elemento decisivo, in Spagna con le proteste degli spagnoli, insomma è un tema enorme e ci sono dei dati che fanno impressione. Cioè, ci sono dei dati, in Italia siamo passati da un aumento dal 2015 al 24 del 70-68% del costo degli affitti e del valore anche al metro quadro, mentre l'aumento delle retribuzioni è stato in tutti questi anni neanche del 15%. E noi stiamo parlando di un grandissimo problema, non c'è più spazio per i giovani, ma non soltanto per i giovani, per le famiglie medie, per la classe media, per trovarsi un appartamento nel centro, comunque nelle zone diciamo urbane di Parigi, Londra, Bruxelles, Madrid, Roma, Milano. Ma questo al di là delle proteste, dei cortei, delle elezioni, questo è un tema che bisogna affrontare.
0: È un fatto.
2: Noi dobbiamo dare la possibilità alle persone di vivere nelle loro città. Siamo espulsi dall'overtourism, dal turismo di massa, dal B&B, dai grandi alberghi che fanno aumentare il prezzo, per carità, tutti i soldi che per l'Italia sono decisivi, quelli del turismo, ma insomma poi.
3: Ma per chi ci vive un po' meno, perché oltretutto anche andare all'estero adesso è un problema, cioè non si può neanche scappare più in Spagna se le proteste giustamente le fanno anche lì.
2: No, non c'è dubbio. In Europa la situazione è un po' così ovunque, con qualche piccola differenza. Io penso che questo è un tema. Il governo ha pensato di varare un piano casa che mi sembra sia rimasto un po' lì, non si vede una soluzione, no?
1: Sì.
2: Abbiamo avuto gli studenti con le tende, insomma,
1: sì,
2: questi
1: sì.
2: Ragazzi
0: li abbiamo ancora,
2: esattamente, ci sono ancora, anche se da noi la protesta non è diventata così forte come è successo in Spagna. Però insomma io credo che la politica debba dare una risposta a queste questioni.
1: Senti, per chiudere direttore, due parole anche sugli sfratti. Leggevo oggi i dati che riguardano la tua città Roma, è tanta roba.
2: È tanta roba e fanno parte un po' di questo ragionamento. Io capisco che è anche giusto che gli inquilini debbano rientrare in possesso delle case quando vogliono, se poi però c'è un effetto distorsivo che si riprendono le case per fare affitti brevi, non si ridanno nel circolo degli affitti per le famiglie normali, ecco lì che c'è un tema. E torniamo sempre a chi deve decidere, a chi deve scegliere, fare delle politiche che siano inclusive, perché sennò bisogna andare a vivere tutti a 100 km di distanza, ma non ci sono i treni regionali, non ci sono i trasporti,
0: poi non funziona così. E del resto questo non sarebbe un tema squisitamente di destra o di sinistra, ma di banale logica.
2: No, ma certo.
0: Lo sappiamo. Lo riprenderemo questo tema. Pensate al destino di Milano, che ha attratto per decenni, attirava riuscendo a mantenere, ma se oggi attiri e poi espelli non funziona più.
1: Non funziona più il giochino.
0: Grazie.
1: Allora, grazie. Però,
2: siamo andati oltre.
1: Va bene. Ci risentiamo giovedì prossimo. Luigi Conto, come sapete, è il direttore dell'ANSA. Ciao, grazie.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Allora, adesso ci dedichiamo a uno di quei pezzi che io mi ricordo la prima volta che lo ascoltavo da ragazzino. Arrivederci a questa sera di Battisti. Cercavo di capire, no? Da bimbetto.
1: È un po' articolato.
0: Sembra la canzone dal testo semplice.
1: No, invece è molto articolato. È anche...
0: Ci si mette per me a capire.
1: è anche molto sofisticata.
0: Vari livelli, sai come i film della Pixar, no?
3: Ah, certo, che sì, che all'inizio magari te lo godi in un modo, poi dici, ah, vedi, ecco cosa
1: non parliamo di film, che leggevo prima i dati sul cinema, non si va più al cinema.
0: Come non si va? C'è stata l'Odissea, siamo andati tutti al cinema.
1: Non si va più al cinema perché costa troppo il biglietto.
0: Ivana, al volo.
6: Sì. Siamo in calo.
1: Siamo in calo.
6: Speriamo.
0: Nonostante l'Odissea, nonostante Zalone.
1: Non ti fidi.
0: Ma io mi fido, però dico.
1: No, non mi sembra. Chiedi rinforzi. Comunque, fa un culo, Fulvio.

0: 4% allora, di incassi.
1: Guarda,
0: scusami,
1: che no, no, non si fa così, però.
2: Fulvio,
1: no,
2: sono dati tendenziosi.
0: Non dammi le mani,
1: Fulvio,
0: però,
1: sei diseducativo perché stai dicendo dei dati tendenziosi. Voglio, ecco, per favore,
0: guarda che Cinetel.
1: Mi fate fare un ringraziamento alla clinica Gran Sasso di Milano. Sapete che la mia cagnolina è lì da 12 giorni, stava salutandomi. Domani la porto a casa. Ah, con...
3: questa è una bella notizia. Una gran
1: allora,
3: notizia.
1: Grazie dottoressa Consoli, dottoressa Didier, speriamo che vada tutto bene. E basta, perché mi viene da piangere. Okay.
3: Passo passo, oh,
0: comunque,
3: una volta,
0: comunque al cinema, Nico, si va più 34.
1: Ci posso credere. Fa culo, ma basta.
4: E Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: RDL 102.5 Time.
0: Anche a Pietra Ligure, provincia di Savona, le 19 in punto.
7: RTL 102.5 giornale orario.
8: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito la politica, perché la Camera oggi ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Protesta dall'opposizione. Alberto Ciapparoni.
9: Passati indenni 3 voti di fiducia, lo stabilicum secondo la maggioranza o il melonellum per l'opposizione. In cassa, a scrutinio segreto, il via libera definitivo della Camera con 227 sì. Tra gli applausi in aula del centrodestra e la protesta dell'opposizione che sventola cartelli con scritto legge truffa. Meloni non si vede a Montecitorio ma dai social esulta. Siamo uniti, compatti e determinati, scrive la Premier. L'incubo Franchi Tiratori dunque è scampato e tutti i leader del centrosinistra hanno preso la parola davanti ai banchi del governo al gran completo, così da 5 Stelle Conte.
10: Ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento. Indicare che il premio di maggioranza va a una Premier con gli occhi chiari.
9: Dal PD Schlein ha puntato il dito contro Meloni, la prima premier donna che ha cancellato la parità di genere. Insomma, proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, la possibilità di dare fino a 3 preferenze. Ecco la nuova legge elettorale. È tutto.
8: Andiamo in Ucraina. Un pesante attacco russo su autobus di civili ha causato decine di morti a Kramatorsk, nel Donetsk. Le ultime notizie con Raffaella Coppola.
11: I 33 morti sono in gran parte passeggeri dei 2 autobus distrutti dal fuoco russo. L'ordigno è finito sulle persone che stavano semplicemente andando per i fatti loro, dice l'amministratore locale di Kramatorsk. Un attacco deliberato contro i civili che non rimarrà senza risposta, promette Zelensky. E mentre si moltiplicano attacci e vittime, a Kiev sono 4 morti e 14 feriti nei bombardamenti di questa mattina, il leader ucraino va in pressing sugli Stati Uniti chiedendo di consentirgli di utilizzare Starlink sul territorio russo. Per il segretario di Stato americano Rubio questa situazione di stallo può diventare molto pericolosa e il conflitto regionale molto più ampio. Mosca afferma che non sta minacciando l'Europa ma avverte: se attaccati risponderemo. Poi attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova definisce malsane le accuse del ministro Tajani di possibili interferenze russe sulle elezioni parlamentari italiane del prossimo anno.
8: È stato operato alla testa l'attore Davide Iacopini, aggredito mentre era in monopattino a Roma da alcune persone a bordo di una minicar. L'autore non sarebbe l'unica vittima della banda. Sergio Gadda.
12: Oggi una 27enne ha denunciato di essere stata spinta a terra mentre era in bici in via San Pancrazio. L'episodio però è avvenuto lunedì. Negli scorsi giorni erano stati presi di mira anche un 26enne in monopattino ed una donna. Il giovane, che oggi si è presentato ai carabinieri, ha detto di non essersi accorto dell'arrivo della minicar nera e di essere stato colpito da un calcio, da qui l'ipotesi che forse l'auto sia elettrica. Allo stesso modo era stato aggredito Davide Iacopini. L'attore 42enne girava in monopattino in strada e ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove nelle scorse ore è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. La prognosi resta riservata. Intanto nella capitale è caccia la minicar di colore nera con a bordo 2 persone, forse minorenni. Al momento non trova conferma la possibilità che possa essersi trattato di una sfida social. Il PM procede per tentato omicidio.
8: Oggi 2 morti sul lavoro nella Vellinese e a Roma, una strage che non si ferma. Max Vigiani.
0: In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata di Principato Ultra. La vittima

0: Ma stava smontando dei pannelli solari a Sette Camini. A Roma invece un uomo di una cinquantina d'anni è deceduto in un'officina a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Sempre a Roma e sempre in zona Sette Camini, un ragazzo di 25 anni, magazziniere in uno stabilimento di Amazon, ha perso la vita forse a causa di un malore mentre stava effettuando il turno di notte.
1: Le proteste degli studenti in Francia che chiedono più risorse per la scuola, non solo Nantes e Strasburgo, tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti vengono segnalate anche a Parigi, in Place de la Bastille, dove migliaia di studenti si sono dati appuntamento. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Cambiamo argomento. A Stoccolma oggi è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Lo ha vinto la canadese Anne Carson. Massimiliano Mantiloni.
2: Ha saputo di aver vinto il premio mentre si trovava in Islanda ad ascoltare il vento, ha riferito Ingrid Carberg, la segretaria permanente dell'Accademia svedese. È rimasta sorpresa ma molto felice, l'ho percepito dalla sua voce. Poetessa e saggista, la canadese 76enne Anne Carson è il nuovo premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa è la motivazione dell'Accademia. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo ed Euripide, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Dal 1901 il premio Nobel della letteratura è stato assegnato a 105 uomini e 19 donne. Tra i suoi libri pubblicati in Italia ricordiamo Come l'acqua del 2025, Era una nuvola del 2021 e Autobiografia del Rosso.
1: La borsa di Milano ha chiuso negativa anche oggi con il FTSE MIBA meno 1,35% a Milano. È tutto, ora prima il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di venerdì insisterà una zona di bassa pressione e scenderà gradualmente di latitudine, interessando soprattutto le regioni meridionali, anche la Sicilia, apportando precipitazioni diffuse localmente di moderato a forte intensità, ancora parecchio vento e un conseguente calo delle temperature. Variabilità al centro-nord, ancora parecchie nubi, localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano, ma non escludiamo anche locali spazi assolati. Dettagli maggiori sull'app e Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Medesima la situazione sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per gli intensi flussi di traffico invece sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In chiusura registriamo code per traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra la tangenziale Est e la tangenziale Ovest di Milano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il nostro grido di riconoscimento. Buona serata amici e amiche, simioli e simiole d'Italia riuniti. Buonasera anche a lui. Simioli,
7: eccolo.
6: I nostri amici, eccolo.
8: Buonasera,
6: eccolo.
8: Mi sentite?
7: Sì, sì, sì, ti sentiamo, forte e chiaro.
8: Cominciate a prendermi per culo. Allora, vabbè.
6: Non è vero.
8: Allora, dicevo, volevo fare un inizio salutando gli amici di una comunità, è vero, in provincia di Frosinone, che ci chiedono di parlare della loro sagra. Questo paesino si chiama Strangola Galli.
6: A quanto hai venduto la marchetta, se posso chiedere?
8: Tra chicchirichi ci siete, scusate la banalità. Allora, no, questa qua veramente l'ho regalata perché avevano già comprato un pacchetto di 150.
7: Sì, ricordiamo che noi ogni 149 praticamente vi regaliamo la 150esima.
6: Ma da quando questa politica commerciale?
7: È una promo, fermi
8: che stasera torna Fisco Inferno, che ci sono ancora troppi evasori in questo paese, ma adesso la musica.
6: Olivia Rodrigo.

0: Vertigine di Elodie, 19:15 minuti. E allora, protagonisti, inizia ovviamente con le nostre grandi mission.
1: Una grande notizia
0: quest'oggi
1: del nostro giornalista Simioli.
2: Grazie. Seria, Lecce, seria. In 86 minuti nati 5 bambini, un vagito dopo l'altro, Alba Record al Vito Fazzi. Pensate, mentre Lecce gioisce, chi piange?
1: Il vagito del coniglio. Allora andiamo, chiamiamo, è la Pax radiofonica. Andiamo a Celle Ligure.
0: Grandi.
1: Il vagito è un programma. Certo, sì. Andiamo a Celle Ligure. Vediamo se c'è il sindaco.
2: Dove invece le nascite languono.
0: Davvero, come?
1: E quindi, sindaco, languono, le serve un'anguilla, una lingua o una cicogna? Ci risponda.
3: A noi serve una cicogna, ce ne servono tante.
1: Anche una cicoria, se vuole, gliela possiamo mandare.
2: No, scherzi a parte, sì. Sindaco, è vero che le voleva lanciare un appello a questa cicogna che ha portato 5 bambini in 86 minuti a Lecce, perché da voi invece che succede?
3: Da noi non sono tantissimi, sono una ventina l'anno, quindi insomma ci servono tante cicogne.
1: Ma scusi, ci sono posti per fare la camporella? Chiedo un po',
2: no,
1: così.
2: Che c'è, no, perché la camporella?
3: Sì, ora non posso confidarvi di tutti, perché alcuni sono segreti.
1: Ma
2: non è che non nascono bambini perché non ci sono i posti dove andare ad appartare.
1: Certo,
2: dai, Fredè.
1: Ma perché uno, scusa, si
2: un
1: deve
2: bambino
1: appartare,
2: lo puoi fare pure
1: va?
2: In ascensore, voglio dire, bastano 3 piani.
1: Ho capito, ma c'è gente che serve un grattacielo, 10-15 piani.
2: Io conosco un sacco gli amici miei che sono nati negli ascensori in 1 minuto e 10 secondi.
1: Ah, sì? Su e giù.
2: Allora, però, scherzi a parte, sindaco, è importante che nascano bambini, no? Lì da voi a Celle Ligure?
3: Assolutamente sì, noi come amministrazione ci abbiamo messo del nostro. Mio figlio è nato un mese prima delle elezioni e 3 assessori hanno partorito nel primo anno di mandato.
1: Quindi lei è proprio di parola.
0: Vabbè, giustamente dà l'esempio.
3: Assolutamente.
1: Ne faccio
3: importante. Perché noi abbiamo un progetto, un albero per la vita, dove piantiamo un albero per ogni nato. Quindi ora, in questo periodo in cui è assolutamente fondamentale
1: fare figli,
3: fare più cicogne arriveranno, più alberi noi potremo piantare.
1: Va bene,
2: allora amici di Celle Ligure, salite sull'albero e fate figli sull'albero, che pure una bella idea divertente. Scherzo.
1: No.
2: Grazie sindaco, viva Celle Ligure.
3: Grazie,
1: grazie. Andiamo Ligabue, qualcosa per te.

0: La meraviglia di questo brano di Coldplay, 19:25. E allora, momento cruciale.
1: Emotional. Ah, no, questa...
0: partiamo dal regalo. Partiamo dal regalo.
2: Qual è il regalo?
0: Vado io?
1: Sì, dico io? Beh, dillo tu, certo. Sì.
0: Quest'anno, questa sera vi regaliamo quattro pedalò. Sai quelli che si noleggiano?
1: Ma sì, uno bene. Che se ne fa di un pedalò?
0: Non litighi con i vicini di un pedalone, ce l'hai. Vabbè,
2: questa sera il Cruciterga è preceduto da una colonna sonora. Ecco.
0: Detta vai. Anche colomba sonora, che non si sente, però. Vabbè,
1: come sempre.
2: Non si sente? Eh?
1: No, no, cantacela tu. Com'era? Che qual era?
2: Sapete, light my fire.
1: Vabbè, domanda, fratello.
2: Domanda, qual è la domanda?
0: Allora, qual è il super alcolico preferito da Jim Morrison?
1: Dai, 3. Dai.
2: Il numero? No, non lo diamo. Vabbè, dopo.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Pioggia di fatture da Saturno.
8: Fatture processate.
7: Pratiche nebulose.
8: Già chiuse.
9: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
10: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.

0: cose sono migliorati.
1: Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Billie Eilish con Justin Bieber, Bad Guy, 19:34 minuti all'interno di Protagonisti. Atterriamo allora all'aeroporto di Roma, Fiumicino. Veniamo da te, cara Alessandra Vatta. Ale!
1: Ma buonasera, buonasera, che bella questa canzone per atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ciao a tutti, io non sono sola, ho degli ospiti speciali oggi qui alla nostra postazione all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono infatti con gli atleti delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, sono con Antonella Palmisano ed Andy Diaz. Ciao ragazzi.
0: Grandi.
1: Ciao.
2: Benvenuti. Buonasera.
1: Allora, ovviamente l'aeroporto di Roma Fiumicino è importantissimo perché è un po' un crocevia per quando loro passano, vanno, partono, certo, a far gare, allenamenti, eccetera. E oggi sono qui per un'occasione anche molto importante, un aperitivo importante. E proprio nel fuori onda stavamo parlando anche di quanto si può concedere un atleta del loro calibro da un punto di vista appunto di alcolico, eccesso un pochino, no? Allora lo chiedo principalmente ad Antonella, ne stiamo parlando con lei. Quanto vi potete concedere voi atleti?
3: Ma ti stavo dicendo un po', ecco, dietro le quinte, che noi vogliamo sempre primeggiare, quindi durante i nostri periodi di preparazione siamo abbastanza severi con noi stessi, quindi cerchiamo di rispettare l'alimentazione, di privarci dell'alcol, appunto di non ostentare, di bere una tonica, e poi quando arrivano i momenti in cui ci possiamo un po' allargare, ci diamo giù dentro, non siamo abituati e ci facciamo male. Penso che sia anche l'occasione di oggi, che siamo qui a DR, quindi questo evento organizzato anche con le Fiamme Gialle, dove ci stiamo concedendo questo aperitivo, quindi prosecchi, qualsiasi, la qualunque, e non siamo abituati, quindi qualcuno uscirà da questo incontro, dove per fortuna stiamo vivendo l'aeroporto in maniera differente, perché di solito è un luogo, certo, di incontri dove scappiamo nei nostri mille viaggi, però questa volta ce lo stiamo godendo.
2: Oggi si può, insomma, dai, oggi si può.
1: Oggi ce lo si concede. Sei d'accordo intanto, Andy?
4: Assolutamente, io sono uno di quelli che mastengo un po' durante tutto il periodo di gare, quindi anche oggi me lo posso permettere, almeno un calice, dai.
0: Vabbè, ci sta.
1: Tu sei alle prese, giusto? esatto, stavo per chiedergli proprio quello. Tu sei alle prese con un'esperienza un po' diversa, alle prese con Ballando con le Stelle. Ci vuoi parlare un po' di questa esperienza?
4: Esattamente, dopo un anno bellissimo, pieno di risultato, vogliamo anche prendere anche Ballando con le Stelle, quindi sono uno dei concorrenti. Un'esperienza bellissima, è un mondo totalmente nuovo, diverso da quello che sono abituato, un pubblico totalmente diverso, quindi mi sto godendo ogni momento.
2: Pesante, difficile,
4: è diverso. Io pensavo di saper ballare, ma invece no. Sono arrivato lì che non sapevo fare manco un passo, quindi è un momento anche per me di imparare cose nuove e ballare veramente come si deve.
1: Volevo concludere con una cosa.
4: Assolutamente, quindi già che tutti sanno che sto facendo Ballando con le Stelle, quindi questo sabato uscirà la seconda puntata, quindi mi raccomando, votateci per favore.
1: Grazie ragazzi, è sempre un piacere, veramente grazie per il vostro sport, per tutto ciò che portate, veramente grazie mille.
3: Grazie. Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie a te,
1: ragazzi,
0: Ale.
1: A dopo.
0: Intanto dito nella piaga, Miss Italia.

0: nuova di Dito nella Piaga Miss Italia. Attenzione, perché andiamo a Strangolagalli, che non è una brutta parola, perché noi siamo brutte persone. È il posto siamo... dove c'è una sagra molto seguita, no, amata.
1: Sì, si chiama Sagra della Stesa. Pronto?
0: Eccola qua.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Mi scusi, stava dormendo? Ma posso chiamare più tardi? E chiamavo veramente per la Sagra della Stesa. Dove si trova Strangolagalli? Nel Frusinate, in Ciociaria?
0: Zero.
1: È finita la Sagra della Stesa.
0: Non si sente nulla, Gianni.
2: È bellissimo.
0: Te lo vogliamo dire. E non funziona il tuo microfono.
1: Non funziona il telefono, allora.
0: Non si sente, vabbè. Non abbiamo capito quello che ha detto. Giusto. Però, dove
1: allora
0: si trova?
1: Non si sente più il telefono.
0: Diceva che...
1: No, ma dice che è finita la Sagra della Stesa.
0: Ma
1: come? Strangolagalli.
0: Ma l'hanno segnalata ieri sera. Vabbè, mandiamo una replica, facciamo una replica, dai.
1: Potevano, questo volevo chiedere, vabbè.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.

0: capsule per ogni ora.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione!
11: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
13: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
12: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
14: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
14: E di interessi?
12: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Baby Steps di Olivia Dean, 19:52 minuti. Attenzione, Cruciterga, abbiamo il vincitore, giusto?
1: Il vincitore, eccolo, ha indovinato. Allora, come si chiama? Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: Armando. Ma scusi, sempre Armando.
1: Ma lei indovina tutte le sere.
3: Ma come fa?
2: Per la linea, sono fortunato.
4: Ho capito, però lasciamo spazio agli altri, come si dice anche in televisione. Allora la domanda era: super alcolico preferito da Jim Morrison.
1: Qual è questo super alcolico preferito da Jim Morrison?
4: Buonanima, ecco.
2: Il Jim Tonic.
1: Ecco, e come Jim nuotava Jim?
0: No, vabbè.
1: Come nuotava Jim Morrison in piscina?
2: Questa non la so.
0: Dai, questa è facile, è più facile ancora.
1: Dai, come nuotava?
0: Esatto,
1: allora lei ha vinto, lei ha vinto un set di risate e poi ha vinto quattro pedalò blu, quelli che si fittano.

0: mare.
1: Tanto c'è il Migno, vedrà che tra poco tornano le alte temperature e potrà comunque usarli.
2: C'è il Migno e c'è anche il Mignolo, se vuole vediamo anche quello.
1: Basta, bene, ma hai dato salutiamo. Il meglio, ora basta. Applauso.
2: Di dov'è? Di dov'è lei?
1: Di dov'è?
3: Io?
2: Sì.
3: Tre civette.
4: Sul Comò.
2: Una frazione di Comò.
4: Vabbè.
2: Andiamo con il Renato Tiziano Ferro.

0: è imbranato Tiziano Ferro e anche il nostro Gianni, possiamo dirlo, è leggermente imbranato perché ha combinato una delle sue su Zoom. C'è una parola che viene blerata.
1: Non ho combinato niente.

0: Attenzione.
1: Dopo diventiamo seri, sì, perché sì, questo paese, secondo le ultime indagini degli 007, ancora troppi evadono.
2: Vanno via,
0: non pagano proprio.
2: Non pagano.
1: Nella Francesco, nella F, ci sei solo tu, nella F di tutta Italia.
2: Fanciullo.
0: Allora, tra poco. Anche a Bardonecchia, in provincia di Torino, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. La riforma elettorale è legge, ma è scontro tra maggioranza ed opposizione. Alberto Ciapparoni.
5: Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze, incassa 227 sì e 164 no. Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. La prima a esultare è proprio la Premier. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito nella convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'itere per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della Consulta prima del ritorno alle urne, con la leader PD Schlein che parla di maggioranza imbarazzata.
4: Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha aggiunto. Ora andiamo in Francia, dove continuano le proteste degli studenti e nelle scorse ore è intervenuta anche l'UNICEF. Massimiliano Mantironi.
6: L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La sezione francese del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia invita le autorità d'Oltralpe a rispettare il diritto dei giovani a manifestare pacificamente. Diverse città della Francia sono sotto assedio dei cortei per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Centinaia di giovani sono scesi nuovamente in strada a Parigi e hanno raggiunto Piazza della Bastiglia, che è stata blindata dalle forze dell'ordine. Manifestazioni anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes, dove sono stati segnalati anche scontri tra giovani e polizia. I sindacati hanno annunciato un nuovo sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre.
4: Ann Carlson sta pensando di donare i 12 milioni di corone svedesi del Nobel per la letteratura 2026. Lo ha detto la poetessa insignita oggi del prestigioso riconoscimento in un'intervista pubblicata sul sito dei premi. Carlson ha detto che celebrerà con una passeggiata nei boschi per non dover rispondere al telefono. È tutto, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buonasera da Paolo Corazzon. Perturbazioni in transito sull'Italia si farà sentire anche domani, anche se domani un parziale miglioramento del tempo è atteso al nord, soprattutto al nord-ovest e anche sul medio alto Tirreno, compresa la Sardegna. Invece regioni adriatiche e sud con tanta instabilità domani, pioggia, acquazzoni e qualche temporale, temporali che sabato insisteranno ancora nelle regioni meridionali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, inoltre tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, troviamo un chilometro di coda per un veicolo in panne e da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie. Medesima la situazione sempre sulla 1 tra Valsamoggia e il bivio con la 14 verso Bologna. Per lavori di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova registriamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e sulla 4 Milano-Brescia invece per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Infine segnaliamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. Il tempo di attesa è di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. 24 minuti. Oggi senza bacio? Eh no.
9: No,
0: ah,

0: stavamo pensando a quello che è accaduto nella poco fa, prima del giornale orario, ma non preoccupiamoci, no, ma noi andiamo tra poco a parlare con chi? Con un tributarista.
1: Sì, e intanto monta la polemica, qualcuno ha scritto: ma come, scherzate sull'evasione? Ma no, ma noi per evasione intendiamo staccare la spina, distrarsi.
2: Sì, quando dice ho bisogno di evadere un po', no? Non è che uno vuole fare un reato, vuole evadere un po' dalla
0: realtà. Anche Signori lo dice al suo commercialista: guarda, ho bisogno di evadere un po'.
1: Ci sono quelli che usano la settimana enigmistica e quelli che usano il fisco per svagarsi un po', questo abbiamo detto.
0: La mia non è proprio voglia di evadere, più di pagare un F24.
1: Sì, esatto. Però guardate, adesso arriva un power hit veramente fantastico.
0: Annuncialo, Gianni, annuncialo, è tutto tuo.
1: No, vai. Lo annuncia Taranto. No. Nessuno capisce niente.
2: Nothing but tears.

0: telefono in grado.
1: Amore disperato, Achille Lauro 20 e 12 su RTL 102.5. Amici e amiche, contribuenti e pagatori di F24, ma anche non pagatori, noi adesso vi diamo dei consigli utili. Prima sigla, grazie.
2: Per fa che scusa, vabbè, sigla. No, yes. Vai. Allora, notizia dell'ultima ora. In Italia si evade ancora troppo. Questa è la notizia. Però,
1: questa è la notizia e ci risponde il buon Timpone.
3: Certo.
4: Buonasera.
1: Commercialista.
4: Buonasera a tutti.
1: Maratoneta. Esatto. Altro? Sì, sì. Va bene così.
4: Allora diamo l'appuntamento a Lisbona, prossima tappa a Lisbona.
1: Ma che
3: hai capito?
1: Ma fa le marchette autoriferite, noi la chiamiamo per il fisco, direttore. Scusi.
2: Vabbè, direttore, ma che domanda dobbiamo farle? Perché si continua a evadere in Italia, secondo le ultime indagini degli 007?
4: Beh, in realtà però rispetto al passato c'è stato comunque una riduzione, perché hanno introdotto dei meccanismi dove rispetto al passato è difficile sfuggire al fisco, a partire dalla fatturazione elettronica e dalle informazioni che sono presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.
1: Siamo tutti schedati.
4: Effettivamente i dati sono allarmanti, perché ogni anno si parla di quasi 100 miliardi di evasione, però un minimo di riduzione c'è stata grazie a tutti questi strumenti, anche all'intelligenza artificiale.
1: Sa che le sue parole lo sa che le sue parole mi fanno venire in mente una canzone? Innocenti evasioni.
3: No, vabbè.
1: Se la ricordi, Gianni, che potrebbe fare al caso di quello che ha detto.
2: I Battisti, senta, ma in questa, diciamo, statistica così, sono di più i grandi evasori o i piccoli evasori, quelli che purtroppo pagano le tasse o mangiano?
4: Beh, in realtà è un tutt'uno, è chiaro che l'evasione maggiore viene effettuata dalle grandi aziende, ma soprattutto anche delle aziende, insomma, che operano in mercati esteri oppure che hanno delle sedi, come dire, laddove c'è una fiscalità privilegiata, sfruttando però quelli che sono i guadagni in altri paesi dove le tasse sono più o meno elevate. Attenzione, molto spesso si parla di evasione, però c'è anche una piccola parolina, elusione, ossia la possibilità di pagare meno tasse sfruttando una serie di...

0: di norme e di leggi a favore delle aziende.
1: Poi c'è l'elisione, che significa proprio quando ti tagliano. Vabbè, però grazie mille Timpone, meno male.
0: Grazie che a voi. Noi speriamo che, come dire, questo dato si abbassa, perché abbassandosi il dato dell'evasione fiscale si riducono un po' per tutti anche le tasse.
2: Esatto.
3: Se si abbassa pure il prezzo del diesel siamo ancora più felici. Grazie
1: perché si sta alzando la pressione anche fiscale.
3: Mamma mia, veramente.
1: Taranto, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Sombra, Back to Friends, 20 e 20 minuti in protagonisti, solite alle 105, attenzione, però al momento di una notizia bomba.
1: Sì, è attenzione. Adesso un'ansa, notizia bomba. Le alghe della laguna di Orbetello saranno monitorate dai bene. Satelliti.
0: Beh,
1: io mi chiedo, un satellite come fa da quel posto dove certo. sta a monitorare le alghe della laguna di Orbetello?
0: Con lo zoom, non lo con zoom dove zoom. È Gianni, uno zoom molto potente.
2: Sì, sì. Orbetello,
1: vabbè. Orbetello. Mm.
2: Ci sono le
1: in orbita, in orbita. La laguna di Orbetello.
2: Orbetello non si affaccia direttamente sul mare aperto, ma sorge al centro di una grande laguna vedi. Collegata alla terra fuori. Sì,
1: è tutto
2: non si affaccia però l'agenzia. Sulle alghe. Non si affaccia sulle alghe.
0: Ci sono alghe.
2: Ma non si affaccia sulle alghe. Ecco.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People. C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
6: Ma no, abito qui dietro.
5: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
6: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
5: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
6: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: alle 20:31 su RTL 102.5, temporale nubifragio a Roma, posto che le strade allagate, quindi non torniamo a casa e andiamo in aeroporto.
1: Oppure torna a casa con un aereo da Fiumicino, Ale, a la linea. Esatto.
2: Ci proverò, ci proverò. Vi fidereste di tornare a casa con un aereo con me? No, allora, fatto sta che qui c'è un fuggi-fuggi generale, un sacco di gente che corre, va a destra e a sinistra. Fortunatamente, ovviamente, all'interno non c'è una goccia di pioggia, però i tuoni si sentono come.
0: Pensa che paura prima di partire con quei tuoni, tu pensi a qualcosa, invece è normale, no?
3: Gli aerei possono viaggiare in praticamente tutte le condizioni, diciamo la verità. Se no, aspettano
0: anche
3: un attimino.
0: Anche con noi a bordo,
3: persino con noi a bordo, quindi devo dire.
1: Anzi, noi Ale, perché non ci fai fare un contratto a me, fratella, come...
0: Ma no, veramente, posso fare una domanda ad Ale?
3: Sì.
0: Sull'armocromia degli aerei, tu sai qual è il colore preferito a bordo?
2: È una domanda retorica, nel senso che tu sai la risposta.
3: No, è una battuta sicuramente, però.
1: È il bordo!
3: Ecco, il bordo.
1: È una strunzata, ecco qua. Una battuta,
3: a domani, Ale.
1: Ciao Ale, ti chiediamo scusa.
2: Ragazzi, ciao, a domani, figuratevi. A domani, ciao a tutti.
0: 22 Simba!

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Anche i Goo Goo Dolls, 20 e 40 minuti, RTL 125 protagonisti.
1: Sì, il Francesco... telefono di Gianni non funziona.
0: Ah, facciamo una prova allora, dai.
2: Sì, sei in diretta su RTL, puoi dire qualcosa? Devo provare il telefono che non si capisce. Parla.
3: Mi sentite, ragazzi?
0: Ma forte
1: benissimo,
0: e chiaro.
1: Benissimo.
3: Spero di sì.
2: Allora, lui è quello che ieri sera ha detto che io non ho una cantinetta. Come faccio a scendere in cantinetta?
1: Ha ragione, ma la cantinetta non è sua.
3: Vero, non gliel'hanno data.
2: Ma la cantinetta non è mia, è di RTL, non me la posso permettere una cantinetta, capito, Francesco? Ci vediamo tra poco, va bene?
3: Ah, ecco. Tra va bene.
2: Poco.
1: Dai, vado, c'è il Millennium tra poco, andiamo a scendere.
2: Vado.
1: Tra poco.
4: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, -25%, a €399.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare! Ma come noi
10: te lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci
11: dividerà. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
15: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli €10,90.
15: Perfetto per il bucato del cambio stagione!

0: Dracula Remix 20:51 su RTL 102.5. Ma abbiamo archiviato finalmente il grande caldo di questi mesi, di questi giorni, perché cioè, Roma, ragazzi, è un lago. Finalmente c'è il mare, proprio Roma al centro, posso dire.
1: Molto, molto interessante, anche perché è un infotraffico, fate attenzione, sì, scherzi sì. A parte.
2: Io sono rimasto ancora alla notizia scioccante sulle alghe di Orbetello. Beh, comunque,
1: vabbè, io invece avevo preso Killing Me Softly, ve la ricordate? Quale versione volete, secondo Roberta?
2: È vero.
1: Roberta Flacco, The Fugees.
0: Beh, io Roberta.
2: Vediamo, Roberta. Votate 378 378 105. Io vorrei
1: Fugees, giusto, non so, giusto.

0: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella musica di sempre.
3: È arrivato, caro Taranto, quel momento.
4: Alla fine ha vinto la versione di Roberta Flack, la versione originale, giusto, caro Gianni?
3: Sì, sì. Perché se me lo chiedi mi fa venire il dubbio.
4: Sì, no, no, dai, l'originale.
3: Diciamo di sì, circa.
5: Probabilmente. Si dice.
3: Probabilmente.
5: Si dice. Anzi, vai.

0: capolavoro Roberta Flack, Killing Me Softly, Millennium Meat, pescato dalla nostra cantinetta di Gianni. C'è chi non crede che noi abbiamo una cantinetta, invece non è vero.
1: Fa ce bene l'abbiamo. Non crederci, cioè, fa bene, fa bene.
2: Buona serata con la suite, sempre qui su RTL 102.5. Ciao Fredella, ciao,
1: ciao a tutti. Ciao, però Simioli. Prima il giornale orario, c'è già pronto quel bell'uomo, ecco, di Nicolò Pompei, ecco, con la giacca blu stasera.
0: A domani.
1: Non perdetelo.
3: Aiuto.
4: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Angri, in provincia di Salerno, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di non vedere, di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Giorgia Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Ora la guerra in Ucraina. Un raid russo a Kramatorsk ha colpito nelle scorse ore due minibus di linea. Pesante il bilancio di morti e feriti. Raffaella Coppola.
6: I 33 morti sono in gran parte passeggeri dei due autobus distrutti dal fuoco russo. L'ordigno è finito sulle persone che stavano semplicemente andando per i fatti loro, dice l'amministratore locale di Kramatorsk. Un attacco deliberato contro i civili che non rimarrà senza risposta, promette Zelensky. E mentre si moltiplicano attacchi e vittime, a Kiev sono 4 morti e 14 feriti nei bombardamenti di questa mattina, il leader ucraino va in pressing sugli Stati Uniti chiedendo di consentirgli di utilizzare Starlink sul territorio russo. Per il segretario di Stato americano Rubio questa situazione di stallo può diventare molto pericolosa e il conflitto regionale molto più ampio. Mosca afferma che non sta minacciando l'Europa ma avverte se attaccati risponderemo. Poi attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova definisce malsane le accuse del ministro Tajani di possibili interferenze russe sulle elezioni parlamentari italiane del prossimo anno.
5: Notizia appena arrivata, la paura di essere vittima di un errore c'è assolutamente. L'ho detto intervistato a porta Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Carapoggi, per cui è stato condannato, come sappiamo, a 16 anni l'ex fidanzato Alberto Stasi. Queste sono ovviamente delle anticipazioni. Se ci sono dei dubbi, se c'è qualcosa che non è stato svolto al 100%, è giusto rifare l'indagine e andare a verificare, ha detto sempre Sempio. Infine, oggi sono arrivate le motivazioni della condanna a 1 anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado bis sul noto caso dei 30 secondi. Valentina Iannicelli.
7: 8 anni di battaglie legali per 30 secondi, quelli che avevano permesso l'assoluzione di un ex sindacalista in primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale. 30 secondi che oggi vengono svuotati dalla nuova sentenza della Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis, secondo la quale gli abusi prescindono dal tempo. I verdetti assolutori sostennero che in mezzo minuto la donna, una hostess che si era rivolta al rappresentante sindacale per una vertenza, avrebbe potuto dileguarsi. Se si coglie di sorpresa la vittima, affermano oggi i giudici, l'azione rapida può impedire la manifestazione di dissenso e l'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione non esprimono consenso ma difesa passiva. Così la Corte ha ritenuto colpevole di violenza sessuale il sindacalista, condannandolo a 1 anno e 2 mesi e a una provvisionale di risarcimento a favore della vittima di 10.000 euro.
5: È tutto il traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. Di conseguenza segnaliamo una coda a partire da Terre di Canossa. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 5 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 8 ottobre 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, c'è lui, Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei, Stefania Iorice, buonasera.
2: Buonasera, buonasera, ben ritrovati pronti per un'altra puntata da trascorrere insieme, tra poco anche Francesca Cheyenne.
1: Che è successo?
0: Si è buggato Palmieri. Pensavo dovesse dire qualcosa dopo aver detto Francesca Cheyenne, e invece ha messo un punto e è stata zitta.
1: Detta Franca. Comunque Franca. Tra poco allo 02251515 diventate voi i protagonisti.
0: Come il
1: della
0: programma?
1: Suite. No, quello era protagonisti prima. Protagonisti della suite, perché giochiamo alla canzone sbagliata.
0: È vero, una canzone al contrario, voi ci dovete dire artista e titolo. Però partiamo cantando tutti insieme, forza Beppe!
3: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Harry Styles,
1: che Styles.
0: Alle 21 Styles. Alle 21:12 su RTL 105 nella suite, benvenuti, ben arrivati.
2: Ciao.
0: Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte e tra poco anche Francesca Cheyenne. Però adesso tutti insieme giocheremo.
2: Meditazione, pensavo perché no,
0: suonava un po' così. Quasi. Hai ragione. No, tutti insieme si canta e si gioca. È vero, piccolo Link?
1: Sì, è vero, siamo passati dalla meditazione al reparto psichiatria in un attimo. Giochiamo alla canzone sbagliata, è un gioco semplicissimo. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverso. Voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch reverse. Beppe.
3: Hey.
0: No ragazzi, ma non è famosa, eh?
2: certo che lo è.
1: Dai è facile.
2: Sarà anche divertente sentirtela cantare, Palmieri, eh?
0: Sì, allora 02 25 15 15, artista e titolo, tra poco in diretta con noi.

0: Tananai con Tango, non è mai lunedì, infatti è giovedì alle 21.20 su RTL 102.5 nella suite, la canzone sbagliata, lo 02.25.15.15, una sfidante, abbiamo Raffa...
1: Uno,
0: abbiamo Raffaele, buonasera Raffi.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera,
3: ciao, Raffa.
0: Buonasera, chiami da Angri, è vero?
2: Come? Mi sento un po' male.
0: No, figurati, chiami da Angri, è vero?
2: No. Allora, Trinitapoli è un piccolo paesino vicino in provincia di Barletta Andria-Trani.
0: Quanto dista da Angri?
2: Non lo so.
1: Come mettere in difficoltà?
2: Sono stato rimandato in geografia.
3: Scusami, adesso vabbè, perché lui ce l'ha scritto davanti, perché gli volevo chiedere in che provincia è, ma vedo che ce l'ha scritto davanti. Facile. Scusami, ci puoi ripetere il nome del paese? Che è affascinante, Raff.
2: Come?
3: Ci puoi ripetere il nome del paese?
2: Allora, Trinitapoli.
3: Trinitapoli.
0: Però
1: piatto tipico, scusami, visto che ormai mi sembra sia la tendenza del momento chiedere anche questo.
2: Vi sento un po' male, ragazzi.
3: Ma che telefono? Hai un telefono all'orecchio?
1: Sei col viva voce, magari?
2: In viva voce perché sono
3: no,
2: la guida.
3: Devi togliere il viva voce. Forse questo era una cosa che potevamo dirti prima. In effetti, però non importa. Adesso Raffaele è arrivato il momento di giocare. Viva voce o non viva voce. Quindi, per favore, vai. Beppe, risentiamo un pezzettino di canzone. Grazie, Beppe. Allora, Raffa, ci devi dire solo il nome dell'artista che canta questa canzone, secondo te?
2: D'accordo.
0: Qual è? Chi è?
2: Ernia.
0: Perfetto!
1: Bravo. Un po' di suspense. Vabbè, però vediamo se non casca sul titolo.
0: Ok. Che canzone è di Ernia, Raffa?
2: Super classico.
0: E allora noi andiamo al VAR da Beppe. È Ernia con Super classico? Però

0: c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Basta Beppe, non dobbiamo cantare noi. Grazie Raffaele per aver chiamato. La canzone sbagliata torna domani, ma lo sapete, affezionati e affezionados della suite e della canzone sbagliata, questo è il momento di vedere come vanno le lezioni di canto. Sentiamo.
1: Noi siamo super classico. Grazie. E riempirei di mazzate quel tuo vecchio.
2: Noi a te ti riempiremmo di mazzate, Palmieri. Già all'inizio è andato malissimo. Vabbè,
3: però, ragazzi, come fai a fare questo lavoro se proprio non hai senso neanche del tempo?
1: Ferma il battito!
3: Tra poco, a proposito di super classico, il super classico della suite è la Ceiella. Franca, tra poco.
4: RTL 102.5.
5: Atmosfera intima, ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
19: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
19: D.O.P., solo carne italiana.
18: Esatto.
19: Il crudo.
18: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più

0: valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar. Energia positiva.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Francesca Michelin con Vulcano, la vertigine che ho di te, alle 21.34 su RTL 102.5 nella suite. È arrivato quel momento e allora, da Verona, pronti per accogliere lei, Francesca.

0: averti.
1: Neck, almeno stavolta abbi il coraggio di guardarmi in faccia, perché le cose vanno dette in faccia, vis-à-vis, non dietro un telefono, non in direct su Instagram. Lascia stare.
2: Vi spiego perché. Vi spiego perché. Palmieri ha proiettato davanti a sé l'immagine di lui stesso. Lui si sta guardando e se lo sta dicendo, ma tanto poi le cose non cambiano.
3: Ma magari domani mi sveglio col coraggio, dice lui.
1: Brava. E questo coraggio bisogna tirarlo fuori. Guarda, mi tolgo anche gli occhiali, perché le cose io le dico non dietro due lenti da vista.
3: Ma lascia perdere.
2: Dietro, dietro la lente dello schermo le dice, è più facile.
4: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
0: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e

0: fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: YouTube alle 21.54 su RTL 102.5. Stefi, c'è un'altra puntata dei Bootcamp, è vero?
1: È vero, in corso adesso un'altra puntata di X Factor. Non vediamo l'ora, inizino anche i live, però manca sempre meno anche per quello.
2: 22 di ottobre, appuntamento qui, eh?

0: partecipare, insomma, emotivamente alla cosa.
1: Come fai a raccontare i bootcamp, Franca?
0: Come si fa a raccontare
2: senza
0: un'emozione?
2: Soprattutto,
0: come
2: la
0: si
2: roba.
0: Fa? Dobbiamo essere bravi a farlo, ecco.
2: Anche a Ospedaletti, in provincia di Imperia, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura subito la politica, perché oggi la Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Tra le proteste dell'opposizione ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
5: Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze, incassa 227 sì e 164 no. Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. La prima a esultare è proprio la Premier. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito della convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'itere per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della Consulta prima del ritorno alle urne, con la leader PD Schlein che parla di maggioranza imbarazzata.
4: Notizia di poco fa, i negoziatori ucraini incontreranno Witkoff e Kushner a Miami domani per discutere di nuove idee proposte con gli Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti appunto hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. È stato operato alla testa l'attore Davide Jacopini, aggredito mentre era in monopattino a Roma da alcune persone a bordo di una minicar. L'autore non sarebbe l'unica vittima della banda. Sergio Gadda.
6: Una 27enne ha denunciato di essere stata spinta a terra mentre era in bici in via San Pancrazio. L'episodio sarebbe avvenuto lunedì. Negli scorsi giorni erano stati presi di mira un 26enne in monopattino e una donna. Il giovane, che nelle scorse ore si è presentato ai carabinieri, ha detto di non essersi accorto dell'arrivo della minicar nera e di essere stato colpito da un calcio. Da qui l'ipotesi che forse l'auto sia elettrica. Allo stesso modo era stato aggredito Davide Jacopini. L'attore 42enne girava in monopattino in strada e ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. La prognosi resta riservata. Intanto nella capitale è caccia la minicar di colore nera con a bordo 2 persone, forse minorenni. Al momento non trova conferma la possibilità che possa essersi trattato di una sfida social. Il PM procede per tentato omicidio.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buonasera da Paolo Corazzon. Perturbazioni in transito sull'Italia si farà sentire anche domani, anche se domani un parziale miglioramento del tempo è atteso al nord, soprattutto al nord-ovest e anche sul medio alto Tirreno, compresa la Sardegna. Invece regioni adriatiche e sud con tanta instabilità domani, pioggia, acquazzoni e qualche temporale, temporali che sabato insisteranno ancora nelle regioni meridionali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma il traffico è bloccato per un incidente e registriamo 2 km di coda. Sempre in A1 ci sono 3 km di coda, anche qui per incidente, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 22.05 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, bentrovati. Buon giovedì 8
0: Buonasera.
4: Ottobre 2026. Francesca, Stefania, Nicolò e Simone fino alla mezzanotte. Anche sì. Al 36 del vostro televisore in radiovisione o attraverso l'app su RTL 102.5 Play. Ora, Stefania, chiedo a te, perché c'è sempre un po' di confusione rispetto al titolo di questa canzone.
2: Amica con Madame, cioè la rappresentazione di un'amicizia tra Annalisa e Madame, mi sembra chiaro, no?
1: Che fatica.
2: Non è quello il coso.
1: No, il titolo è Amica.

0: Anna, 30 gradi alle 22:11 su RTL 102.5 nella suite. Sì, Franci?
1: Che non ci sono più, non ci sono più, no. Fortunatamente 30 no. gradi, insomma. Allora, cari ragazzi, grazie. Insomma, per dare un po' un tema, insomma, una sorta di topic, ecco, dormire abbracciati a cucchiaio non è semplicemente restare a contatto con il nostro partner, ma sarebbe associato ad una maggior sensazione di sicurezza e vicinanza emotiva e quindi può contribuire a ridurre lo stress. Praticamente avrebbe anche dei benefici neuropsichiatrici, insomma, in qualche modo. Dormire a cucchiaio. Io già a dormire in due faccio fatica, figuriamoci a cucchiaio.
0: Immaginavamo. Ecco, però la per voglia dire. Che io, Francio, di dormire a cucchiaio con te, guarda.
1: Ma anche no. Dormi con la tua gatta.
2: Scusami, Franca, se dormiste a cucchiaio tu e Palmieri, chi è che sta davanti?
1: Indovina.
2: Chi è che sta dietro?
1: No, indovina, vediamo.
3: Franca che avvolge Simone, secondo
0: me. Ma chiaro,
3: me,
0: io mi farei avvolgere dalla scena.
3: Il suo calore umano.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, Malavita alle 22:18 su RTL 102.5 nella suite. Attenzione, sì, perché domani c'è un appuntamento bellissimo, Stefi, vero?
2: Sì, alle 15 passerà a trovarci Levante, ospite in the flight con la Zac e Matteo Campese, per cui altra intervista da seguire anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
3: Fascinosa e talentuosa la nostra, sì, Levante, eh? Vero, è sempre un piacere rivederla.
4: Cosa, scusa, cosa si è mandato Palmieri, cosa è successo?
1: Tu per caso la incontri domani? Levante.
4: Sì, domani anche alle, dalle 16 alle 16:30. Nel collettivo
3: il
4: Z.
3: Nostro King intervisterà Levante.
1: Sì. Posso dire una cosa?
4: No.
3: Sì, che quando non ci sei più tu a fare le interviste,
1: brava,
3: sono nettamente migliori.
1: Oh, questo è un punto. Ma guarda, posso dirti un'altra cosa, Franci?
3: Sì?
1: Che interviste,
3: sì,
1: di Nick io le preferisco alle interviste di Campese. Senti che t'ho detto.
3: Oh! Ti assumi, vero, la responsabilità,
4: mi dissocio io stesso dalla stupidaggine che ha appena pronunziato il buon Palmieri e saluto Campese, non vedo l'ora di vederlo da X Factor.
5: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: I Muse con Madness alle 22:29 su RTL 105 nella suite. Allora Franci, questa sera eravamo in Giappone, sì. Così?
1: No, no, ancora, ma anche in Svezia, se vuoi.
0: Dove stavamo? Non ho capito.
1: Stavamo a letto, nella posizione del cucchiaio.
2: Franca, l'unica cosa che ti posso chiedere, se puoi abbassare, credo che tu abbia il volume alto della televisione, che sentiamo rientrare. Non sei tu?
1: No,
2: ok, no, a posto.
1: Non sono io.
0: No, va bene, Franci.
1: Io non ho nessuna televisione accesa, giusto. Al massimo un computer.
0: Brava, Franci. Ecco. Vabbè, hai ragione. Yeah, la posizione a cucchiaio con il proprio compagno, perché raccontami un attimo di nuovo gli effetti e i benefici.
2: Perché fa
0: per
2: bene.
0: Favore.
2: Dai, fa bene.
1: Perché farebbe bene, fa bene a livello psicologico, ma soprattutto fisico. Quindi a livello psicofisico, è praticamente un potente antistress sostanzialmente.
2: E qui servo io, perché al 378 378 125, sì. Noi adesso vogliamo sapere come siete abituati a dormire con il vostro partner.
1: Il domandone
2: a dormire
1: del King.
2: Ho
3: secondo
2: detto dormire.
3: Me la domanda proprio è specifica, cioè
2: vabbè, allora falle tu le domande
3: cucchiaio.
2: Allora
3: basta, allora

0: Katy Perry per gli amici Katy
1: Perry
0: alle 22.37 su RTL 102.5 nella suite. Ricordiamo che Katy Perry è la cantante preferita in alcuni momenti
2: di Niccolò quando lava i piatti.
3: Si dormirebbe anche a cucchiaio lui con lei,
2: no, quando passa l'aspirapolvere.
4: No, questa è la canzone di solito dell'armadio, cioè quando metto le cose dentro l'armadio
0: posso impazzire,
4: sì, perché ho lo specchio dentro l'armadio e quando sento I Kissed the Girl mi guardo e dico vabbè, mi darei un bacino.
2: Tipo, I kiss myself.
0: Ma quando, sì, ma quando cucini, no? Tipo quando fai i cookies, dei biscotti.
3: Ma chi li fa? Nick?
4: Sì, ascolterei Fireworks. Non faccio i biscotti, ma ascolterei Fireworks. Sì, secondo me è la canzone adatta.
0: Certo,
4: per i biscotti.
0: Perché fai fuochi d'artificio in cucina.
3: Perché scoppia il forno.
4: Il sapore, no, per il sapore. Che per il, il sapore che scoppia come
0: hai ragione.
4: Capito?
0: E non solo in quel momento, secondo me. Ascolteresti Fireworks. È vero, Nick?
4: C'è Ultimo su RTL 102.5 con la nuova, è tutto.

0: Camila Cabello, Don't Go Yeah, alle 22.44 su R... Cosa, scusa?
1: L'ha lanciata così, l'ha un po' posata.
0: Brava, bravissima, su RTL 102.5. Possiamo scavallare il e l'importanza del saper dormire a cucchiaio, Franci, che mi ha stufato,
2: sì,
0: grazie.
2: Andiamo oltre, anche perché comunque sono arrivati tanti messaggi.
0: Un'infinità.
1: Sì, dicono che in realtà questa posizione non la utilizzano tanto per dormire, ma sapevamo insomma che questo inghippo si sarebbe potuto
2: per fare
1: creare.
2: Cosa? Beh, adesso insomma, faccio quella che casca
1: protetta,
2: dal pero.
1: Però, potrebbe essere protetta. Un'ottima posizione per fare all'amore.
0: Che, ma se tu dovessi mettere una top 3, Stefi, la posizione
2: del cucchiaio, è interessante. Che posizione ricoprirebbe? La 3, la 2 o la 1?
3: La 2,
2: numero 3, numero 2 o numero 1?
1: La 2,
3: la 2, tutta la vita.
1: Dobbiamo imparare a rivalutare l'importanza e la bellezza del
3: Ecco. Guarda, noi abbiamo un amico che pensa la stessa cosa. Te lo presento e ci fate sapere se l'avete rivalutata insieme.
2: Anche
3: si
2: perché
3: chiama
2: è onestamente
3: Diego
2: più comoda a una certa età,
4: RTL 102.5. Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Isoppa 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Anche Madonna, le 22.55 su RTL 102.5. Nella suite non ricordo di cosa stavamo parlando, ma probabilmente tipo del cioccolato
1: di niente
0: che
1: di
0: fa
1: particolare.
2: No, no. Ma tu verresti puntate indietro così, cioè prendi una nozione e la fissi nella mente per giorni.
0: Ma tanto sono tutte uguali, no? Prendi una cosa e dici che fa bene a livello psicofisico.
1: Prendi una donna, trattala bene, trattala male, è il teorema di Marco Ferradini.
0: Mai, questo mai.
2: Vabbè, altrimenti potremmo cogliere in qualche modo l'invito di Madonna a fare un po' dell'attività fisica. Lei ci invita a ballare, io vi voglio portare in qualche modo in palestra, e
0: dai,
2: lo dico anche a te,
0: partaci. Simo,
2: senza esagerare, perché a quanto pare andare troppo spesso in palestra potrebbe diventare una buona motivazione per far saltare la coppia, per mollarsi.
1: Per il divorzio,
2: per il divorzio, anche se sei sposato addirittura.
1: Ma perché invece io sono contenta se uno va,
0: infatti,
1: no?
2: Wellness gap, si chiama così, se il tuo partner va troppo in palestra, è addicted, troppo vicino ad un certo stile di vita che però non è compatibile col tuo, quello può creare delle differenze.
1: Beh, questo sì, questo può essere.
3: Infatti Palmieri è esattamente quello che sta succedendo.
1: Ma fai anche a meno di fare primo piano, Christian, di questa cosa oscena che stiamo vedendo. Cioè,
2: ma l'hai perso il braccio tu, sì, ma non ci stai andando in palestra.
0: Ma stai scherzando allora?
2: Hai salvato la relazione.
0: È enorme.

0: Sweet Dreams alle 23 in punto su RTL 105 nella suite.
1: No,
0: qualcuno forse si sta domandando: è finita la puntata?
2: Ma
0: eh no,
2: che?
0: No.
2: Ma che?
0: No.
2: L'inizio.
0: Abbiamo solo iniziato fino alla mezzanotte. Noi ci siamo, voi ci siete.
1: Sì, ci sono.
0: A tra poco.

0: ultime ore. Una strage che non si ferma. Max Vigiani.
1: In provincia di Avellino, un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata di Principato Ultra. La vittima stava smontando dei pannelli solari. A Sette Camini, a Roma, invece, un uomo di una cinquantina d'anni è deceduto in un'officina a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Sempre a Roma e sempre in zona Sette Camini, un ragazzo di 25 anni, magazziniere in uno stabilimento di Amazon, ha perso la vita forse a causa di un malore mentre stava effettuando il turno di notte.
0: Ci sono gli hacker filorussi dietro il cyberattacco che ha colpito nelle scorse ore il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. A Stoccolma oggi è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Lo ha vinto la canadese Anne Carson. Massimiliano Mantiloni.
2: Ha saputo di aver vinto il premio mentre si trovava in Islanda ad ascoltare il vento, ha riferito Ingrid Carberg, la segretaria permanente dell'Accademia svedese. È rimasta sorpresa ma molto felice, l'ho percepito dalla sua voce. Poetessa e saggista, la canadese 76enne Anne Carson è il nuovo premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa è la motivazione dell'Accademia. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo ed Euripide, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Dal 1901 il premio Nobel della letteratura è stato assegnato a 105 uomini e 19 donne. Tra i suoi libri pubblicati in Italia ricordiamo Come l'acqua del 2025, Era una nuvola del 2021 e Autobiografia del Rosso.
0: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Buonasera da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni. Come sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord, dove c'è un chilometro di coda per un incidente, il traffico scorre su una corsia. E per lavori di ammonardamento, sempre sulla 1, è chiuso il tratto tra Capua e Caianello in direzione di Roma. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 23:04, attention please.
7: My friends.
6: Because this program is
7: amazing.
6: But also. The third.
7: Il tordo.
6: La terza ora. Into 2026 with Stefania Iodice for Naviganti.
8: I navigatori satellitari Tom Tom e non.
6: Franca Passeggeri.
9: E passeggiatrici. E
6: fino alla mezzanotte pronti a cantare. A 3, perché? 2, 1, prego.
10: Saremo io e Franca. E te, ah, così sarà per sempre Franca. Sweet.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Panic at Disco.
1: Hi. Oh, è partito un polmone qua sull'AI.
0: Fatica.
2: Diaframma.
0: Alle 23.11 su RTL 105 nella suite.
1: Senti, caro sì. Simone, caro no. Nick, caro King, cara Stefania. Allora, volevo dirvi che se volete potremmo invecchiare insieme. Potremmo invecchiare insieme? Sì, perché bella un idea. Gruppo di amici l'ha già fatto. Praticamente hanno avuto questa idea di andare tutti a vivere in un unico quartiere e praticamente da quest'idea di solidarietà e di amicizia è diventata una vera e propria, un vero e proprio affare immobiliare. Sostanzialmente si sono costruiti ognuno la propria casetta, però bello. Vivono tutti assieme e invecchiano assieme nello stesso posto, nello stesso. Non sarebbe male, no?
2: È un'idea che anch'io e le mie migliori amiche abbiamo spese, condiviso.
1: Ecco,
2: sì.
1: Vedi.
0: Sì, e io.
2: Però forse con. Sì, vai.
0: No, figurati. Io credo solo che dietro a questo, che poi alla fine è divertente anche raccontare, sia un modo, Stefi, a tutti gli effetti, di sentirsi meno soli, è così, Stefi.
2: È vero,
1: uomini soli, sì.
3: Quando gli parte il marzullo, ci fa volare sempre.
2: Però il retropensiero è giusto, effettivamente.
3: Ma figurati, ma non sa conformulare un pensiero, figurati se sa formulare un retropensiero.
1: Il retro.
3: Dai,
1: no, veramente.
3: Cioè,
1: guarda,
3: già facciamo fatica a guardare
1: no,
3: avanti.
1: Era meglio la posizione del cucchiaio, secondo me.
2: Guardalo col retro.

0: Portugal the Man, live in the moment, alle 23:19 su RTL 105. Crocodile, una delle mie parole preferite in English, no?
1: Così, a caso.
2: Nessuno ha detto crocodile.
3: Lascia che abbia capito così, va. Qualcosa ha capito, con la C.
2: Dai, ma poi perché crocodile è una delle tue parole preferite
0: perché
2: in inglese?
0: Perché suona bene. Cioè,
2: crocodile.
0: Qual è la bellezza di una lingua?
3: Come crocodile rock.
0: Qual è la, vi siete mai chiesti che cos'è bello in una lingua? Sentire le parole che suonano bene, perché le parole sono musica, che poi vengono messe.
3: La musicalità.
1: Mamma mia, ma che è sto romanticismo stasera, Palmieri?
3: Ma che cos'è sto pippone? Altro
1: quanti
3: che romanticismo.
1: Retropensieri stasera. Cioè,
3: troppo alto.
2: Il discorso
3: basta,
2: sulla
3: basta.
2: Linguistica alle 23:19 non me lo aspettavo e mi ha colpito, devo dire. Mi ha veramente colpito.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
6: Semplice, vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
6: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.

0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
1: Tu non ti senti un re di Napoli?
2: Io non mi sento nessuno.
0: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Alex Warner Ordinary alle 23.29 su RTL 102.5. È arrivato quel momento, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte con l'Half an Hour del Nick.
1: State
0: ancora. Come
2: state
3: Vai, due non siete mai andati a tempo, nessuno dei due. Ma la notizia è un'altra, perché il fatto che non andiate a tempo non è più una notizia, e questa lo sappiamo. Parliamo del Ravenna, che è una squadra di calcio che ha un grande sogno. Il Ravenna, esatto, sì, che sogna di andare in Serie B. Ma perché è in Serie C? Ma sapete chi è un giocatore? Chi sarà un giocatore del Ravenna? Lo avevamo detto qualche tempo
2: chi
3: fa.
2: Sarà? Chi sarà?
3: Iodice non c'era, non può sapere. Franca, Simone, ve l'ho detto tipo due mesi fa.
0: No, chi? Non me lo ricordo.
3: Ronaldinho.
0: Ah, già,
3: Ronaldinho.
2: È vero. Attenzione. Il povero Ronaldinho finirà nel Ravenna.
3: Sì, ma segnatevi la data, che è quella del 15 novembre. Perché nel derby contro il Forlì, sentitissimo, tipo Milan e Inter.
2: Sì,
3: lì,
2: certo.
3: Ci sarà
2: un po'
3: forse,
2: come Verona-Vicenza.
3: Esatto, l'esordio di Ronaldinho.
0: È una roba incredibile.
2: Ma quanti anni ha lui? Scusami, 40 e passa?
3: Quanti soldi ha?
2: Vabbè,
3: pochi,
2: a parte quelli.
3: Sono rimasti pochi.
2: Pochi, quelli sì, giocati tutti via.
3: Un sacco di investimenti.
2: È un modo di dire.
0: Ah, certo, novità.

0: Manu ciao, clandestino, le 23.37 su RTL 102.5 nella suite Half an hour del Nick fino alla mezzanotte. Da dove ripartiamo?
1: Visto che siamo in questo suono che sa un po' di Spagna, che sa un po' anche di Sud America,
0: portoghese.
1: No, di Sud America.
0: Perfetto.
1: Rimaniamo nel Sud America e parliamo di Bad Bunny. Perché sapete, tra poco uscirà GTA.
0: Guarda, il 22 novembre, così, fine novembre.
1: Ci siamo, quindi.
0: Sì.
1: E Bad Bunny, ovviamente,
0: fan,
1: perché, voglio dire, no, farà parte del
0: di
1: mondo
0: GTA?
1: Di GTA. Perché? Perché lui, insieme a Rai Now, io non so chi sia Rai Now, ammetto l'ignoranza, chiedo perdono, sarà vestirà i ruoli di un conduttore di una radio virtuale, quindi sarà nostro concorrente praticamente all'interno di GTA 6.
2: Nostro competitor.
1: Nostro competitor, e il suo nome dovrebbe essere El Martillo. Mentre quello di Rai Now sarà la gata. Quindi quando giocherete a tutti gli effetti in lingua originale, ovviamente, a GTA 6, sentirete la voce di Bad Bunny che non canta, ma fa.
2: Ma io
1: radio.
2: Non ci giocherò.
3: Ci ruba pure il lavoro lui. Già, non gli basta quello che già sa fare, dico io, no?
0: Su questa hai ragione, però c'è grande attesa, Stefi, rispetto a GTA. Secondo te che gioco dobbiamo aspettarci?
3: Beh, avvincente, con tante macchine che sfrecciano.
0: No,
3: quella
0: è Fast and Furious.
1: Macchine che sfrecciano.
0: Cosa stai dicendo?
3: Io mi ricordo un GTA dove c'era il mio omino che usciva dalla macchina.
0: Il tuo omino. Bene, grazie.
1: Grazie.

0: Attenzione Messi! Lola Messi! Young alle 23:44.
1: Calcio di rigore!
0: Su RTL 102.5 Afnawa.
2: Afnawa,
3: sì. Allora, parliamo di Ben Affleck perché ha un po' di problemi con Instagram.
2: È stato bannato? Cos'è?
3: Sì, allora dilla tu.
0: Allora, dilla tu.
3: Allora, allora, ragazzi, scusate. Io me ne vado.
2: Ben Affleck, no, avevo, ero curiosa.
1: Pensa che io avevo capito, volevo disperatamente sentire parlare di Ben Harper e io pensavo che fosse una notizia su Ben Harper. Invece Ben Affleck.
3: Guarda, cambio notizia perché non voglio più dirla perché l'ha detta Stefania. Non ha detto quante volte. Due volte, tra l'altro. È stato bannato. Ha aperto un profilo piccolissimo, proprio privato. Voleva seguire i figli e i familiari. Seguito da sei persone, solo che Instagram si è insospettito. E ha detto: sai che c'è, io ti blocco la prima volta e poi l'ha bloccato la seconda volta bannandolo, ma oltretutto lui ha detto: io però non è che adori granché fare l'influencer sui social, cioè
1: Fai devo, a meno allora,
3: ha detto
1: no?
3: Proprio in italiano, poi l'abbiamo tradotto così, fa ridere, sì? Che devo fare, mettermi a spacchettare anche io? No, bene, che ti frega, perché devi fare i soldi dai social?
1: No, io sapevo dell'endorsement nei confronti di J-Lo, no? Che certo. Insomma si è esposto così, è stato carino questo
3: gesto. La storia
1: gesto,
3: è infinita,
1: no?
3: Quella loro.

0: pranzo.
1: Una delle più belle canzoni secondo me di Giorgia, Scelgo sì. ancora te. L'importanza di saper scegliere ogni giorno quella sì. persona, anche nei difetti, nelle diversità.
2: Mamma mia che pipponi che ci tira questa sera. Ma come mai? Ma cosa gli è successo?
3: Sta riscoprendo l'amore, io sono fiduciosa. Però manca l'ultima bombetta, Nick.
4: Sì, allora è una bella notizia che ha a che fare con Mimmo Berardi, che è un giocatore del Sassuolo. Ieri era a Modena con la moglie in una piazza a mangiare. A un certo punto, su uno scuolabus davanti a loro c'è stato un ragazzo che ha avuto un piccolo malore. E lei, che ha il primo soccorso, è subito salita su con lui. Sono intervenuti entrambi, hanno aiutato il ragazzo che è fuori pericolo e sta benissimo adesso. Però comunque è la seconda volta che accade proprio nello storico di Berardi, quindi insomma è uno che si dà tanto anche alle persone che stanno male. Bravo
1: Mimmo, Domenico.
3: Bel messaggio.
1: Che bello. Uelo, Alvaro Soler, Roy Pace, Il Sole.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Francis Cheyenne, a te.
1: Ok, canzone realizzata nel 1980. Pensate perché che per ricreare questo effetto drammatico, Kate Bush in persona spaccava piatti nello studio mentre registrava naturalmente questa canzone, la famosissima Babushka.
2: Frankushka.

0: Babushka, Babushka, una mia amica russa, Kate Bush alle 23:59.
1: Frankushka,
2: amica russa.
0: Che fatica.
1: Sì, sì, racconta una storia così, in effetti. Basta, dai.
0: Basta, in chiusura delle tre ore della suite su RTL 105. Grazie Cristian, grazie Beppe per la regia. Noi ci ritroviamo domani con il ritorno di Silvia Signore, viva!
1: Ecco, ciao allora.
3: Sì. Francesca, noi lunedì. Esatto.
1: Lunedì.
2: Vorrei fare come la Franca anche io, porca miseria.
0: Fare weekend
2: lungo
0: così?
2: Beh, fare weekend lungo,
1: me lo sono guadagnato.
2: Vabbè, certo, a domani che allora, purtroppo.
1: A domani che purtroppo che
2: anche a Carovigno, in provincia di Brindisi, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Alberto Ciapparoni.
6: Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste, con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale, con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze, incassa 227 sì e 164 no. Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. La prima a esultare è proprio la premier.

Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito nella convinzione

0: portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti ad una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Infine andiamo in Francia, dove continuano le proteste degli studenti e nelle scorse ore è intervenuto anche l'UNICEF. Massimiliano Mantiloni.
1: L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La sezione francese del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia invita le autorità d'Oltralpe a rispettare il diritto dei giovani a manifestare pacificamente. Diverse città della Francia sono sotto assedio dei cortei per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Centinaia di giovani sono scesi nuovamente in strada a Parigi e hanno raggiunto Piazza della Bastiglia, che è stata blindata dalle forze dell'ordine. Manifestazioni anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes, dove sono stati segnalati anche scontri tra giovani e polizia. I sindacati hanno annunciato un nuovo sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre.
0: È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche le segnalazioni al momento, come sulla 12 Genova-Sesto Levante con un chilometro di coda tra Genova Nervi e Recco verso Livorno per un incidente appena risolto, tutte le corsie al traffico. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso fino alle 5 tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Pra verso Savona e in direzione opposta tra Albisola e Celle Ligure fino alle ore 6. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci, siamo noi. Siamo tornati subito dopo la suite. Ci sono Nottamboli. Siamo noi. Te la presento. E lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
5: Buonasera amici. Siamo pronti anche questa notte a tenervi compagnia da mezzanotte alle tre. Mi sento molto rock and roll. Sogni di rock and roll. Lo so, basta mettere un giumbino di pelle. È finta, vero. E sei rock and roll. Non lo so se è vera. Sì, è finta. Sarà vero. Tutto finto. Certo. È finto.
4: Sono finte. Allora, amici, noi siamo veri.
5: La devo salutare, Armando Piccolillo, come sta?
4: Ciao, tutto bene, grazie al cielo. Adesso abbiamo bisogno, come al solito, dei nostri amici, dell'intervento e dei nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Se vi va, chiamateci adesso, prima di subito, e raccontateci la vostra notte.
5: Ora, oppure 378-378-1025, un bel messaggio vocale, un videomessaggio anche in pigiama, se state impastando la pizza, il pane o i pizzoccheri.
4: Cominciamo?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dal Loneliest Måneskin su RTL 102.5 a mezzanotte 11 minuti. Ma farà bene il matrimonio a Damiano David?
1: Perché
0: non, lo dico così, perché si è sposato da poco, si vede poco in giro, ed è vero, quando ci si sposa i primi tempi si rimane sempre chiusi, no?
1: Ma per forza, hai altro da fare, sei impegnato, sì, devi sistemare casa, sai, ti devi conoscere meglio, vuoi guardare un film con la tua lei, col tuo lui, no?
0: Ma non è che ti devi conoscere meglio, te la sei sposata, te lo sei sposato,
1: appunto,
0: quindi...
1: scusami, ti devi godere meglio.
0: Ecco, è questo, già lo conosci, voglio dire, però fate molta attenzione, perché consumare troppo in fretta tutto e subito in maniera, come dire, insomma, ogni giorno,
1: immediata,
0: ogni giorno non va bene,
1: deve essere una cosa graduale, però scusami, sì, se le cose vengono spontaneamente lasciale andare, finché la barca tu lasciala andare,
0: tu non remare, fai quello che vuoi, insomma, vabbè, quindi farà bene, farà male sposarsi oggi, a che età conviene? Tu per esempio
1: che non sono sposata,
0: ecco, a che età e a che ora ti vorresti sposare? Ma,
1: se continuiamo così,
0: No,
1: le faremo sapere, vi farò sapere, ragazzi, quando arriverà il momento.
0: Noi lo vogliamo sapere, anche l'orario. Io mi sposerei a mezzanotte. Guarda.
1: A mezzanotte? Ah, che così almeno prendo un giorno di ferie, tu dici, non vengo in radio? Ci sta, è una buona idea. Magari di venerdì, così faccio il weekend lungo.
0: No, né di Venere, né di Marte, né si sposa.
1: Allora
0: né
1: di
0: si
1: giovedì,
0: parte.
1: Vado di giovedì. Ok.
0: Siamo di sabato sera, via. Che bella!

0: Life is simple, move your body. Mezzanotte e 19 minuti, andiamo. Cosa c'è?
1: No, stavo guardando la foto di Andrea, visto che prima mi ha parlato, state facendo il pane, pizza, pizzoccheri, visto che per quanto mi riguarda stasera sono andata in Valtellina qui dietro l'angolo e ho mangiato i pizzoccheri, invece Andrea sta facendo la pizza, che ci ha inviato una foto, quindi grazie Andrea.
0: Se tu avessi detto guarda sono stato in barca e sono stato a pesca
1: e lui stava pescando.
0: Lui stava pescando sicuramente.
1: Ma perché lui è una parte attiva del nostro programma, certo, in generale, certo, sempre presente su RTL 102.5.
0: Allora adesso la parte integrante è anche nei messaggi vocali che sentiamo, vai!
2: Come tutte le sere siamo in collegamento con voi.
0: Bravo.
2: Mentre si pulisce ascoltiamo la vostra stupenda musica. Un saluto dal Cocktail Pub di Romano di Lombardia.
1: Oh, ciao Sabina.
0: Ma non, no, Sabina, non è Sabrina, è Sabina. Non sentivo questo nome da parecchio.
1: Sabina.
0: Bello.
1: Ah, vedi che bella voce, allegra. Ci piaci tanto, anzi qualche sera magari fatti sentire così raccontiamo la tua storia. Abbiamo un altro vocale.
3: Ui grandi. Buonasera Armando, buonasera Vanessa. Ben ritrovati.
0: Che
3: ho ripreso il lavoro dopo un riposo che ci voleva, sempre in pattuglia, sotto acqua, vento, quel che sia, sempre con la compagnia di RTL. Un saluto da Ivano.
1: Ciao Ivano.
0: Mamma mia Ivano, ripigliati, fatti un caffè, qualcosa, il sonno mi fai venire.
1: No, ma guarda che lui è sveglio e che ha un modo di parlare un po' più lento.
0: Pensa se non è sveglio.
1: Non è che tutti quanti parlano veloce, leggete termente lui fra gli altri, di solito veniamo. Ma non è capito.
0: Chat GPT
1: sembra. È un problema, c'è Elisa. Ah.

0: Shape of You di Ed Sheeran su RTL 102.5 a mezzanotte e 28 minuti. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che si stanno preparando per andare fuori a ballare, per preparare quest'altro bel weekend. Bello dal punto di vista meteorologico, insomma, non direi.
1: Sì, bisogna iniziare anche a mettere forse le calze o un giubbino un po' più pesante. Ragazzi, è così.
0: Siete senza calze voi donne adesso?
1: Certo, ovvio, ma esclusivamente senza calze. Anzi, ci sono tante donne che anche d'inverno non usano le calze. Poi magari ti viene un po' di mal di gola, però.
0: Lamentatevi che siete sempre scoperte.
1: È il prezzo da pagare per essere belle. Bravo, io sono lì proprio per starnutire.
0: Amici, dai, sentiamo qualche vocale.
2: Ciao, buonasera. Un saluto dalla gelateria Il Sorriso di Mantova. Mentre finiamo le preparazioni per domani e intanto che si disinfetta e si pulisce in compagnia di RTL. Ciao Armando, ciao raga, bella raga.
1: Ciao.
0: Mi raccomando, quando disinfettate nella gelateria, state lontani dai gelati, cioè spruzza dall'altra parte e poi vai a pulire la vetrina, non è che spruzzi.
1: Chiudono.
0: Io ho visto gente che è vicino ai gelati.
1: Aia, mamma, no, per carità. Un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, mi avete fatto venire una bella idea. Sabato sera, ciao Michele da Como, scusate prima di tutto.
0: Ciao,
3: sabato
0: Michele.
3: Sera mi faccio i pizzoccheri della Vattiavenna, quelli bianchi. Ciao cari, siete grandi.
0: Sei grande anche tu, ma perché sabato e non farli domenica a pranzo?
1: Vabbè, magari domenica a pranzo vuoi stare un po' più leggero e vai di sabato sera una botta e poi vai a dormire, no? Di pizzoccheri e poi dormi.
0: Ti do una botta, la nuova di San Giovanni, ok? Buonanotte!
4: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: te.
1: Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

0: Girl on Fire, Alicia Keys, sta guagliona e no fuoco. A mezzanotte e 37 minuti, Vanessa, Armando e voi presentissimi questa sera anche allo 02 25 15 15 e andiamo in gelateria.
1: Sì, andiamo dai ragazzi che stanno pulendo e sistemando. Ciao.
2: Ciao, buonasera, ciao.
1: Allora, buonasera. Sei da solo? Siete in tanti?
2: No, siamo in quattro, io, Carmine, Virginia e Giulia.
1: Ok, ma volevi fare una precisazione, giusto? Cioè, pulite.
0: Scusami, io sei tu, come ti chiami?
2: Io, Carmine.
0: Carmine, Virginia, e quindi siete in tre, non quattro.
2: No, c'è Davide che è andato giù a fare i mestieri.
0: Okay. Allora,
2: l'abbiamo mandato a portare via le spazzature.
0: Senti, Carmine, come pulisci questa vetrina? Con i gelati all'interno? No!
2: No!
1: Guarda come ride.
2: Le vetrine le puliamo domani mattina, adesso l'abbiamo spenta, abbiamo tirato via tutto il gelato, l'abbiamo messo negli armadi.
0: Come negli armadi? Abbiamo
2: gli armadi di maturazione, che intanto...
0: Ma non puoi dire nel frigorifero, nel freezer.
2: Nel freezer, sì.
0: Dentro c'è nell'armadio dove metti
1: no,
0: il
1: però,
0: pantalone,
1: scusami,
0: la giacca.
1: Scusami, come l'hai chiamato? Perdonami, Carmine. Armadio di maturazione?
2: Sì, intanto riposano per domani.
0: Sono quelli che fanno i corsi, che diventano gelatieri, gelatai, gelatoni. Bravo. No. Come lo fai il gelato? Mica lo fai con le polverine magiche, di la verità.
2: No, niente polverine, no.
1: Ma lo fai proprio tu il gelato?
2: Sì, lo facciamo noi.
0: Allora, procedimento sì, gelato al limone è facile, acqua, zucchero e limone.
2: Acqua, zucchero e limone, bravo.
1: Ecco, vabbè, quello più complicato invece?
2: Quello più complicato, vabbè, sono le uova, che ci vanno sulle uova pastorizzate, disinfettate, tutto un procedimento.
0: Vabbè, quindi stavi pulendo prima, cosa pulivi? Gli attrezzi?
2: Sì, abbiamo smontato i pastorizzatori, li laviamo, li disinfettiamo, i mantecatori. Poi prepariamo le pastorizzate per domani.
0: Vane, ti ricordi che un po' di tempo fa dissi del gelato al veleno? Che per me il colore del veleno, il gelato al veleno è verde. Secondo te è giusto questo colore da affibbiare al veleno?
2: No, il nostro, il veleno è il nero.
1: Nero.
0: Non capisci niente, manco tu. Verde perché il serpente, no? Il serpente è verde.
1: Velenoso. Vabbè, velenoso, dai. Però verde potrebbe essere anche alla menta.
2: Dopo si confonde, non va bene.
1: Capito, tra menta e veleno c'è qualche problema.
2: Stacchio, la mela verde, dopo c'è troppi verdi. Ma c'è Dubai, dopo c'è troppo casino di verdi.
0: Vorresti andare a Dubai tu, ad aprire una gelateria e farti i soldi,
1: Perché no, mai dire mai nella vita.
2: Mai dire mai, bravo.
0: Ci stai pensando, di la verità, ci stai pensando, quasi quasi chiudo qui che è freddo, vado lì che fa caldo e vendiamo i gelati.
2: Esatto, il pensiero c'è sempre.
1: Carmine, scusami, ma tu dove sei? Dove sei?
2: Io di dove sei? Di dove sono io?
1: Dov'è l'attività?
2: L'attività è a Mantova.
1: Ok.
2: Mantova città, che è ancora vicino all'ospedale. Noi di origine siamo di Salerno invece.
0: Benissimo.
3: Noi facciamo il babà, il cannolo, il Dubai.
1: Brava.
0: Hai capito, bravi. Tu dovevi parlare, non Carmine che dorme.
1: Chiamateci nei prossimi giorni.
0: Evviva il gelato.
1: Evviva pure un babà.

0: Francesco Cabanni, Summer Funk su RTL 102.5. C'è una cosa di vero che dice qui nella canzone: è vero, non tengo più di nero.
1: E anche lì avete messo via, da parte qualche soldino, un salvadanaio che tenevate lì magari per un viaggio futuro. È arrivato il momento di romperlo e di prendere quei soldi. No,
0: magari hai rotto prima dell'estate, adesso devi cominciare da capo a mettere qualcosa da parte
1: pian piano,
0: la prossima.
1: Dai, come le formichine, sì. Magari anche solo 2 euro al giorno, quanto mettiamo? 5 euro al giorno.
0: Ma che ne fai?

0: lo so, mi viene in mente. Te lo fai un film quando c'è una canzone del genere, lenta, bella,
1: bellissima,
0: Easy on Me di Adele? Te lo fai un film, cioè tu sola in macchina in giro per la notte?
1: Sì, luci
0: solitaria nella notte,
1: luci, va,
0: luci soffuse,
1: no? Magari non so, lungo lago, lungo mare, cioè
0: ma
1: dipende
0: lungo
1: un po',
0: linea, quello che vuoi,
1: ma insomma, lungo da qualche parte.
0: Infatti ti allunghi a Mantova, ti allunghi a Padova, ti allunghi a Genova.
1: Bello.
0: Ci pensi a queste cose qua?
1: Ma
0: no?
1: Guarda, ci sono tante canzoni che fanno viaggiare.
0: Sì.
1: Ecco, cioè, quella che abbiamo ascoltato sicuramente era speciale.
0: Molto, molto speciale. Un grandissimo artista italiano scrisse una canzone, cantò una canzone, sì, viaggiare.
1: Ciao.
0: Sì,
1: lo so.

0: Sick and Tired di Anastasia su RTL 102.5 al 378 378 102.5. Vedi, ci sono moltissime canzoni che sono bellissime per viaggiare, soprattutto quelle vostre. Bravi,
1: bravi, bravi. Noi ci siamo e voi ci siete? Così sì, facciamo una domanda, no? Così poi ci rispondono. Va bene, sicuramente ora c'è l'informazione.
0: Sì, prima, se vi volete un attimo affettare qua.
1: No, no, hai l'affettatrice?
0: Ciao.
1: Vai. Anche a Berzano di Tortona, in provincia di Alessandria, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta così la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa e prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale. Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Tre portaerei arriveranno presso il Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times. Donald Trump però ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. E infine, nelle scorse ore è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo

0: Circolazione regolare, ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori è chiuso tra la 1 Milano-Napoli e il bivio con raccordo di Casalecchio e tra Faenza e Forlì verso Ancona. In direzione opposta invece le chiusure sono tra Cattolica e Riccione e tra Imola e Castel San Pietro. Le riaperture sono previste per le 5. Raccomando di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: È tutto, a più tardi!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ole! L'una e tre minuti. Uh-huh! Nottambuli insieme a voi, insieme ad Augusto e Rossana da Vicenza. E non vogliamo che questa serata finisca. Vi ascoltiamo, vi guardiamo.
4: Bravi, magari è stata una serata speciale, allora non fatela dormire, fate il dritto. Da quanto tempo non lo fate? È arrivato il momento di stare svegli e di chiamarci allo 02 25 15 15.
3: Che fare il dritto, che vuol dire?
4: Il dritto nel senso non dormire. Era troppo teen?
3: Sì, molto.
4: Scusami.

0: Ciao, sei la ragazza dei miei sogni. La ragazza dei tuoi sogni, Luciano Ligabue su RTL 102.5 a Luna. E 10 minuti, ciao Luciana, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, sono la cugina di Luciana, mi sento un po' raffreddata e volevo dire che oggi è venerdì e non mi rompe.
0: No, quella è un'altra canzone.
1: No, me l'ha scritto comunque, mio cugino, lo so.
0: Sì.
1: Oggi ciao. È 9 ottobre, ciao. Benissimo. Armando, ciao.
0: Ciao tesoro. Ciao. Bene, tu sei la cugina di Luciano Ligabue, bravissima, proprio, si sente proprio che
1: sì,
0: sei proprio.
1: Sì, sono io.
0: Ma sei cugina da parte di papà, di mamma, che cugina sei?
1: Sì, del fratello.
0: Fratello gemello. Molto bene.
1: Senti, abbiamo un vocale.
0: Senti, vai.
2: Un saluto da Alice, da Filadelfia, saluto per voi i voci della notte. Ah, vi sento sempre, qua. La 6, c'è sole, non fa freddo. Grazie a RTL, ciao ciao.
1: Ciao, Alice, caro. I voci della notte, ci piace molto.
0: Prova a chiamarci 02251515, paesai, vieni in onda con noi altri, ho messo un po' di inglese,
1: sì,
0: un
1: è
0: po'
1: difficile
0: di
1: capirlo,
0: di...
1: no, ma l'inglese non l'ho sentito, il finto accento English.
0: 02 25 15 15, capito paesata, cioè devi mettere, capito,
1: oppure 378 no
0: 102.5
1: siamo 102.5.
0: Fatevi sentire
1: da uno bravo, ecco. Guarda, me lo sentivo, ragazzi, perché sì, noi siamo qui.
0: Sì.
1: Per voi, per
0: sai
1: voi.
0: Che, noi siamo qui, ma siamo anche là.
1: Ma tu, qua, se vuoi, sei pure lì.
0: Mamma
1: e lei
0: mia,
1: è qui, Olivia Dean.

0: Le sciccherie di Madame su RTL 102.5 a 1:18. Le sciccherie che possiamo permetterci durante il fine settimana, quella di andare dal parrucchiere, dal barbiere, dal vostro stylist preferito. Che bello quando si andava, si andava purtroppo, mio malgrado, insomma, dal barbiere o dal parrucchiere e sul finale che ti spruzzava pompetta, quella roba lì.
1: Per noi invece è bellissimo quando ti mettono un po' di olio profumato.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma per quanto mi riguarda, quando vado al parrucchiere e ti massaggiano la testa, ti fanno lo shampoo, tu sei lì, continua, non ti fermare ancora.
0: Ma cos'è? Ma non è che è una stanza di cose, voglio dire,
1: no,
0: hot.
1: Ma che hot? È bello perché è un momento per te, cioè, no? Senti che mi sto raffreddando, ma l'hai buttata, Me l'hai buttata?
0: Chi l'ha detto?
1: Me l'hai buttata.
0: Quando
1: tu?
0: L'ho detto?
1: Mi sto raffreddando, vedi?
0: Non
1: colpa
0: mi hai, hai bisogno di qualcuno che ti riscaldi, tesoro? Oppure fatti una borsa d'acqua calda.
1: Oppure devo vestirmi un po' più pesante.
0: Amore, senti, oggi c'è un appuntamento importante.
1: Sì, alle 15 Levante sarà nostra ospite in The Flight, una grande artista, una grande donna, una grande mamma, una grande cantautrice.
0: Io avrei detto anche altre cose, se ci sono altri aggettivi, dai.
1: Comunque, l'adoro.
0: Avete notato che quando andate dal parrucchiere, dal vostro parrucchiere di fiducia, il giorno dopo, dopo due giorni, non siete più come siete usciti, insomma, dal salone? No,
1: ma
0: è diverso.
1: Ma il giorno
0: non
1: dopo.
0: Non rimane quella roba lì, anche il giorno dopo.
1: Il giorno dopo, il giorno stesso. Se poi, se poi piove o c'è un po' di umidità e poco non avete l'ombrello, è un casino.
0: Dici che si ammoscia tutto?
1: Tutto, o si arriccia tutto.
0: Mannaggia.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.

0: Emma, arriverà l'amore? Forse sì, forse no, forse non arriverà. Scusate. Mai, chi può dirlo? Scusami, non è che per forza deve arrivare l'amore, Gray.
1: Arriverà, arriverà, ragazzi, arriverà, ma non lo aspettate, voi no. Proseguite dritto per la vostra strada, che arriverà.
0: Ma, no, ma che prosegui? Magari è lì, fermati, è lì l'amore, no?
1: No, ma se non lo vedi, se non lo vedi una volta, non lo vedi due, non lo vedi tre, mi sa che non è la persona giusta.
0: Maria, hai trovato l'amore?
2: Certo.
0: Come si chiama?
2: Marco.
0: Ma Marco non se n'è andato e non ritorna più.
1: È tornato.
2: No, no, Marco c'è, vivo vegeto, non è un fantasma formaggino.
1: No, ma di dove siete? Di dove siete, ragazzi?
2: Siamo di Arma di Taggia, vicino a Sanremo. Wow, passiamo il mondo noi.
1: Ma siete fidanzati da poco?
2: Ma più o meno, dai.
1: Tipo
2: c'è un amore a distanza, ma forte.
1: Distanza quanta?
2: Ma a 300 chilometri.
1: Qualcuno non riesce ad avvicinarsi?
2: Ma certo. C'è solo abbiamo un fulcro poi in mezzo.
0: Un fungo? Non ho capito. Che fate un fungo?
2: Fulcro.
0: Avevo capito fungo, scusami.
1: Ma scusami,
2: sì,
1: il tuo Marco?
2: Fungo porcino.
1: Pure, ma il tuo Marco dove sta? Sta cucinando le tagliatelle.
2: Ma chi è che non sa cucinare? Lascia stare.
1: Dai, un difetto dovrà averlo.
2: Io sono siciliana, cucino il mondo.
0: Cioè, in che senso cucini il mondo?
1: Tutto.
0: Scusa, specifica.
2: Tutto, quello che vuoi. Se vuoi ti invito a casa mia, vengo da te a farti da mangiare.
1: Pure, hai capito.
0: Ma chi sei? Scusami.
1: Allora, Maria.
0: Procedimento del sugo alla bolognese. Vai, come si fa?
2: No, ma che fa? Ci sono siciliano, faccio sugo alla bolognese, ma non ci pensa neanche.
1: Ma c'ha ragione, ma scusami, ma che chiedi a una siciliana?
2: L'arancini, ti faccio le melanzane alla parmigiana, ti faccio gli anellini, ti faccio tutto quello che vuoi.
1: Cioè,
2: poi io mi invento le ricette, sono un artista, io capito?
1: Ma tu cosa fai nella vita, Maria?
0: Ho capito che sei un artista. No, Maria, molto bene. Quanto vino avete bevuto? Avete bevuto qualcosina? Sì.
2: Zero, guarda, c'ho due bottiglie, zero.
0: Meno, io ti consiglio di aprirla. Apri la bottiglia ogni tanto.
1: Ma Marco dov'è ora?
0: È morto, no?
2: È qua, è vicino a me. Virtuale,
0: quindi,
2: ma c'è.
0: C'è
1: quindi, scusami, virtuale perché siete in videochiamata?
2: Sì, più o meno, dai.
1: Ma c'è qualcosa?
2: Ma io come faccio a prendere questa registrazione adesso?
0: Mi sa che il nostro sistema rifiuterà questa registrazione.
1: Secondo me ci sarà. Allora basta che aspetterai l'uscita del podcast dei Nottambuli, vai su RTL 102.5 Play e puoi riascoltare la puntata e riguardarla.
0: Ma tu sai che cos'è il podcast?
2: Siete forti, spaccate perché noi riusciamo a sentirci solo la notte.
1: Va bene, meno male. Immagina se è di giorno.
0: Ciao Maria,
1: torna a trovarci.

0: Beyoncé, Beautiful Liar su RTL 102.5. Prima Le Foglie di Tè, Jovanotti e Samurai J, era la bellissima novità che abbiamo sentito poco fa.
1: Allora, giusto, giusto.
0: Siamo tutti quanti a 10.

0: Pechino, perché? Perché ce lo dice l'Istat che in questo periodo dicono,
1: io sono in ritardo, scusate.
0: Non mi hanno intervistato, forse nemmeno a te, no. Ma una famiglia su tre, insomma, è a dieta, è a stecchino. Vuoi, guarda, per il caro spesa,
1: sì.
0: Cari voi, insomma, uno mangia meno, così dicono.
1: Sì, ma anche perché è finita l'estate, allora riprendi la routine, però io e la mia famiglia non entriamo in questa statistica. Visto che stasera abbiamo mangiato polenta, pizzoccheri, gli shot, insomma roba molto dietetica.
0: Voi, chiedo scusa, ma sì, non siete del sud voi?
1: Noi siamo del sud, sì.
0: E
1: però
0: perché fate i pizzoccheri? Non li sapete fare?
1: No,
0: li fate?
1: Perché è bello anche assaggiare e cimentarsi in altre cucine.
0: Cioè, vita, morte, miracolo.
1: Ah, ok.
0: Della famiglia Grey.

0: Houdini, splendida Dua Lipa su RTL 102.5, si vede in Italia, va in giro qua e là, è sempre vacanza lei. Un'altra che ama l'Italia è Mariah Carey, che tra poco scongeleremo.
1: Tra poco, ci siamo quasi. E salutiamo Salvatore che dice: siete il massimo, vi ascolto sempre. Ma oggi ho cambiato la TV e vedo Armando Piccolillo capellone e la Vanessa totalmente rasata a zero. Ma è solo un problema ottico o un problema della TV? Buona nottata. O Salvatore, è un problema tuo.
0: Salvatore, hai perso qualche cristallo a destra o a sinistra degli occhi, qualche cristallo te l'è andato via, la catarratta magari. Cioè, non funziona più, voglio. Dove mi vedi capellone magari?
1: Oppure magari ha perso gli occhiali? Però no, scusami, io questa sera non ho i capelli sciolti, ma ho la coda, quindi magari sembra, insomma, no.
0: Sì, okay. Scusa un attimo che voglio prendere.
1: Sì, per dire, salutiamo Salvatore e tutti gli amici che ci scrivono al 378-378-1025.
0: È quello che tu hai appena detto, lo scrivo nelle cose che non frega niente a nessuno. Bravissima, vedo che lo sai.
1: Lo so, sono preparata, studio, sono una secchiona.
0: Sì, un secchiello. C'è la Gianna Nannini, meraviglioso errore. Siamo.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me. Quante volte lo diciamo? Maledetto me a quando ho fatto quella cosa che non dovevo farla e invece l'ho fatta. E lo usiamo un po' di volte anche durante la giornata, Grey. Quante volte tu dici maledetta a me quando ho messo quello smalto che adesso è tutto sbagliato?
2: No, non mi serve. Però io non dico maledetta, dico mannaggia a me quando ho deciso di fare quella cosa lì. Però di solito, cioè, ragazzi, se la fate, non pentitevene. O no?
1: cioè tu,
2: scusami, se in quel momento sì, però se in quel momento sei convinta perché dopo, cioè, ci devono venire, capito, lo stomaco, rimorso, che si aggroviglia.

0: il rimorso, cioè perché
1: effettivamente anche te stessa, no, ti dice: cara Vanessa, hai fatto una grandissima
0: cavolata,
1: hai capito? Quindi
0: capito.
1: Te ne accorgi e allora te lo dici a te stessa, capito? Maledetto me, mannaggia me, eccetera eccetera.
0: Comunque io volevo sempre salutare il nostro Ermanno, perché sapete che è presente con le sue battute. Questo Ermanno non lo so, devo capirla meglio. Sto seguendo due diete dimagranti, con una avevo troppa fame.
1: Bah, io vado un attimo ad affettarmi e poi torno.
0: Però
1: ragazzi,
0: gli affettati, gli insaccati, insomma, è tanta roba.
1: Dai, chiamateci 02 25 15 15, chiamateci, venite in onda, oppure un bel messaggino al 378 378 1025.
0: Vai, c'è Bruno Mars, All My Soul.

0: Zucchero, occhi su RTL 102.5. Lovely dice che ci vede benissimo con lenti a contatto progressive. Mm-hmm. Brava, alcune volte ci vorrebbero altri due occhi, un altro paio per vedere anche dietro.
1: Non sarebbe male. Oppure ti fai proteggere le spalle, oppure esci con qualcuno, oppure hai una guardia del corpo. Mm. RTL 102.5. Anche a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa e prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale. Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e UE. Cambiamo argomento. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming, lo riferiscono i media americani, in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. Il calcio, dopo il lungo stop per gli impegni delle nazionali in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Domani i primi anticipi della sesta giornata, in programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso fino alle 5 tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova-Pra verso Savona. In direzione opposta, tra Albisole e Celle Ligure, tratto chiuso fino alle ore 6. Ed è chiusa anche la 26 dei Trafori tra il bivio con la 10 e il bivio con la diramazione Predosabettole verso Gravellona. La riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Ale! Buon viaggio! Siamo noi gli animali notturni. Basta! Mamma mia!
1: Mia!
0: Un micino!